questa dottrina. Se non vi fate circoncidere secondo l'uso di Mosè, non potete essere salvi. Cioè, alcuni cristiani di origine giudaica sostengono che prima di essere cristiani bisogna essere ebrei. L'idea di fondo è che il Messia è venuto per gli ebrei. Il Cristo salva gli ebrei. Se adesso diciamo che salva tutti, bisogna che tutti diventino ebrei. È possibile che questa salvezza portata da Cristo raggiunga tutti, ma è necessario, dicono loro, che chi vuole essere salvato prima diventi ebreo, cioè accetti la legge di Mosè e faccia l'iter del proselita, secondo la tradizione giudaica. Studi la legge, si impegna ad applicare tutte le norme della legge di Mosè, la distinzione dei cibi puri e impuri, l'osservanza rigorosa del sabato, la circoncisione. E quindi, questi cristiani giudaizzanti sostengono che prima di ricevere il battesimo bisogna ricevere la circoncisione. Bisogna farsi circoncidere e accettare in tutto la legge di Mosè. Dopodiché si può riconoscere Gesù come il Messia e farsi battezzare per ottenere la sua salvezza. Paolo e Barnaba non erano affatto d'accordo su questo. E non dimentichiamoci che Paolo e Barnaba sono giudei e in origine erano ben convinti della loro tradizione religiosa. Barnaba ci viene detto semplicemente che era levita, quindi un sacerdote, abituato alla separazione, alla purità legale. E Saulo era un fariseo, uno scrupoloso dottore della legge, accanito sostenitore delle tradizioni dei padri. Quindi due uomini legati al mondo giudaico che per tutta la loro vita, fino al momento in cui hanno incontrato Gesù Cristo, erano stati osservanti della legge di Mosè. Ma la conoscenza del Vangelo di Gesù ha aperto loro la mente, ha fatto capire che l'opera salvifica di Gesù va al di là della legge, non la abolisce, non la annulla, ma la completa, la porta a compimento, la realizza e quindi in alcuni ambiti la supera, come la distinzione dei cibi, quell'osservanza materiale del sabato, la necessità della circoncisione. Ritengono che per essere cristiani sia necessario solo Cristo. La questione fondamentale è qui. Che cosa serve per essere cristiani, ovvero per ricevere la salvezza cristiana? Aderire a Gesù Cristo. Non servono altre pratiche. Il battesimo è un segno sacramentale della adesione di fede al Cristo. La circoncisione diventa inutile. E il punto è molto delicato, perché in quella occasione i giudaizzanti chiedevano che Paolo e Barnaba circoncidessero tutti quegli stranieri, cioè insegnassero prima la legge ebraica e poi li avvicinassero a Cristo. E invece i due apostoli, forti della loro esperienza nel mondo pagano, dicono: non serve, ormai quello schema è superato. Non dobbiamo passare attraverso il giudaismo per essere cristiani. E quelle persone che non sanno niente del giudaismo possono conoscere Gesù senza passare attraverso la legge di Mosè. Scoppia una questione, perché Paolo e Barnaba si oppongono risolutamente, discutono animatamente contro costoro e costoro non accettano di cedere. Per cui ad Antiochia
si viene a creare un autentico dissidio all'interno della Chiesa. Ci sono due linee operative, conservatori e progressisti. I conservatori vogliono tenere tutto come prima e i progressisti vogliono fare un passo in avanti e riconoscere che la novità di Cristo libe da quello schema giudaico antico. Le due parti sono contrapposte e non riescono a trovare una soluzione. Per cui si decide di andare a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani e porre la questione. Paolo e Barnaba vengono dunque mandati a Gerusalemme per chiarire la questione con le autorità principali. Nel viaggio lunghissimo che percorrono da Antiochia a Gerusalemme, Paolo e Barnaba attraversano molte regioni, incontrano diverse comunità in Fenicia e in Samaria e raccontano la loro esperienza. Giunti a Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani e riferirono tutto ciò che Dio aveva compiuto per mezzo di loro. Raccontano quella esperienza straordinaria della evangelizzazione dei pagani in Anatolia e raccontano anche la discussione che hanno avuto con alcuni giudaizzanti. Altri presenti a Gerusalemme hanno la stessa idea dei giudaizzanti. Si alzarono alcuni della setta dei farisei che erano divenuti credenti, affermando «è necessario circoncidere e ordinare loro di osservare la legge di Mosè». Anche a Gerusalemme ci sono queste due posizioni. Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo problema. La riunione solenne degli apostoli e degli altri responsabili chiamati presbiteri equivale ad un primo concilio. Abitualmente questo fatto si chiama Concilio di Gerusalemme. È considerato il primo momento conciliare nella storia della Chiesa, in cui di fronte ad un problema nuovo che è emerso, le autorità ecclesiali devono prendere una decisione. E si deve chiarire il problema, perché non è ben chiaro quale sia il modo di procedere. E ci sono ragioni che favoriscono una parte e ragioni che ne favoriscono un'altra. Quindi è necessaria una discussione e uno studio attento. I criteri sono quelli della parola di Gesù e delle scritture. Bisogna rifarsi ai fondamenti. Bisogna ritornare alle origini. Diversi elementi storici ci permettono di datare questa riunione apostolica a Gerusalemme all'anno 49. Sono passati quasi 20 anni dalla Pasqua di Gesù. In 20 anni di storia della Chiesa le cose sono cambiate. Ci sono situazioni nuove. Sono emersi dei problemi che prima non c'erano. E per risolvere questi problemi nuovi bisogna riandare alle origini, riprendere Gesù come fondamento, il suo insegnamento, la parola di Dio conservata nelle scritture dell'Antico Testamento e cercare in quegli elementi fondamentali i criteri per risolvere il problema attuale. Luca presenta una breve discussione e la esemplifica con alcuni discorsi. Dopo lunga discussione, Pietro prende la parola e racconta il proprio caso. Pietro ricompare qui dopo che aveva lasciato Gerusalemme all'epoca della persecuzione di Erode Agrippa I. Adesso è rientrato a Gerusalemme ed è questa l'ultima occasione in cui compare nel libro degli Atti. Racconta la sua storia con Cornelio. L'episodio narrato al capitolo 10 è già stato oggetto di un discorso di Pietro al capitolo 11
quando cioè l'Apostolo ha dovuto difendersi di fronte alle accuse che gli avevano mosso i suoi confratelli di Gerusalemme, per sostenere che la strana vicenda del centurione Cornelio è un segno dei tempi. È un modo con cui il Signore ha voluto dare delle indicazioni precise, cioè di apertura verso i pagani. E se Cornelio romano ha ricevuto lo Spirito Santo ancora prima del battesimo, si vede chiaramente che non serve circonciderlo, perché era disposto ad accogliere Gesù ed è stato colmato dello Spirito di Gesù. Quindi il battesimo che Pietro gli ha conferito è stato il segno ufficiale della accoglienza nella comunità cristiana. Per cui Pietro conclude dicendo: noi crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati e nello stesso modo anche loro. Noi non siamo salvi perché circoncisi. Gli apostoli sono tutti ebrei, quelli che appartengono a questo gruppo hanno tutti esperienza della tradizione giudaica. Però, dice Pietro, noi abbiamo accolto la grazia di Cristo e riteniamo che sia questa che ci salva, non la nostra appartenenza al popolo giudaico e l'osservanza della legge. Se noi crediamo di essere salvati dalla grazia di Gesù Cristo, lo stesso vale per loro. Anche loro sono salvi in forza della sola grazia di Cristo. Tutta l'assemblea tacque. E a questo punto prendono la parola Barnaba e Paolo, i quali riferiscono i miracoli e i prodigi che Dio ha compiuto tra i pagani per mezzo loro. Pietro ha raccontato un episodio, quello con Cornelio. Barnaba e Paolo ne hanno decine di episodi del genere e raccontano di Cipro e di Antiochia di Pisidia e di Listra e di Iconio e di Derbe e fanno i nomi e raccontano fatti, situazioni di persone che si sono avvicinati al Signore in modo straordinario. Quando finiscono di raccontare tutte quelle vicende, si alza Giacomo. Giacomo è il capo della comunità di Gerusalemme, è il rappresentante del gruppo più conservatore, è chiamato fratello di Gesù perché appartiene al clan familiare. Probabilmente Giacomo è figlio di Cleofa, fratello di San Giuseppe, e quindi è cugino di Gesù. E in quanto parente stretto, in quell'ambito semitico, è il naturale erede del capo, quindi continuatore dell'opera di Gesù è suo fratello, cioè suo parente stretto Giacomo. E lui, alzandosi, sostiene la stessa idea. Fa forza su un argomento biblico. Riporta una lunga citazione dal finale del libro del profeta Amos, in cui si dice che il Signore rialzerà la tenda di Davide perché anche gli altri uomini cerchino il Signore e tutte le genti sulle quali è stato invocato il nome di Dio. Allora, Giacomo, in forza delle scritture, non solo in forza della esperienza, dice: ritengo che non si debba importunare quelli che si convertono a Dio tra i pagani, ma solo si ordini loro di astenersi da alcune cose. È una scelta saggia e moderata. Non dobbiamo pretendere di imporre la legge di Mosè ai greci. Noi stessi non la osserviamo più alla lettera. Abbiamo imparato a riconoscere che era un elemento transitorio e molti aspetti li abbiamo superati in forza di Gesù. Per cui dobbiamo lasciare che questi aderiscano a Gesù senza quegli impedimenti della legge. Però saggezza vuole
che si chieda un po' di rispetto, perché noi abituati

Accarezzo il tuo vestito con la mano, ma non è abbastanza per l'amore. Tu sei lontano e avrei tanto bisogno di te, come si ha bisogno d'aria, di una tazza di caffè ogni tanto, di facce aperte, di strade nuove. Sono una ragazza timida,

siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

Bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

il lato peggiore di te, il lato peggiore di te. Mia madre è solo me, non sarò mai figlio unico.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

via e qualcuno guardò i suoi strani vestiti, appoggiò le spalle alla porta dicendo con lui ci siamo lasciati. Osservai due occhi segnati

0: si sdraiò in mezzo ai cuscini e mi disse: Conte, ero io la più forte.
1: Disse poi:

il caffè e non mi sorprese. Accettai il breve sorriso e il viso di una che non resta. Se puoi, mi disse, se puoi,

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi

vengo a cercare, anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno

scusa di doverti parlare, perché mi piace

Voler, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al Monte degli Ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba. E dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlatto. Intrecciarono una corona di spine. Gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei!
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e, chinato il capo, consegnò lo spirito.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Chi si fa piccolo come un bambino sarà il più grande nel regno dei cieli.
1: Signore, non si inorgoglisce il mio cuore e non si leva con superbia il mio sguardo. Non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. Io sono tranquillo e sereno, come bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è l'anima mia. Speri Israele nel Signore, ora e sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Chi si fa piccolo come un bambino sarà il più grande nel regno dei cieli.
4: In sincerità e gioia, mio Dio, offro a te tutti i tuoi doni.
5: Ricordati, Signore, di Davide, di tutte le sue prove, quando giurò al Signore, al potente di Giacobbe fece voto: non entrerò sotto il tetto della mia casa, non mi stenderò sul mio giaciglio, non concederò sonno ai miei occhi, né riposo alle mie palpebre, finché non trovi una sede per il Signore, una dimora per il potente di Giacobbe. Ecco, abbiamo saputo che era in Efrata. L'abbiamo trovata nei campi di Iar. Entriamo nella sua dimora. Prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi. Alzati, Signore, verso il luogo del tuo riposo. Tu e l'arca della tua potenza. I tuoi sacerdoti si vestano di giustizia. I tuoi fedeli cantino di gioia. Per amore di Davide, tuo servo, non respingere il volto del tuo consacrato.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: In sincerità e gioia, mio Dio, offro a te tutti i tuoi doni.

0: Dio ha dato al Cristo il trono di Davide. Il suo regno sarà senza fine.
1: Il Signore ha giurato a Davide e non ritratterà la sua parola. Il frutto delle tue viscere io metterò sul tuo trono. Se i tuoi figli custodiranno la mia alleanza e i precetti che insegnerò ad essi, anche i loro figli per sempre sederanno sul tuo trono. Il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua dimora. Questo è il mio riposo per sempre. Qui abiterò perché l'ho desiderato. Benedirò tutti i suoi raccolti. Sazierò di pane i suoi poveri. Rivestirò di salvezza i suoi sacerdoti. Esulteranno di gioia i suoi fedeli. Là farò germogliare la potenza di Davide. Preparerò una lampada al mio consacrato. Coprirò di vergogna i suoi nemici, ma su di lui splenderà la corona.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dio ha dato al Cristo il trono di Davide. Il suo regno sarà senza fine.
3: Venite, ammirate le opere del Signore.
2: Ha fatto cose stupende sulla terra.
3: Dal libro di Giobbe. Dopo che il Signore ebbe rivolto alcune parole a Giobbe, disse a Elifaz il Temanita: «La mia ira si è accesa contro di te e contro i tuoi due amici, perché non avete detto di me cose rette, come il mio servo Giobbe. Prendete dunque 7 vitelli e 7 montoni, e andate dal mio servo Giobbe e offriteli in olocausto per voi. Il mio servo Giobbe pregherà per voi, affinché io, per riguardo a lui, non punisca la vostra stoltezza, perché non avete detto di me cose rette, come il mio servo Giobbe». Elifaz il Temanita, Bildad il Succhita e Zofar il Naamatita andarono e fecero come loro aveva detto il Signore, e il Signore ebbe riguardo di Giobbe. Dio ristabilì Giobbe nello stato di prima, avendo egli pregato per i suoi amici, accrebbe, anzi, del doppio quanto Giobbe aveva posseduto. Tutti i suoi fratelli, le sue sorelle e i suoi conoscenti di prima vennero a trovarlo e mangiarono pane in casa sua e lo commiserarono e lo consolarono di tutto il male che il Signore aveva mandato su di lui e gli regalarono ognuno una piastra e un anello d'oro. Il Signore benedisse la nuova condizione di Giobbe più della prima ed egli possedette 14.000 pecore e 6.000 cammelli, 1.000 paia di buoi e 1.000 asine. Ebbe anche 7 figli e 3 figlie. A una mise nome Colomba, alla seconda Cassia e alla terza Fiala di Stibio. In tutta la terra non si trovarono donne così belle come le figlie di Giobbe, e il loro padre le mise a parte dell'eredità insieme con i loro fratelli. Dopo tutto questo, Giobbe visse ancora 140 anni e vide figli e nipoti di 4 generazioni. Poi Giobbe morì, vecchio e sazio di giorni.

0: Disse il Signore a Elifaz: Tu e i tuoi amici non avete detto di me cose rette come il mio servo Giobbe.
1: Egli pregherà per voi.
0: Per riguardo a lui non punirò la vostra stoltezza.
1: Egli pregherà per voi.
2: Dalla esposizione su Giovanni di San Tommaso d'Aquino, dottore della Chiesa. La via è Cristo, e perciò dice: Io sono la via. Il che è pienamente giustificato. Infatti, per mezzo di Lui possiamo presentarci al Padre. E siccome questa via conduce alla meta, aggiunge: Sono la verità e la vita. E così Egli è al tempo stesso via e meta. Via secondo l'umanità, meta secondo la divinità. Dunque, in quanto uomo dice: Io sono la via, in quanto Dio aggiunge: La verità e la vita. Con queste due parole è indicato molto bene il traguardo di questa via. Il punto d'arrivo di questa via, infatti, è la fine del desiderio umano. Ora l'uomo desidera due cose principalmente. In primo luogo quella conoscenza della verità che è propria della sua natura. In secondo luogo la permanenza nell'essere, proprietà questa comune a tutte le cose. In Cristo si trova l'una e l'altra. Egli è la via per arrivare alla conoscenza della verità, anzi è la stessa verità. Guidami, Signore, nella verità, e camminerò nella Tua via. Similmente, Egli è la via per giungere alla vita, anzi, Egli stesso è la vita. Mi hai fatto conoscere il sentiero della vita, e perciò ha designato la fine di questa via come verità e vita. Entrambe sono state applicate a Cristo più sopra. Innanzitutto, Egli è la vita. Si dice, infatti, in Lui era la vita, e poi che Egli è la verità, perché era la luce degli uomini. E la luce è la verità. Se dunque cerchi per dove passare, accogli Cristo, perché Egli è la via. Questa è la strada, percorretela. Dice Agostino: cammina attraverso l'uomo e giungerai a Dio. È meglio zoppicare sulla via che camminare a forte andatura fuori strada. Chi zoppica sulla strada, anche se avanza poco, si avvicina tuttavia al termine. Chi invece cammina fuori strada, quanto più velocemente corre, tanto più si allontana dalla meta. Se cerchi dove andare, segui Cristo, perché Egli è la verità alla quale desideriamo arrivare. La mia bocca proclama la verità. Se cerchi dove fermarti, stai con Cristo, perché Egli è la vita. Chi trova me, trova la vita, e attingerà la salvezza dal Signore. Segui dunque Cristo, se vuoi essere sicuro. Non potrai smarrirti, perché Egli è la via. Perciò coloro che seguono Lui non camminano per luoghi impraticabili, ma per la via giusta. Parimenti non può esservi errore, perché Egli è la verità e insegna tutta la verità. Dice infatti: Per questo io sono nato e per questo sono venuto al mondo, per rendere testimonianza alla verità. Infine, non può esservi confusione, perché Egli è la vita e dà la vita. Dice infatti: Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza.

0: Dice il Signore, chi segue me non cammina nelle tenebre.
1: Io sono la via, la verità e la vita.
0: Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via.
1: Io sono la via, la verità e la vita.
2: Preghiamo. O Dio, che nella tua provvidenza tutto disponi secondo il tuo disegno di salvezza, allontana da noi ogni male e dona ciò che giova al nostro vero bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.

Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

Io sono il pane vivente, disceso dal cielo. Se qualcuno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne, per la vita del mondo. I giudei allora discutevano fra di loro, dicendo: «Come può costui darci da mangiare la sua carne?» Disse loro Gesù: in verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Chi si ciba della mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. La mia carne, infatti, è vero cibo, e il mio sangue è vera bevanda. Chi si ciba della mia carne e beve il mio sangue rimane in me, ed io in lui. Come mi ha mandato il Padre, che è il vivente, e io vivo grazie al Padre, così colui che si ciba di me, anch'egli vivrà grazie a me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri e sono morti. Chi si ciba di questo pane vivrà per sempre.

Dopo la festa della Santissima Trinità, la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, culmina le celebrazioni del periodo pasquale. Il Corpus Domini è una festa recente, istituita nel tardo Medioevo, per sottolineare alcuni eventi miracolosi legati all'Eucaristia e per correggere certe deviazioni dottrinali che contestavano la presenza reale del Signore Gesù nelle specie consacrate. In passato è stata una festa di grande trionfo, caratterizzata da atteggiamenti anche esteriori di trionfalismo, in modo corretto e motivato. È la festa del re vincitore che celebra il trionfo accolto dal suo popolo. Era celebrato di giovedì per creare il rapporto con il Giovedì Santo. Il Corpus Domini è stato pensato come il Giovedì Santo in clima festoso pasquale. Si riprende quindi la tematica della istituzione dell'Eucaristia, si adora la presenza reale di Gesù nelle specie del pane e del vino consacrati, e si celebra anche esteriormente il trionfo del re che ha vinto il peccato e la morte. Le letture si concentrano sul tema del cibo, del mangiare, perché l'Eucaristia è caratterizzata proprio da questa dimensione conviviale, dove il Signore si fa alimento del suo popolo. La prima lettura, tratta dal Deuteronomio, al capitolo 8, contiene una splendida riflessione con cui Mosè invita il popolo a fare memoria. La celebrazione pasquale per l'antico Israele era uno zikaron, un memoriale. Anche per noi cristiani la messa è un momento memoriale. Facciamo memoria della passione di Cristo. Ripensiamo al passato della storia della salvezza. Mosè intende dire proprio questo: ricordati di tutto il cammino che il Signore ti ha fatto fare. Il Deuteronomio è una raccolta di omelie attribuite a Mosè e ambientate nelle steppe di Moab, alle porte della terra promessa, poco prima che Israele entri nella terra dove scorre latte e miele, dopo 40 anni di peregrinazione nel deserto. Mosè tiene questi discorsi con cui invita il popolo, cioè tutte le future generazioni di israeliti, a ripensare a quella storia fondativa. L'esperienza della liberazione dall'Egitto e della provvidenza con cui il Signore ha condotto il popolo durante gli anni del deserto deve servire come lezione di vita, ricordati del cammino che hai fatto. Ricordati che il Signore ti ha fatto provare la fame, cioè ti ha fatto sperimentare il tuo limite, la tua debolezza, ma non ti ha abbandonato. Ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi, che nemmeno i tuoi padri avevano conosciuto. La manna era un prodotto del deserto, realizzato nella natura, non un evento prodigioso, ma fu scoperto dagli israeliti
durante il loro soggiorno nel deserto, come un intervento provvidenziale di Dio. È un pane che non si coltiva, ma si trova portato dal vento. È il pane che viene dal cielo. È un segno con cui il Signore nutre il suo popolo. E lo ha fatto, dice Mosè, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Ti ha dato da mangiare il pane perché tu capisca che hai bisogno di mangiare la parola di Dio, cioè di assimilare la sua rivelazione. Nel mistero dell'Eucaristia noi teniamo strettamente insieme il pane e la parola. La struttura della messa prevede due mense. Prima mangiamo con le orecchie ascoltando la parola, poi mangiamo con la bocca il corpo di Cristo per avere la forza di quello che abbiamo, di fare quello che abbiamo ascoltato. Il Salmo responsoriale è stato scelto perché contiene ancora un riferimento alla manna. Il Signore mette pace nei confini del suo popolo e lo sazia con fiore di frumento. È un'espressione per indicare il meglio del grano, il fiorfiore della farina, il pane prodotto con la farina migliore. Ma subito dopo si aggiunge: il Signore manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce. Pane e parola stanno strettamente insieme. Nella seconda lettura ci è proposto un brevissimo testo di San Paolo che nella prima lettera ai Corinzi fa riferimento alla comunione con il sangue di Cristo che noi facciamo attraverso il calice benedetto nella cena eucaristica e alla comunione con il corpo di Cristo attraverso il pane che noi spezziamo durante la messa. E noi, pur essendo molti, attraverso quest'unico pane diventiamo un corpo solo. L'Apostolo non sta facendo un trattato eucaristico, sta parlando della comunione con il Signore attraverso dei segni concreti per evitare l'idolatria e quindi fa forza su quello che i cristiani di Corinto conoscevano bene. Quel pane eucaristico mette in comunione con il Signore, quindi evitiamo di fare la comunione con il Signore e di entrare in contatto anche con gli idoli. Il Vangelo secondo Giovanni ci propone infine il cuore del discorso eucaristico al capitolo 6. Gesù, dopo aver detto di essere la parola di Dio da mangiare, aggiunge: il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo, e rivela questo progetto straordinario di dare la propria vita da mangiare nel segno del pane, in modo tale che anche noi possiamo vivere per il Padre, avendo Dio come causa della nostra vita e come fine della nostra esistenza. Ascoltiamo la parola di Dio, mangiando la rivelazione, e facciamo la comunione con il corpo di Cristo per poter vivere concretamente quello che il Signore ci ha detto.

Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre.

0: I miei occhi precedono l'aurora, o Dio, per meditare la tua parola.
1: Ti invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi. Custodirò i tuoi precetti. Io ti chiamo, salvami, e seguirò i tuoi insegnamenti.
2: Precedo l'aurora e grido aiuto. Spero sulla tua parola. I miei occhi prevengono le veglie della notte per meditare sulle tue promesse.
1: Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia. Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio. A tradimento mi assediano i miei persecutori. Sono lontani dalla tua legge.
2: Ma tu, Signore, sei vicino. Tutti i tuoi precetti sono veri. Da tempo conosco le tue testimonianze, che hai stabilite per sempre.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: I miei occhi precedono l'aurora, o Dio, per meditare la tua parola.
2: Mia forza e mio canto è il Signore, egli mi ha salvato.

0: popoli tutti.
1: Fratelli, cercate di rendere sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Se farete questo, non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore, Gesù Cristo.

0: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
1: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
0: Mio bene nella terra dei vivi,
1: sei tu il mio rifugio.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
2: Illumina, Signore, chi sta nelle tenebre e nell'ombra di morte.

0: tenebre e nell'ombra di morte.
1: Benediciamo il Cristo, che ha voluto farsi in tutto simile ai fratelli, per divenire un sommo sacerdote misericordioso e fedele presso il Padre. A Lui rivolgiamo la nostra comune preghiera.
0: Aprici, Signore, i tesori della Tua misericordia.
2: O Sole di giustizia, che ci hai illuminati nel battesimo, sia consacrato a Te questo nuovo giorno.
0: Aprici, Signore, i tesori della Tua misericordia.
2: In ogni ora proclameremo la Tua lode, glorificheremo il Tuo nome in ogni avvenimento.
0: Aprici, Signore, i tesori della Tua misericordia.
2: Tu che avesti come Madre Maria, docile alla Divina Parola, guida i nostri passi alla luce del Tuo Vangelo.
0: Aprici, Signore, i tesori della Tua misericordia.
2: Ravviva in noi, pellegrini sulla terra, l'attesa sicura della vita immortale. Fa che pregustiamo fin d'ora la Tua beatitudine.
0: Aprici, Signore, i tesori della Tua misericordia.
1: Proclamiamo la preghiera che Cristo ci ha lasciato come il modello di ogni preghiera.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Risplenda sempre, o Dio, nei nostri cuori la luce del Figlio Tuo risorto, perché liberi dalle tenebre del peccato possiamo giungere alla pienezza della Sua gloria. Egli è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

tutti un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Prima di annunciarvi il tema della puntata odierna, vi ricordo che oggi, 6 giugno, inizia il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Stamane l'arrivo nella capitale Madrid. Accompagniamo il pontefice in questo suo pellegrinaggio con la nostra preghiera. E veniamo al tema di oggi, al centro della puntata, la pazienza. Buon ascolto a tutti.

0: La pazienza riguarda la sopportazione di ciò che si patisce. Non a caso pazienza ha la stessa radice di passione. E proprio nella passione emerge la pazienza di Cristo, che con la mitezza e la mansuetudine accetta di essere arrestato, di essere schiaffeggiato, insultato e condannato a morte. Tutto ciò ci dice che la pazienza di Cristo non consiste in una stoica resistenza nel soffrire, ma è il frutto di un amore più grande. Si potrebbe allora dire che non c'è testimonianza migliore dell'amore di Cristo che incontrare un cristiano paziente. E per parlare di questo tema ci colleghiamo subito con Don Pasquale Brizzi, parroco a Petronà, un piccolissimo comune in Calabria, e docente presso l'Istituto Teologico di Catanzaro. Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, Don Pasquale, San Cipriano di Cartagine ha scritto: il fatto di essere cristiani è opera della fede e della speranza. Ma perché la fede e la speranza possano giungere a produrre frutti, ha bisogno della pazienza, Don Pasquale.
1: Sì, è verissimo. A Cipriano possiamo accostare anche le parole attribuite a Santa Teresa d'Avila, che tra l'altro è pure una canzoncina che si canta spesso, si esegue spesso anche nelle nostre liturgie: nulla ti turbi, nulla ti spaventi, tutto passa, solo Dio non cambia, la pazienza ottiene tutto. Quindi è verissimo. Però se andiamo un po' più in profondità, scrutando la parola di Dio, ci accorgiamo che il concetto di pazienza è sempre presente, quasi come un sottofondo a tutta la storia del popolo di Dio. Infatti, dopo il peccato originale, la pazienza diventa, diciamo, il pane quotidiano dell'uomo. Infatti, pazienza nell'affrontare le pene della vita, nel mangiare il pane prodotto col sudore del lavoro, pazienza nel rimanere chiusi nell'arca di Noè dopo il diluvio, e ancora pazienza nella lunga schiavitù egiziana e nell'attesa del ritorno alla terra promessa, non ultima la pazienza nell'attesa della venuta del Messia. Però alla fine la pazienza dell'Antico Testamento si realizza questa grande speranza nella venuta del Messia nel Nuovo Testamento, preannunciata da Giovanni Battista. Quindi la pazienza porta grande, grandissimo frutto, anzi è la condizione sine qua non del frutto per eccellenza, cioè la realizzazione piena in Cristo.

0: Innestata nella fede in Cristo, Don Pasquale, la pazienza diviene forza nei confronti di se stesse. Questo lo diceva Tommaso d'Aquino, San Tommaso d'Aquino. Capacità di non disperare, di non lasciarsi abbattere nelle tribolazioni e nelle difficoltà, e diviene perseveranza, capacità di rimanere e durare nel tempo senza snaturare la propria verità, e diviene infine anche capacità di supportare gli altri, di sostenere gli altri e la loro storia. Don Pasquale.
1: Esatto, hai usato il verbo giusto, supportare, ecco, più che sopportare, supportare. Cioè, parliamoci chiaro, la vita di ognuno di noi necessita della virtù della pazienza, proprio per affrontare giorno dopo giorno le sfide che il carattere, quindi a partire da noi stessi, la tentazione esterna o interna, la stanchezza, le difficoltà materiali che si interpongono proprio al raggiungimento della nostra piena realizzazione. Quando Gesù ci invita a pregare, sottolinea un avverbio importantissimo, insistentemente, aggiungendo poi senza stancarvi. Quindi pregare insistentemente, senza stancarvi mai. E questo è un elemento che troviamo nel Padre nostro, quando il Signore ci invita a rivolgerci al Padre chiedendogli di darci ogni giorno il pane quotidiano, ogni giorno, non una tantum, ogni giorno. E questo richiede pazienza, perseveranza, costanza. Ancora di più, nella parabola dell'amico importuno ed in quella del giudice iniquo, il concetto di insistenza nella preghiera è concreto ed è correlato proprio alla pazienza. Cioè, l'insistenza del tizio che va a bussare di notte, quella è pazienza, è perseveranza, è costanza. E la stessa etimologia della parola lo mette in evidenza. Infatti il termine pazienza è sinonimo del termine paziente, che soffre, ma che anche sopporta, che tollera, che persevera. Il grido di Giobbe, per non andare proprio così in astratto, Giobbe, che è il personaggio paziente per definizione, è il grido dell'uomo che ha o sta per perdere la pazienza, cioè la capacità di perseverare nella fede e nel bene, e si chiede: se Dio è onnipotente, perché non mi libera? Questa domanda ce la stiamo ponendo tutti, specialmente durante periodi di guerra, di calamità. Pertanto l'impazienza produce la disperazione, impedisce di sperare in Dio, e questo è un rischio che affrontiamo tutti i giorni, tutti noi. Vuoi per circostanze esclusivamente materiali, vuoi per questioni di salute, di relazioni affettive, vuoi per situazioni legate alla vita interiore. Ma la pazienza quindi diventa il tratto distintivo della fede e la misura dell'obbedienza. Infatti Gesù, ci insegna la lettera agli Ebrei, ha imparato l'obbedienza dalle cose che ha patito. Quindi la pazienza, diciamo, è la chiave di volta di tutto.

0: sarà sicuramente d'accordo con me nel dire che il credente deve manifestare la sua pazienza sopportando con mansuetudine e fiducia le prove che Dio gli manda, trattando il prossimo con amore e con mitezza.
1: È verissimo, la pazienza nell'ottica cristiana acquista una dimensione di grande valore. Non è soltanto, diciamo, tra virgolette, una virtù stoica, questo sopportare così passivamente. Invece la pazienza evangelica, cristiana, è il frutto di cose che a prima vista potrebbero sembrare un male, cioè la tribolazione, la sofferenza e quindi l'attesa. Se noi crediamo che Cristo è morto ed è risorto per salvarci, allora non deve spaventarci la prova, non deve spaventarci la tomba, il sepolcro. La pazienza cristiana ti fa dire con Paolo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che le più grandi benedizioni si presentano sotto forma di problemi, che la sapienza consiste nel ricavare dal male un grande bene, diceva Sant'Agostino, che dalla crisi nasce sempre una trasformazione. Non a caso la crisalide, quando muore a se stessa, si trasforma in farfalla. E infine che gli aquiloni che abbiamo usato, con cui abbiamo giocato tutti noi da bambini, volano alto. In che modo? Grazie al vento.

0: Adesso ho una domanda personale, Don Pasquale. Le è mai capitato di dire a se stesso: se avessi avuto pazienza quella volta, e invece non l'ha avuta?
1: E come ci è capitato, Orazio? Guarda, mi confesso pubblicamente, mi è capitato tante volte, anche in questi giorni, ancora oggi. E quante volte spesso si reagisce così d'impulso, poi a sangue freddo, una mente fredda, uno dice: ma quella cosa avrei potuto evitarla di dirla, avrei potuto reagire diversamente, oppure non reagire affatto e tacere. Però vedi, Orazio, quello che mi incoraggia a non mollare mai è la certezza che soltanto Dio avrà l'ultima parola. E anche l'incoraggiamento di San Paolo, la tribolazione, quando dice ai Romani, mi pare al capitolo 5, quando dice Paolo: la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata, e la virtù la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori. Vedi, tutto parte dalla pazienza, ma noi dobbiamo avere questa fiducia nella grazia di Dio che lavora in noi e che spesso, anzi quasi sempre, si serve delle nostre cadute per far crescere in noi la pazienza. Guarda, Orazio, a volte noi preghiamo nella speranza che Dio ci faccia dono della pazienza. Lo facciamo tutti questo errore, secondo me, come se Dio fosse un distributore automatico, senza renderci conto che Dio non ci manda, non ci dà la pazienza così ipso facto, ma ci manda le occasioni per coltivare la pazienza. Magari una persona fastidiosa che ci punzecchia proprio nei punti deboli del nostro carattere, magari un collega di lavoro, un parrocchiano stesso. Dio ci fa dono della carità perfetta, presentandoci le occasioni per praticarla. E San Francesco questo ce lo insegna in tutti i modi. Più nera, io penso che più nera è la notte e più brillano le stelle, quindi maggiore è la prova, maggiore sarà il frutto della nostra virtù, quindi della pazienza in questo caso.
0: E la pazienza, io aggiungerei, non consiste solo nello stringere i denti per non lasciarsi scappare qualche giudizio ostile contro qualcuno sul momento, ma consiste nell'indossare l'abito della misericordia, quindi nel rivestire un atteggiamento che dura nel tempo. Solo così si può sperare che quel qualcuno con cui si ha a che fare possa capire come deve comportarsi. E la pazienza non ha niente di passivo, non ha niente di buonismo ipocrita che finge di tollerare solo per non essere disturbato. La pazienza è operosa, sollecita, creativa, anche se non manca certo di fermezza, Don Pasquale.
1: Esatto, hai detto tutto in pratica. Cioè, guarda, Dio vuole che noi ce le diamo fino a Lui, questo è l'obiettivo, no? E il mezzo che utilizza per farlo, per elevarci a Lui, è proprio la tribolazione, cioè la prova, in cui ci è chiesto di perseverare nella preghiera, quella che lui ci ha dato l'esempio il giovedì santo nell'orto del Getsemane, e quindi nella fiducia. Soltanto con lo strumento della preghiera e dei sacramenti potremmo arrivare a dire quello che leggiamo nel libro di Coelet, se non ricordo male: è meglio la pazienza della superbia. L'attesa, no, nella pazienza è necessaria, perché ci consente di comprendere che non sempre quello che noi chiediamo è giusto per noi. Ecco perché in questo caso la pazienza diventa la misura della fede e della speranza.
0: Allora, è un piacere sempre ascoltare il nostro amico Don Pasquale Brizzi per le sue catechesi bellissime, e devo dire ancora una volta che invidio sia i suoi studenti che i suoi parrocchiani, eh? È una gioia ascoltarla, Don Pasquale. Allora, io la ringrazio. Diamo appuntamento alla prossima settimana?
1: Va bene, come vuoi. Ormai è un'abitudine.
0: Grazie a Don Pasquale Brizzi, parroco a Petrona, docente presso la Facoltà Teologica di Catanzaro. Buona giornata, Don Pasquale, a presto.
1: Grazie.

Qui il nostro consueto appuntamento odierno. Nel congedarmi da voi amici vi ricordo che questa mattina inizia il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Oggi tappa nella capitale Madrid. Accompagniamo allora il pontefice con la nostra preghiera. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di

0: vuole il mondo è tuo, se fa buio il mondo è fluo.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Sabato 6 giugno, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Questi titoli: Papa Leone da oggi fino al 12 giugno in Spagna per il suo quarto viaggio apostolico, prima tappa a Madrid. Ucraina, scontro sulla lettera di Zelensky, Putin rifiuta l'incontro ma l'invito a Mosca resta valido, attacco su vasta scala di droni su San Pietroburgo. Medio Oriente, gli Stati Uniti colpiscono stazioni radar iraniane, Teheran lancia 7 missili contro Kuwait e Bahrain, nel sud del Libano nuovi attacchi israeliani provocano 5 morti. Le 8:38 secondi, ben trovati da Roberta Barbi. Inizia oggi il quarto viaggio apostolico di Leone XIV che lo porterà in Spagna. Prima tappa a Madrid, poi Barcellona e le Isole Canarie. Ma colleghiamoci con il nostro inviato a Madrid, Salvatore Cernuzio. Buongiorno Salvatore.

0: Sì, e abbiamo qualche problema. Intanto apriamo la pagina internazionale. Il tentativo del presidente ucraino Zelensky di aprire un canale diretto con Putin tramite una lettera aperta che chiedeva un incontro non ha abbassato il livello del conflitto. Nelle scorse ore San Pietroburgo, che ospita il Forum Economico Internazionale russo, è stato bersaglio di un attacco su larga scala condotto da droni ucraini, secondo quanto dichiarato dal governatore della città. Il servizio è di Marco Guerra.
1: Dopo che Putin ha detto che non intende incontrare Zelensky, il suo portavoce Peskov ha precisato che l'invito a Mosca per il presidente ucraino rimane in vigore. Il leader russo, di fronte alla platea del Forum Economico di San Pietroburgo, ha respinto l'invito di Zelensky, definendo l'iniziativa impropria e finalizzata solo a fermare l'offensiva russa. Dura la replica del capo di Stato ucraino, che ha definito debole la reazione di Mosca, accusandola di volere solo la guerra. Ma non si ferma la diplomazia. Domenica a Londra si riuniranno i leader di Francia, Germania e Regno Unito insieme a Zelensky per tentare di far ripartire un dialogo per il cessate il fuoco. Sul terreno proseguono i raid incrociati. 86 droni sono stati abbattuti dalle forze russe nella regione di San Pietroburgo. Le operazioni di combattimento continuano, ha riferito il governatore Drozensko. Ieri la guerra è di nuovo sconfinata in territorio romeno quando un drone ucraino marino esploso nel porto di Costanza a causa delle interferenze elettroniche russe.
0: E ci spostiamo in Medio Oriente, dove l'esercito americano ha bombardato postazioni radar in Iran dopo aver abbattuto 4 droni di Teheran. Secondo Washington, minacciavano il traffico marittimo nella regione. Sul fronte diplomatico, poco fa l'appello del ministro degli esteri iraniano al presidente libanese per salvare il paese da quello che viene definito il vero nemico, Israele. Ci aggiorna Francesco De Remigis.
2: Nei cieli del Medio Oriente tornano gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran nella notte. Missili e droni dei pasdaran iraniani contro Kuwait e Bahrain, con appelli alla popolazione a raggiungere posti sicuri. Washington parla di 6 missili balistici intercettati. Uno avrebbe mancato il bersaglio. I pasdaran della Repubblica Islamica rivendicano invece d'aver colpito basi nemiche nella regione, denunciando bombardamenti americani contro siti radar in Iran, nella zona costiera meridionale del paese e sull'isola di Kashmir, la più grande del Golfo Persico. Ma cresce la tensione anche in Libano, con la netta cesura tra le intenzioni di dialogo con Israele espresse dal governo centrale di Beirut e il no delle milizie di Hezbollah ad ogni accordo di tregua col governo Netanyahu. E poco fa da Teheran è giunto una sorta di ultimatum al presidente libanese Aoun: fareste meglio a salvare il vostro paese dal vero nemico, Israele. Così il ministro degli esteri iraniano Raghchi. Nel sud del Libano, intanto, nuovi attacchi israeliani hanno provocato 5 morti, tra cui una donna e un paramedico.
0: E abbiamo ripristinato il nostro collegamento con l'inviato a Madrid, Salvatore Cernuzio. Buongiorno Salvatore, cosa ci racconti?
3: Buongiorno Roberta. È una città blindata, Madrid, la Madrid che attende Papa Leone, blindata ma che non perde la sua anima festante. Un bagno di folla quello che aspetta il Papa, e da oggi fino al 9 giugno qui nella capitale, anzi 6 bagni di folla solo qui in questa città iberica, dove veramente si vede un grande allestimento e una macchina organizzativa imponente. E Leone dovrebbe atterrare tra qualche ora all'aeroporto di Madrid Bajarán, dopodiché si sposterà subito al Palacio Real per l'incontro con la famiglia reale, seguito da quello con i rappresentanti delle istituzioni, della società civile e dei membri del corpo diplomatico. Nel pomeriggio invece è previsto un ingresso in quella che è definita la Porta della Carità di Madrid, cioè il centro sedi a 24 horas, che darà poi il via all'evento culmine di questa prima giornata, ovvero la grande veglia di preghiera con i giovani a Plaza de Lima, dove si prevedono circa 500.000 presenze.
0: E allora grazie Salvatore, buon lavoro. Il Papa intanto è arrivato a Fiumicino, tra poco il decollo. E torniamo alla pagina internazionale. Con la crisi energetica in corso in Europa, il nucleare è al centro di un forte rilancio strategico, con la Commissione UE che promuove l'atomo per garantire l'indipendenza energetica e abbassare i costi. 2 giorni fa in Italia è arrivato il primo via libera della Camera al DDL sul ritorno alla produzione di energia nucleare. Il testo prevede, fra le altre cose, la ricerca sulla fusione e la realizzazione capillare sul territorio dei cosiddetti microreattori. Silvia Giovarrosa ha intervistato Nicola Armaroli, dirigente del CNR, esperto del settore energia.
4: soprattutto si parla di reattori piccoli, small. L'idea è che questi reattori debbano essere modulari, cioè si fanno degli impianti più piccoli rispetto ai reattori attuali che arrivano fino a 1600 megawatt e quindi ci si fermerebbe a 300, e questi reattori sarebbero prodotti in fabbrica, non costruiti in loco e portati in loco quasi terminati e messi in rete. Il problema è che questo tipo di reattori al momento sul mercato non esiste. È per quello che si parla di prospettive distanti 10, 15, 20 anni.
5: Il discorso dei rifiuti radioattivi.
4: Questo è un altro tema importante, perché un nuovo piano nucleare, questo lo richiede la legislazione europea, deve avere con sé la presentazione di un piano per la messa in sicurezza delle scorie, che è un deposito geologico profondo a 500 metri di profondità. Il famoso deposito nazionale, sono stati individuati una cinquantina di siti, ma al momento nessuno si è fatto avanti per poterlo ospitare. Questo è un problema non da poco.
0: E le forze di difesa israeliane hanno ucciso un neonato di 7 mesi e ferito i genitori in Cisgiordania, lo denuncia il Ministero della Salute palestinese, precisando che l'esercito ha aperto il fuoco contro il veicolo su cui viaggiava la famiglia. E ritorniamo alla pagina Vaticana. Di fronte a ciò che disumanizza, testimoniate l'umanesimo cristiano. Ricevendo ieri una rappresentanza delle associazioni studentesche cattoliche tedesche, il Papa ha incoraggiato a promuovere l'evangelizzazione della cultura, rafforzando la cooperazione senza compromessi. Sentiamo la voce del Pontefice nel servizio di Edoardo Giribaldi.
6: Di fronte alle sfide della rivoluzione tecnologica, dovreste dedicare particolare attenzione allo studio e alla promozione della nostra comune umanità, nella sua irriducibile espressione di uomo o donna. La persona umana è infatti sempre relazionale e limitata, e proprio per questo chiamata a diventare un compito per se stessa e un dono per l'altro. Il Papa incoraggia gli studenti tedeschi a portare i valori cattolici nella società, non come bandiere di parte, ma promuovendo il bene comune, sottolineando i benefici di questa dimensione unitaria per tutta l'Europa. Dando il meglio di noi stessi, diventiamo amministratori responsabili nella società, senza lasciarci sedurre da carriere orientate esclusivamente al denaro. Riconosciamo invece che la cultura è un bene dell'umanità, la verità ci rende liberi, mentre la menzogna deforma i nomi e le cose. Di fronte a ciò che disumanizza le persone, specialmente i piccoli, i poveri e i malati, vi chiedo di essere testimoni dell'umanesimo cristiano.
0: E chiudiamo con la cultura. Nel complesso di Sant'Agnese, fuori le mura dei canonici regolari lateranensi, un ex vivaio diventerà un orto della comunità, condiviso con i parrocchiani e le famiglie del quartiere. Ne ha parlato l'inserto culturale dell'Osservatore Romano, il servizio di Eugenio Murrali.
7: Coltivare e custodire sono due preziosi verbi biblici su cui si fonda un cantiere di sogni. Nell'antico complesso di Sant'Agnese fuori le mura, a Roma, mezzo ettaro di terra si trasformerà in un orto di speranza. L'iniziativa è promossa da alcuni parrocchiani e portata avanti insieme all'Ordine dei Canonici Regolari Lateranensi. Nasceranno così Iosa, Orti Sant'Agnese, per restituire cura e bellezza a un terreno che in precedenza ha ospitato un vivaglio. Il piano di recupero prevede la creazione di 90 orti. Secondo l'abate emerite ed economo Don Franco Bergamini, la bellezza dell'idea consiste anche nell'aprirsi alle persone del quartiere. Per di più è bello pensare che il futuro di questa area possa rientrare in un progetto solidale destinato ai detenuti. Perché fra le intenzioni degli ideatori c'è anche quella di creare, attraverso il lavoro negli orti condivisi, un percorso di reinserimento sociale. Il parroco di Sant'Agnese, Don Mauro Milani, ha ricordato inoltre come il richiamo alla realtà dell'orto sia forte nel Vangelo e come anche in questo spazio di comunità e comunione il riferimento resti la parola di Gesù, che insegna amore, attenzione, armonia.
0: Ed è tutto per questa edizione. Da Damiano Caprio in regia, Roberta Barbi in studio e redazione, grazie per l'attenzione. La linea passa ora ai colleghi di Sounds Magazine e poi alla lunga diretta del viaggio del Papa. L'informazione della Radio Vaticana torna alle 9.
8: A Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM.
9: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto
10: soleggiato. Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
9: Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Magazine.
1: Sound Magazine.
0: I titoli dei giornali. I siti web italiani e internazionali.
1: La musica e i suoi protagonisti. Approfondimenti. Ospiti.

0: 8:11, amici ascoltatori, buongiorno, buon sabato da Luca Collodi e soprattutto dai colleghi presenti qui in studio a Roma, Stefano Sparro e Luigi Piccardi.
1: Buongiorno. Dall'altra parte del vetro chi abbiamo questa mattina?
0: Gabriele Di Domenico, collaborazione tecnica. 7 giorni, 5 diocesi, 20 appuntamenti. Tra poco il Papa, anzi diciamo che il Papa è in partenza alla volta della Spagna, è il quarto viaggio internazionale del suo pontificato. Il Papa sarà a Madrid intorno alle 10:30, è previsto l'arrivo, poi Barcellona, Gran Canaria e Tenerife, quindi Spagna e isole spagnole. Sarà un viaggio che Radio Vaticana seguirà in costante diretta. Avete ascoltato il nostro inviato Salvatore Cernuzio, avremo modo di leggere gli aggiornamenti del viaggio anche sul nostro portale Vatican News. Sono previste radiofonicamente diverse dirette e quindi direi, in attesa di un nuovo collegamento con la Spagna intorno alle 8:30, Stefano e Luigi, di andarci ad ascoltare un brano.
1: È il brano caffè di questa mattina, caro maestro. Siamo andati a pescare nel 1990.
2: I Depeche Mode, insomma, questo dall'album Violator, Enjoy the Silence.
1: Altro brano iconico, ricordiamo anche il video ispirato nel, diciamo, il personaggio del Piccolo Principe, di un re che va in giro per le montagne a tutto quanto, ma l'unica cosa che sta cercando è un momento di pausa, di silenzio. Enjoy the Silence, ovvero goditi il silenzio.

0: Bene, allora, su queste note, caro Luca, ricordiamo Enjoy the Silence, i Depeche Mode, siamo nel 1990, aggiornamenti sul viaggio, l'aereo è decollato intanto.
1: L'aereo con il Papa a bordo è partito alle 8:13 dall'aeroporto internazionale italiano di Roma Fiumicino, l'arrivo è previsto intorno alle 10:30 all'aeroporto internazionale di Madrid, ma ne parleremo intorno alle 8:30, ci collegheremo proprio con Madrid, con il nostro inviato Salvatore Cernuzio, con la collaborazione tecnica di Patrizio Ciprari. E allora diamo la voce ora a un'altra nostra rubrica molto apprezzata anche dagli ascoltatori che ci stanno scrivendo al 335 12 43 722, perché dall'archivio della Radio Vaticana il nostro Amedeo Lo Monaco ogni sabato a quest'ora presenta le voci dei papi su temi dei vari pontificati, ma che riguardano anche eventi liturgici che viviamo in questo anno 2026. E allora il 7 giugno, e quindi diciamo in queste ore, in molti paesi si celebra il Corpus Domini. E allora la parola chiave che noi siamo andati, grazie ad Amedeo Lo Monaco, a scoprire questa mattina è l'Eucarestia. E allora diamo la linea al collega Amedeo Lo Monaco.
2: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Domani 7 giugno in Italia e in altri paesi del mondo si celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. La Chiesa, corpo mistico di Cristo, celebra in questo giorno il corpo reale di Cristo, presente e nascosto nell'Eucaristia. Su questo sacramento ascoltiamo le riflessioni dei papi, partendo dall'esortazione di Papa Leone XIV durante la messa nella Chiesa di Sant'Anna in Vaticano il 21 settembre 2025 e di seguito le voci di altri pontefici.

Vi incoraggio a perseverare con speranza in un tempo seriamente minacciato dalla guerra. Interi popoli vengono oggi schiacciati dalla violenza e ancor più da una spudorata indifferenza che li abbandona a un destino di miseria. Davanti a questi drammi, non vogliamo essere remissivi, ma annunciare con la parola e con le opere che Gesù è il Salvatore del mondo, colui che ci libera da ogni male. Il suo Spirito converta i nostri cuori affinché, nutriti dall'Eucaristia, supremo tesoro della Chiesa, possiamo diventare testimoni di carità e di pace.

0: possiamo additare nel culto dell'Eucaristia l'espressione più luminosa e completa della religione cattolica.
1: Giovanni XXIII, radiomessaggio a chiusura del Congresso Eucaristico Nazionale Italiano di Catania, 13 settembre 1959.
0: In verità, il sacramento dell'altare è chiamato, nell'atto stesso della consacrazione del calice, Mysterium Fidei, mistero della fede, e cioè il compendio vivente di tutto il credo cattolico. Da esso infatti si irradia il sole di giustizia, Gesù, unico mediatore fra Dio e gli uomini, vittima incruenta di riconciliazione tra la terra e il cielo.

0: Dunque, il Dio vuole avvicinarsi agli uomini. Dunque, il suo disegno è quello di venire a colloquio, anzi a convito, anzi a comunione con noi.
1: Paolo VI, parole alla processione del Corpus Domini 28 maggio 1964.
0: Dunque la storia del mondo si caratterizza dalle tappe di questo misterioso cammino, il cammino di Dio verso l'uomo, il cammino dell'uomo verso Dio. Dunque la religione, cioè il rapporto fra il cielo e la terra, fra la vita sconfinata di Dio, perché Dio è la vita, il Dio vivente e infinito, e la nostra debole, misera, inferma vita umana, ma vita pure savia di infinito e di perennità. La nostra religione è simile a due linee convergenti che finalmente si incontrano, si toccano, si fissano in un solo punto, che è pienezza, che è felicità, che è vita divina comunicata alla vita umana, è l'Eucarestia.

0: quando nell'Angelus diciamo: e il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ricordiamo il mistero centrale dell'incarnazione.
1: Giovanni Paolo II, Angelus, 1 luglio 1990.
0: Che in modo del tutto particolare, sacramentale, continua nell'Eucaristia.
2: L'Eucaristia è il Signore Gesù che si dona per la vita del mondo.
1: Benedetto XVI, Angelus, 18 giugno 2006.
2: In ogni tempo, in ogni luogo, egli vuole incontrare l'uomo e portargli la vita di Dio. Non solo. L'Eucaristia ha anche una valenza cosmica. La trasformazione del pane e del vino nel corpo e sangue di Cristo costituisce infatti il principio di divinizzazione della stessa creatura. Per questo la festa del Corpus Domini si caratterizza in modo particolare per la tradizione di recare il Santissimo Sacramento in processione, un cesto ricco di significato. Portando l'Eucaristia nelle strade, nelle piazze, vogliamo immergere il pane disceso dal cielo nella quotidianità della nostra vita. Vogliamo che Gesù cammini dove camminiamo noi, viva dove viviamo noi.

0: era appunto l'area della Bibbia, Love is God, God is Love, quindi l'amore è oro e Dio è amore. Luca.
1: 8:27 ancora in diretta sulla Radio Vaticana, grazie agli ascoltatori che ci stanno scrivendo al 335 12 43 722, Michela che ci ascolta dal Belgio, Arturo dalla Germania ci dice grazie, siete l'unica radio in lingua italiana che arriva in Germania, grazie per questa notizia che ci state dando. Buongiorno naturalmente anche da Filomena, che ci chiede come mai la Spagna come primo grande paese europeo visitato dal Papa. E allora noi, a proposito del viaggio del Papa, che in questo momento è in volo verso Madrid, l'aereo papale è decollato da Roma Fiumicino intorno alle 8:13 di oggi, l'arrivo è previsto a Madrid alle 10:30, minuto prima, minuto dopo, noi andiamo proprio a Madrid, dove diamo il buongiorno al nostro inviato di Radio Vaticana, Vatican News, Salvatore Cernuzio, buongiorno.
2: Buongiorno Luca, buongiorno agli ascoltatori.
1: Un viaggio interessante, il Papa visiterà 5 diocesi, 20 appuntamenti con tanti interventi e c'è un aspetto di questo viaggio del Papa, per la prima volta un Papa parlerà al Parlamento spagnolo.
2: Sì, è l'appuntamento che è previsto domani al Congresso dei Deputati. C'è grande attesa per le parole di Leone XIV e soprattutto anche per il suo messaggio in quello che è un panorama politico, cioè quello spagnolo, che è decisamente polarizzato. Sappiamo pure insomma di alcuni deputati che hanno annunciato la loro assenza in nome della laicità dello Stato, sono quelli di Podemos, un'esigua ormai frangia politica, ma tutto questo diciamo non riflette quello che invece è un po' il sentore generale, insomma l'attesa per l'arrivo di Leone, perché in questa città che oggi è blindatissima, come ha detto il portavoce della polizia, come mai non è accaduto prima, e il senso veramente è quello della festa e dell'entusiasmo. Non si vuole cadere nella solita retorica, però erano 15 anni che un papa non veniva qui, quindi insomma c'è un grande sentimento proprio di accoglienza e anche da parte politica. Abbiamo letto sui alcuni media locali, insomma, in questi giorni che siamo qui a Madrid, che veramente è forte, insomma, questa volontà di incontrare il Papa e di ascoltarlo. Un Papa che tra l'altro ha un grande legame con la Spagna, anche personale, avendola visitata circa 50 volte come priore dell'ordine agostiniano.
1: Salvatore, sorvolando il territorio italiano, il Papa ha mandato un telegramma al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. In sintesi, il telegramma dice: vado in Spagna sotto lo sguardo materno della Madonna che ci orienta verso Dio, fonte di unità e speranza. Ecco, unità e speranza sono forse le due parole principali, e non solo, di questo viaggio del Papa in Spagna.
2: Possiamo dire che sono forse anche le direttrici dell'intero pontificato, almeno da come lo stesso Leone lo ha dichiarato.

0: politiche, ma c'è anche la questione della lingua catalana. E è arrivata anche nei giorni scorsi una eco, no, di questo tema, soprattutto legato, insomma, alla tappa a Barcellona e all'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo nella Sagrada Famiglia, insomma, la benedizione, in che lingua il Papa la pronuncerà e via dicendo. E ripeto, stando qui in 48 ore naturalmente non si entra proprio, ecco, nei gangli delle questioni, però quello che arriva all'impatto è che comunque tante polemiche, anche quelle forzate da parte di alcuni giornali un po' più di posizioni un po' più estremiste, si infrangono davanti al muro, insomma, di una grande accoglienza, una festa davvero dai toni quasi febbrili, cioè vedendo la città, cioè, è stata completamente capovolta, insomma, cioè, tutto è pronto per accogliere Papa Leone XIV.
1: Salvatore, abbiamo ricordato, tu hai commentato queste due parole, unità e diciamo l'altra è speranza, naturalmente il riferimento è anche alla pace, altro tema che sicuramente emergerà in questo viaggio in Spagna, ma c'è anche l'altro aspetto, la parola bellezza, e qui andiamo idealmente a Barcellona con la Sagrada Famiglia.
0: Sì, quello è sicuramente una delle immagini più suggestive di questo quarto viaggio apostolico. Cioè il Papa che entra nella Sagrada Famiglia, ricordiamo Benedetto XVI, e ricordiamo anche questo suo capo chino verso il basso, perché poi, come spiegò, non riusciva davvero a reggere la maestosità di questo capolavoro di Gaudì. E Leone compirà un passo ancora più significativo, cioè inaugurare questa torre, la Torre di Gesù, questo ultimo tassello, insomma, di quest'opera di Gaudì, che rende appunto la Sagrada Famiglia una delle cattedrali più alte e più grandi del mondo. Quindi, ripeto, un'immagine, come si usa ora dire nel linguaggio comune, iconica probabilmente di questo viaggio, sarà proprio il Papa entrare nella bellezza, nel pieno della bellezza, rappresentata in questo caso appunto dal genio di un artista, un architetto, di cui peraltro ricordiamo è in corso la causa di beatificazione e di cui quest'anno ricorre anche i 100 anni della morte.
1: Salvatore, prima di liberarti e lasciarti al tuo lavoro, non manca nemmeno poi il tema della carità e quindi il tema dei migranti, quando il Papa raggiungerà al termine del viaggio le Isole Canarie.
0: E quello penso che sarà veramente uno dei punti più alti del viaggio e probabilmente anche di questi primi anni di pontificato, perché è davvero significativo il fatto che Leone XIV entri, proprio metta piede in questi moli, in particolare quello di Gran Canaria, che è stato definito il muelle della vergogna, cioè il molo della vergogna, proprio per le condizioni di sovraffollamento e di precarietà in cui hanno vissuto tanti migranti approdati lì. Solo in un mese, mi raccontavano alcuni operatori che abbiamo contattato, cioè solo in un mese nel 2025 sono arrivate 6.000 persone. Ecco, il Papa va a toccare la carne viva di un altro tema che comunque affligge l'umanità e in particolare la Spagna, e sappiamo, ricordiamo anche che questa meta delle Canarie era un grande sogno nel cassetto di Papa Francesco, che, stimolato proprio dalle lettere di alcuni migranti accolti alle Canarie, aveva deciso di compiere, di concludere l'itinerario iniziato a Lampedusa e proseguito a Lesbo, proprio su queste rotte migratorie, insomma, per portare conforto e accoglienza. Leone quindi raccoglie questa eredità, questo desiderio, e si fa presente in ben due posti, Gran Canaria e Tenerife, dove sono previsti in entrambi i casi appunto l'incontro non solo con i migranti stessi, ma anche con tanti operatori della carità, con tanti volontari che assistono quotidianamente queste persone, nonostante quelle che sono anche le difficoltà logistiche e le problematiche politiche e insomma tanti altri ostacoli. Quindi, ripeto, veramente un momento al quale prestare grande attenzione.
1: Grazie, buon lavoro a Salvatore Cernuzio, Radio Vaticana, Vatican News. Grazie ancora, i prossimi collegamenti, Salvatore.
0: Grazie.
1: Noi chiudiamo questo collegamento da Madrid, ricordiamo la collaborazione tecnica di Patrizio Ciprari. Torniamo a Roma, diamo il benvenuto a Marco Bellizzi, collega dell'Osservatore Romano. Tra poco ci collegheremo anche con te, anzi parleremo con te visto che sei qua in studio,
2: sì,
1: a Roma.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Una notizia dell'ultima ora, una cronaca, Marco. Purtroppo c'è stata un'esplosione.

0: Per cause ancora da accertare, ed è crollato un edificio di due piani a Porto Sant'Elpidio. I vigili del fuoco purtroppo hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo ed hanno estratto dalle macerie un ragazzo. È in corso la ricerca di una donna che è dispersa, quindi una famiglia che abitava questa palazzina che è esplosa a Porto Sant'Elpidio. Siamo nella zona di Fermo, se non vado errato. Stefano.
1: Bene, allora, breve pausa musicale, lo facciamo con un brano uscito all'inizio dell'anno, parliamo di Mika, siamo nel gennaio, il titolo del brano, aspetta che me lo sono perso,
2: Spinning Out,
1: sì, perché davanti,
2: Hyperlove.
1: Infatti, perché davanti avevo proprio il titolo dell'album dal quale appunto adesso andiamo ad ascoltare questo estratto.

0: Spinning Out, Mika. E allora, Luca, caro Marco, adesso a voi la parola.
1: Sì, al 335 12 43 722 ancora arrivano dei messaggi e salutiamo Fabiano da Trani in Puglia, 60 anni, che ci scrive, e poi altri ascoltatori. Allora, Marco Bellizzi, torniamo a parlare del viaggio del Papa, che inizia oggi, sabato 6 giugno, finirà il 12 di giugno, venerdì prossimo, e dovremmo dire, anzi possiamo dire, che il Papa visita un grande paese europeo come la Spagna, ma è anche un viaggio che richiama un po' le sfide di tutta l'Europa.
2: Ma sì, intanto la Spagna è un paese importante per l'Europa.
1: Paese laico, ma dalla forte tradizione religiosa.
2: Esatto, esatto, ed è importante proprio per questo, oltre per la sua collocazione ovviamente geografica, che lo mette, insomma, un po' lo fa, come dire, costituire come un po' la frontiera, no, dell'Europa verso un mondo che appare a volte così lontano, ma che poi in realtà è così vicino a noi, cioè quello del continente africano, ma poi al di là ovviamente dell'oceano, tutto ciò che è invece estremo occidente. Ed è quindi particolarmente importante questo viaggio di Papa Leone, perché appunto sintetizza, come dicevi tu, un po' tutte le sfide che l'Europa si trova in questo momento ad affrontare, tra tutte quella della migrazione, ovviamente, come accennavi anche tu, che insomma continua ad essere però un tema dolente, insomma, per quanto riguarda l'Europa, con i rigurgiti ovviamente di intolleranza nei confronti appunto dei migranti, ma un po' anche l'occasione perché l'Europa si interroghi un po' sul suo ruolo, no? A partire dalle sue radici culturali, che sono indubbiamente cristiane, e che insomma dovrebbero interpellarla per, come dire, spingerla ad assumere anche un ruolo in questo momento storico assolutamente necessario, che è quello di portatore di civiltà, portatrice di civiltà e appunto di democrazia, oltre che appunto di tolleranza, come si diceva prima.
1: E il motto di questo viaggio del Papa è alzare lo sguardo, se non ricordo male. E qui però vedo anche una continuità con altri pontificati. Mi viene da abbinare questo motto del pellegrinaggio del Papa in Spagna, in questo viaggio, a Giovanni Paolo II: alza lo sguardo.
2: Sì, beh, è un po' sulla stessa linea, insomma, che provavamo a tracciare prima. C'è bisogno di alzare lo sguardo adesso, soprattutto per l'Europa, che è troppo presa dai suoi problemi contingenti che ci sono a livello economico, soprattutto in un momento in cui si è un po' persa, insomma, come dire, il senso di chi sia amico e di chi sia nemico, perché insomma l'Europa ha fatto parte di un sistema nato nel dopoguerra fino a poco tempo fa, e questo, diciamo, questa epoca, possiamo dire, del secondo dopoguerra si è probabilmente chiusa in maniera definitiva. C'è da ricollocare un po' lo sguardo, che era in origine, insomma, in questi ultimi anni, in questi ultimi decenni, orientato al mantenimento di una condizione di equilibrio geopolitica particolare. Adesso le cose stanno cambiando, e quando cambiano bisogna guardare l'orizzonte per capire dove andare, e quindi è questo anche un po' il senso di alzare lo sguardo, ovviamente dal punto di vista cristiano. Lo sguardo alzandosi non può che incontrare qualcuno che è sopra di noi.
1: È un viaggio all'insegna dell'unità, della speranza, e però le notizie che ci arrivano dal circuito internazionale delle agenzie ci dicono esattamente il contrario. Stamani San Pietroburgo è stato oggetto di un massiccio attacco di droni ucraini, lo sta dichiarando il governatore citato dalla TASS di San Pietroburgo, che invita i residenti di San Pietroburgo a rimanere nelle proprie case ed evitare di uscire all'aperto. L'Ucraina sta alzando il tiro, tra l'altro a San Pietroburgo è in corso il forum economico, dove ci sono anche molti paesi amici della Russia. Una guerra che sembra non finire, nonostante che i giornali di questa mattina ci dicono, al di là della lettera di Zelensky a Putin che, di un incontro che Putin ha rifiutato proprio da San Pietroburgo, sembra, secondo alcuni editoriali che vedremo tra poco sui giornali, che si muova qualcosa nel profondo. Putin ha comunque incontrato Schröder, che lui vorrebbe nella mediazione con l'Europa, e domani l'Europa, Francia, Germania e Gran Bretagna si incontrano per cercare di mettere le basi a un incontro con Putin. Sembra che, e questo è quello che stamani i giornali scrivono, nel sottofondo, nella pancia di questa guerra si stia muovendo qualcosa a livello diplomatico.
2: Sì, questa è un po' l'impressione, ma devo dire che questi movimenti interiori, come dire, vanno avanti da un bel po'. La speranza è che poi, insomma, da interiori riescono poi ad uscire fuori alla luce del sole, perché veramente si ponga fine a questa guerra assurda. E ovviamente tutto quello che sta accadendo in questi giorni fa parte un po' del gioco, l'abbiamo sempre detto, quando ci sono questi movimenti così nell'oscurità, insomma, nella pancia, come dicevamo, di questo conflitto, poi insomma sopra i proiettili comunque continuano a viaggiare, perché insomma si cerca di dire al nemico che comunque non si è disposti a cedere più di tanto, ecco. Quindi purtroppo le fasi del conflitto in questi casi non sono mai meno cruente, anche quando si parla. Questi ultimi segnali, insomma, da una parte sono positivi e fanno anche un po' parte del gioco diplomatico, lo diciamo sempre, questa, diciamo, apertura di Putin verso Schröder, così come l'apertura di Zelensky verso un incontro che poi Putin ha rifiutato. Insomma, sono tutte, come dire, giochi delle parti,
1: schermaglie di pace,
2: schermaglie diplomatiche, e speriamo che siano di pace. L'equilibrio è molto delicato in questo momento, si può andare da una parte e dall'altra. Ovviamente l'auspicio di tutti è che si vada dalla parte giusta.
1: Molto probabilmente potremmo dire che la pace a questo punto serve sia a Zelensky sia a Putin, ma anche a Trump.
2: Beh, indubbiamente il conflitto si sta allungando in una maniera forse imprevista.
1: E all'Europa,
2: ovviamente all'Europa, che però insomma mi sembra che si possa dire che, nonostante le varie coalizioni di più o meno volenterosi, non stia facendo, a mio parere almeno, abbastanza, o almeno tutto quello che potrebbe fare per porre fine al conflitto. Oggettivamente si trova anche un po' schiacciata tra questi colossi economici che si stanno un po' spartendo il potere in questo momento.
1: E vedremo quello che partorirà la Davos di Putin, questo forum economico. Oggi dovrebbe parlare Putin e vedremo i contenuti anche di quello che la Russia e i suoi alleati vanno a rafforzare. Un po' di musica e poi torniamo con la rubrica Cronache Romane.
0: Bene, e allora andiamo. Si parla di cambiamento, cioè da dove potrebbe iniziare un cambiamento? Beh, secondo Michael Jackson, dall'uomo che è nello specchio, da quello che incontriamo tutte le mattine quando ci facciamo la barba, ci laviamo la faccia, perché in effetti il primo vero cambiamento, cioè, dovrebbe iniziare proprio da noi stessi.
3: Sì, passandosi una mano sulla coscienza ogni tanto.
0: Magari anche tutte e due.

0: su sapiente consiglio del nostro Gabriele Di Domenico, e grande esperto anche lui di musica, dice aspettiamo almeno la modulazione, ovvero il passaggio di tonalità, come si dice più semplicemente, del brano, perché in effetti è un momento che, come dire, rende proprio l'idea. Di là il nostro Gabriele è scatenatissimo, ma anche noi qui, almeno col piedino per terra, stiamo battendo tutti il ritmo, non potrebbe essere altrimenti.
1: Bruno da Torino fa i complimenti per la selezione musicale di Sound Magazine, grazie Bruno. Pietro e Rocco danno il buongiorno agli ascoltatori della Radio Vaticana, 335 12 43 722. Patrizia augura buon viaggio a Papa Leone, che ricordiamo è in volo, è decollato da Fiumicino alle 8:13, arriverà intorno alle 10:30 all'aeroporto internazionale di Madrid. Marco Bellizzi, collega dell'Osservatore Romano, andiamo a vedere, grazie all'Osservatore Romano, anche un po' la cronaca di Roma dai giornali locali, perché parlavamo prima di droni, purtroppo per la guerra tra Russia e Ucraina, ma il Messaggero nella cronaca di Roma ci dice che a Roma raddoppiano i droni sulla città, dai grandi eventi ai matrimoni. Nel 2026 impennata di richieste per le riprese aeree, salgono le richieste all'ENAC, che deve poi regolare tutto questo traffico aereo. Roma centrale nello sviluppo dell'industria dei droni.
2: Beh sì, i droni ormai sono entrati a far parte della nostra vita, fortunatamente, non solo nelle notizie che ci vengono dal fronte bellico, ma anche per l'uso civile, perché poi non dimentichiamo che questi droni sono nati, insomma, con ben altri intenti che non fossero quelli militari. Insomma, erano dei giochini, io mi ricordo, i bambini, insomma, con cui i bambini e anche gli adulti si dilettavano molto. Insomma, è una tecnologia che fortunatamente viene usata anche per sicurezza,
1: turismo, agricoltura, sicurezza,
2: esattamente,
1: monitoraggio del territorio anche da un punto di vista ambientale,
2: assolutamente sì. Ovviamente arrivano in zone dove non si potrebbe arrivare altrimenti, fanno riprese, vedono, insomma, anche per, pensiamo anche per il recupero delle persone in alta montagna, certe volte che sono, quando si sono disperse, lì arrivano questi droni che riescono poi a guardare nei crepacci dove altrimenti non si riuscirebbe ad arrivare. Insomma, come sempre la tecnologia, Luca, è uno strumento che può essere buono o cattivo solamente a seconda di come viene usato.
1: E il Corriere della Sera, sempre in cronaca romana, ci riporta all'inverno, vi ricorderete, le occupazioni scolastiche a Roma. È stata annullata dal Consiglio di Stato una sentenza del TAR. In sostanza, gli studenti che rompono non pagano, resta soltanto il provvedimento disciplinare, anche la bocciatura, ma se gli studenti rompono oggetti tipici di un'aula scolastica o di una scuola, secondo il Consiglio di Stato, che smentisce la sentenza del TAR, non devono pagare i danni.
2: No, bisogna un po' andare a vedere nelle righe di queste sentenze, perché molte volte accade questo, che purtroppo è un po' uno strovezzo questo, insomma, quello di noi giornalisti, di spingere ovviamente la notizia per farci anche il titolo. Per quanto riguarda i casi giuridici, la necessità di sintesi rende poca giustizia poi alla sostanza dei fatti. Allora, questo avviene soprattutto nelle sentenze di Cassazione. Nel caso del Consiglio di Stato, che lo ricordiamo, è un organismo amministrativo, quindi esercita la giustizia amministrativa, bisogna vedere come si articola questa sentenza e perché è stata emessa così, perché chiaramente, Luca, noi, come anche gli ascoltatori, strabuzzeranno gli occhi a sentire questa sentenza così come è stata riportata dai giornali.
1: Cronache locali oggi sull'Osservatore Romano.
2: E noi parliamo di tante cose. Le cronache romane da sempre parlano della vita della città, da quando sono nate, di quello che si muove, sempre di più lo faranno nei prossimi mesi, perché abbiamo intenzione.
1: Parliamo di Roma, naturalmente, lo specifichiamo, di cui il Papa è vescovo.
2: Lo ricordiamo sempre se ce ne fosse la necessità, ovviamente, e questo è il motivo per cui ovviamente in un giornale internazionale come l'Osservatore Romano si è scelto, come da lunga tradizione peraltro e come riporta il titolo, la testata del giornale, si è scelto appunto di parlare dell'urbe, ma ne parliamo ovviamente a modo nostro, come secondo noi va fatto, cioè raccontando la vita della città, la vita anche culturale, quello che si muove nella pancia della città, tante cose belle oltre a quelle brutte che ci sono comunque, come in tutte grandi metropoli. Parliamo per esempio di progetti di recupero per i detenuti che ci sono a Roma, sono tantissimi e sono molto importanti per favorire il reinserimento dei detenuti una volta usciti dalle carceri. Ma poi parliamo anche del traffico. La scorsa settimana abbiamo parlato della ZTL degli antichi romani, risponde quest'oggi un urbanista qualificato come Panizza, che ci parla un po' anche sempre, torna a parlare del traffico di Roma, insomma si è aperto una sorta di dibattito riguardo a uno dei problemi più annosi appunto della capitale, che è quello del traffico, che tutti conoscono, direi forse a livello globale, mondiale, e quindi è interessante questo dibattito fra esperti. E poi parliamo anche di cultura, per esempio un modo per, grazie alla nostra Arianna Ninchi, un modo per far conoscere gli archivi capitolini mettendoli un po' in scena anche attraverso l'esperienza degli attori che lo fanno in maniera ammirabile, un'iniziativa interessante e originale, insieme a questo molte altre cose ovviamente.
1: Cronache romane, quindi dalle 15 online e su cartaceo dell'Osservatore Romano. Oggi è sabato 6 di giugno, sono le 8:57, alle 9 abbiamo le notizie flash con Roberta Barbi in studio. La poesia la andremo a leggere dopo il GR Flash, vabbè, però possiamo anticipare qualcosa e capire anche l'importanza di queste poesie che noi il sabato andiamo a leggere, perché poi vengono pubblicate dall'Osservatore Romano.
2: Parlavamo dell'uomo nello specchio, a proposito di Michael Jackson, parliamo dell'uomo dello specchio, dell'uomo comune e la guerra.

0: Le 9 Roberta Barbi in studio, alle 8:13 Papa Leone è decollato alla volta della Spagna, quarto viaggio apostolico del suo pontificato, prima tappa a Madrid, oggi in programma l'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, la visita a operatori e assistiti del progetto sociale Sedia 24 Horas e in serata la veglia di preghiera con i giovani in Plaza de Lima. Un cordiale saluto accompagnato da fervide preghiere per il bene e la prosperità dell'intera nazione italiana, questo è il contenuto del telegramma che Leone XIV alla partenza ha inviato al Presidente della Repubblica Italiana Mattarella. La guerra in Ucraina, ampio attacco su San Pietroburgo, abbattuti 86 droni, 6 morti negli attacchi russi delle ultime ore sulla regione di Kherson. E sarebbero almeno 21 invece le persone uccise ieri durante i raid israeliani nel Libano meridionale, mentre Teheran fa sapere che lo stallo dell'accordo con gli Stati Uniti è causato dal congelamento dei beni iraniani. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana, torna alle 10.
1: A Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM.
2: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi, a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: 902 Sound Magazine, oggi è sabato 6 di giugno, il Papa è in volo da Roma Fiumicino per Madrid, dove arriverà intorno alle 10.30, dalle 10.05 Radio Cronaca su Radio Vaticana con i colleghi della redazione. Ma Stefano Sparro, Gigi Picardi e Marco, è il momento, Marco Bellizzi, è il momento della poesia. Allora cerchiamo di ricordare ai nostri ascoltatori il senso di quello che andiamo a fare e ad ascoltare tra poco.
1: Sì, recuperiamo, grazie anche in questo caso ad Alessandro De Carolis, che è un esperto insomma di Trilussa. Come sapete, insomma, alterniamo i due grandi poeti romaneschi, Trilussa e Belli. Questa settimana è il caso di Trilussa. Inquadriamo queste poesie nell'attualità di oggi, perché sono di un'attualità veramente disarmante, mai come in questo caso l'aggettivo è giusto, perché parliamo, per esempio, della guerra, con attraverso le parole veramente mirabili di Trilussa, con una sua consueta ironia, che ci fa vedere come molte volte bisogna cambiare anche proprio l'atteggiamento personale delle persone comuni, anche rispetto a temi grandi come quelli della guerra. L'eroe al caffè. È stato al fronte, sì, ma col pensiero. Però te dà le spiegazioni esatte delle battaglie che non ha mai fatte, come ci fosse stato per davvero. Avessi da vedere come combatte nelle trincee da ragno, che guerriero. Tre sere fa, per prendere Montenero, ha rovesciato il cucumo del latte. Col suo sistema di combattimento, trova che è tutto facile. Va a Pola, entra a Trieste e te bombarda Trento. Spiana di monti, sfonda, spara, ammazza. Per me, Barbotta, c'è una strada sola. E intigne i biscotti nella tazza.

0: posso dire una cosa quasi dissacrata, mi sembra un po' Totò quando dice armiamoci e partite.
1: Beh, che è un atteggiamento purtroppo sì, eterno, dico, insomma.
2: È uno dei lati della guerra che purtroppo ci fa sorridere, ma
3: spieghiamo solamente che le trincee,
2: è una denuncia molto forte, molto questa poesia
3: forte, ed è il nostro atteggiamento molto superficiale a volte su questi grandi temi. Spiego solamente le trincee d'Aragno, perché Aragno era un bar storico di Via del Corso, quindi le trincee sono quelle ovviamente del bar, in questo
0: ovviamente
3: caso.
0: Il bancone proprio del bar di dietro.
2: Esatto. Grazie a Marco Bellizzi, a voi, collega dell'Osservatore Romano. Appuntamento a sabato prossimo, sono le 9:05. Un assaggio musicale, e se
0: allora
2: è possibile.
0: Guarda, facciamo una cosa: intanto
2: però
0: presento così lo vado a preparare.
2: La dottoressa Laura Quercio, che è il. Buongiorno, benvenuta qui nei nostri studi della Radio Vaticana.
4: Grazie.
2: Lei è il segretario generale del network universitario dei bambini purtroppo impegnati in conflitti armati. Io traduco in italiano, è un lungo nome in lingua inglese. Lei è già stato segretario generale del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani presso il Ministero degli Affari Esteri del governo italiano.
4: Sì, buongiorno.
2: Grazie e benvenuta. Allora, nel frattempo torneremo tra poco a parlare con lei di questo. Il tema dei bambini impegnati in scenari di guerra è un tema tuttora purtroppo presente. Cercheremo di inquadrare questo tema con lei. Un po' di musica e poi partiamo.
0: E allora noi ci prepariamo già così psicologicamente allo sbarco in Spagna. Lo facciamo con un brano 1992. Questo brano non ha bisogno di particolari presentazioni.
5: Stiamo parlando di Freddie Mercury, ma anche di Montserrat Caballé, una soprano catalana. L'occasione fu le Olimpiadi del 92 a Barcellona.
0: E quindi l'incontro tra il rock da una parte e la lirica dall'altra, ed esce fuori questo.

0: Beh, dai, come ingresso in Spagna mi sembra che ci possiamo stare.
1: Ed è l'ingresso anche tra poco del Papa all'aeroporto di Madrid, lo accompagneremo anche nei prossimi minuti con musica che ci richiama alla Spagna. Ma alle 9.09 io saluto il collega Francesco De Remigis che è entrato qua in studio a Roma, ma soprattutto torno a ringraziare la dottoressa Laura Quercio, segretario generale del network universitario per i bambini impegnati in conflitti armati nel mondo, e di questo noi oggi parliamo. Grazie ancora.
2: Grazie a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Lei è stato anche segretario generale del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani presso il Ministero degli Affari Esteri, sì, del governo italiano. Sì. Voi avete prodotto un report nei giorni scorsi che parla proprio di bambini in guerra. È un rapporto che nasce da una ricerca e il risultato purtroppo è che migliaia di bambini continuano a subire reclutamento da parte di forze armate e gruppi armati, violenze sessuali, sfollamenti forzati, separazioni familiari, interruzione della scuola e anche traumi psicologici. Ecco, io ho riassunto in estrema sintesi quello che è il risultato di questo rapporto.
2: Sì, la ringrazio molto. E è un rapporto che è stato elaborato nell'ambito di un progetto portato avanti dal, lo dico in inglese perché Universities Network for Children and Conflict, è il network delle università che lavora per i bambini che sono coinvolti nei conflitti armati, nell'ambito di un progetto che è supportato, mi fa piacere ricordarlo, dal Ministero degli Affari Esteri. Il progetto è chiamato Rebirth, ossia rinascita, perché l'obiettivo del progetto è di lavorare sulla reintegrazione sociale dei bambini che sono colpiti dai conflitti armati. Lei ha dato un quadro molto, molto esaustivo. Vorrei ricordare anche però proprio le statistiche, perché noi abbiamo adesso più di 41.000 gravi violazioni commesse nei conflitti armati contro i bambini nel solo 2024, il che significa che più di 7.000 bambini sono oggetto di reclutamento, più di 11.000 bambini sono stati oggetto di uccisioni, di ferimenti. Abbiamo un aumento del 35% nel solo 2024 dei casi di violenza sessuale nei confronti dei bambini e delle bambine, perché quando si parla di violenza sessuale si arriva a pensare sempre che sia nei confronti delle bambine, ma in realtà anche nei bambini, con tutte le conseguenze degli stigma, delle difficoltà poi nella reintegrazione sociale di questi minori. Abbiamo casi di diniego, più di 8.000 casi di diniego di accesso agli aiuti umanitari, quindi al supporto nei confronti di questi bambini. E a fronte del dramma questi numeri ci indicano, abbiamo anche 165 milioni di bambini fantasma. Cosa significa? In tutto il mondo, ovviamente. Cosa significa? Significa che vi sono bambini che non hanno una identità legale, ossia proprio nelle situazioni di conflitto armato, a causa dei combattimenti, delle distruzioni, subito vengono colpiti quelli che sono i registri ufficiali, i registri civili. Questo significa che molti bambini scompaiono, non sono più identificati sin dalla nascita e molto spesso vengono coinvolti in reclutamento, in forme di sparizione per anche utilizzo del sfruttamento sessuale, sfruttamento di lavoro, anche in paesi non necessariamente quelli coinvolti dal conflitto armato, anche in paesi fuori, esterni da quelli del conflitto armato. Quindi il quadro è drammatico, spesso non viene portato alla luce come le Nazioni Unite, devo dire, in un sistema multilaterale che è sicuramente in forte discussione in questo momento, ma le Nazioni Unite ogni anno riportano queste dati e ogni anno sono sempre più gravi. Noi abbiamo adesso 105.000 bambini soldato nei conflitti armati contati dal 2005 al 2024.
1: Segretario Quercio, le chiedo, noi quando parliamo di bambini in armi, almeno personalmente penso all'Africa, che è uno dei continenti dove forse questo fenomeno è molto sviluppato, ma io mi chiedo, in guerre come Russia-Ucraina, in guerre diciamo più territoriali in Asia, ci sono anche in questi casi, prendiamo Russia-Ucraina, per esempio il tema è che molti bambini sono spariti in Ucraina, sappiamo che l'Ucraina ha grandi orfanotrofi, ci sono molti bambini che non hanno più i genitori o che sono stati tolti dal governo ucraino in passato ai genitori per povertà, per altre questioni sociali, e però molti bambini mancano all'appello anche in questa guerra.
2: Allora, anche qui le stime sia pure discusse, poi è sempre molto difficile, soprattutto in situazioni quando ancora il conflitto continua, è molto difficile arrivare a
1: forse
2: delle statistiche.
1: Forse in questo caso, mi scusi se la interrompo, i bambini non combattono ma sono collaterali alla guerra.
2: I bambini, allora, i bambini sono coinvolti nei conflitti armati, possono essere coinvolti in molti modi, come combattenti, possono essere coinvolti semplicemente, mi permette di dire semplicemente, ma semplicemente non è assolutamente, però lo dico questo perché non ci si pensa a questo fattore, come cuochi, come schiavi sessuali dei soldati, come anche persone che come scudi, come soggetti che aiutano i soldati a sminare i campi, con quindi i rischi a cui vengono ovviamente sottoposti in questi casi. Non è che il bambino coinvolto in conflitto armato necessariamente è identificabile col bambino che combatte. Il bambino coinvolto nel conflitto armato può essere benissimo, il bambino è identificato in quanto tale che è il cuoco, che cucina per i soldati, che si presta ad ogni violenza sessuale perché è obbligato, che quindi viene utilizzato dagli soldati stessi per esaudire le loro necessità sessuali, violentemente lo dico in questo modo perché così è la realtà. Parlando dell'Ucraina e della Russia, noi abbiamo, i dati sono circa 20.000 bambini che sembrano essere portati dall'Ucraina alla Russia. Dico circa 20.000 perché poi le statistiche è sempre molto difficile quantificarle, soprattutto quando il conflitto armato va avanti. E ovviamente questi sono bambini coinvolti nei conflitti armati. In ambito internazionale la definizione del bambino in conflitto armato è stata data appunto dai principi di Parigi, che identificano tutte le categorie dei bambini che prima le ho indicato, e quindi è chiaro che anche quando parliamo di bambini che sono stati sfollati, separati dalle loro famiglie, trasferiti in altri luoghi, parliamo di bambini coinvolti in conflitto armato. Mi permetta di riprendere però anche, volevo fare un'osservazione. Io sono molto contenta di parlare di questi temi con voi e vi ringrazio, perché temo che ci sia una assuefazione alla guerra da un punto di vista sociale, e la poesia che abbiamo sentito prima in qualche maniera mi ha riportato a questo concetto. Noi siamo abituati, noi che viviamo in una situazione pacifica in cui non si combatte la guerra, ma adesso il limite tra dove si combatte la guerra e dove non si combatte la guerra è estremamente fragile, però siamo abituati oramai a vedere la guerra come un war games, come qualcosa che vediamo tutti i giorni, e questo ha un effetto sulla psiche soprattutto dei giovani molto profonda. Vediamo ogni giorno bombardamenti, droni, attacchi, quindi tutto questo viene portato nella nostra quotidianità come un qualcosa a cui oramai siamo purtroppo abituati, e questa assuefazione è drammatica, per cui vi ringrazio per aver riportato questi temi oggi qui con voi.
1: Francesco De Remigis.
3: Sì, c'è da dire che ascoltando la dottoressa viene da riflettere anche su tutti questi dati che ha condiviso con noi qui in studio e con i nostri ascoltatori, dati che rischiamo di non avere tra qualche anno per una ragione molto semplice: la riduzione dei finanziamenti alle organizzazioni umanitarie e alle operazioni che nei vari teatri di crisi e di guerra ci sono in varie parti del mondo hanno bisogno di finanziamenti per vivere ed anche per questa raccolta dati. Quando si vanno a indebolire queste organizzazioni e queste missioni internazionali umanitarie nei vari teatri di crisi, diminuiscono anche i dati che riusciamo ad avere, dati effettivi. Dicevamo poco fa, correttamente, che ci sono delle stime più che altro. Anche questa è una delle ragioni, e in prospettiva diventerà sempre più difficile avere questi dati. Quanto ai bambini, Luca e cari ascoltatori, sullo scenario ucraino, c'è da dire che già lo scorso anno, l'estate scorsa, a Strasburgo, le autorità europee hanno cominciato a ipotizzare una definizione particolare che riguarda i bambini nel registro dei danni di guerra causati dall'invasione russa. E anche questo è un passo in avanti, perché si è compreso quanto sia pressante la necessità di dare delle risposte a tutti questi migliaia di bambini che sono stati o sottratti alle proprie famiglie o mandati al fronte oppure spariti.
1: Dottoressa Guercio, la comunità internazionale che cosa fa? Naturalmente si vuole replicare anche al collega.
2: No, sono molto d'accordo su quanto è stato detto. Purtroppo stiamo vivendo una crisi del multilateralismo e questo è in dubbio. Si tratta certamente di ristrutturare su questo le Nazioni Unite, il sistema delle Nazioni Unite, non tanto sul tema dei diritti umani, ma sulla struttura. Noi abbiamo un Consiglio di sicurezza che dovrebbe essere rivisto nella sua struttura e nei suoi meccanismi operativi. Purtroppo le Nazioni Unite sono fatte dagli Stati, ecco, quindi ritorniamo al problema originario, ecco. Però sì,
1: cosa fa la comunità internazionale? Mi sembra che la sua risposta
2: il problema è questo, che noi siamo dal secondo dopo guerra mondiale a fronte di un impegno a creare una situazione in cui i conflitti dovevano essere risolti nell'ambito di un consesso, appunto, che fosse di dialogo tra gli stati. Noi siamo arrivati nuovamente a un multipolarismo rispetto a un multilateralismo degli stati, e questo inevitabilmente lo vediamo tutti i giorni. Adesso abbiamo le grandi potenze, Stati Uniti, Cina, Russia, che portano avanti una realtà con un silenzio assordante delle Nazioni Unite e anche dell'Unione Europea, aggiungerei.
3: E anche delle esclusioni, Luca. Ricordiamo che la Germania ha perso l'elezione in Consiglio di sicurezza per un pugno di voti e dovrà ritentare più avanti. La Germania, come sappiamo, un ruolo diplomatico piuttosto importante ce l'ha non solo in Medio Oriente, ma anche nella crisi russa-ucraina e, storicamente, anche all'interno delle Nazioni Unite. Quindi vedremo anche questo dossier.
1: Vediamo di riprendere questi temi dai titoli dei giornali di oggi, sabato 6 giugno. Avvenire: armi fuori controllo. Solo il 27% dei cittadini è disposto a sacrificare le riforme per la difesa, per armarsi, così come vuole l'Europa, così come i grandi stati internazionali stanno facendo. Ecco, questo è un titolo che esemplifica molto bene quello che stiamo parlando. Armi fuori controllo.
2: Sì, aggiungo un altro tema. Noi adesso, quando parliamo di conflitti ibridi, cioè non sono più i conflitti tradizionali, ma conflitti che vengono combattuti anche attraverso altri strumenti, quali l'intelligenza artificiale, i droni, i social. Molti, ad esempio, ritornando alla questione proprio dei bambini, molti di questi bambini vengono reclutati anche attraverso i social, e questo è una forma ovviamente che crea preoccupazione. Su questo il sistema internazionale è molto preciso. Per quanto le armi non autonome siano ammesse e anche semi-autonome, le armi totalmente autonome, quindi prive di controllo da parte dell'attenzione appunto umana, non sono ammesse nell'ambito internazionale. Però non abbiamo ancora una convenzione esplicita che vieta l'uso di armi completamente autonome, e questo è un gap che noi abbiamo nel sistema internazionale. Allora, noi abbiamo in questo sistema attuale che stiamo vivendo nel XXI secolo, abbiamo molte lacune. Certamente quello che è stato detto, la carenza dei fondi di sostegno economico per portare avanti progetti importanti, soprattutto per le vittime dei conflitti armati. In secondo luogo, abbiamo ancora un sistema normativo, perché una carenza di sistema normativo, perché noi siamo al sistema normativo post conflitto, seconda guerra mondiale, che è stato un periodo fantastico perché ha visto una produzione enorme di convenzioni, risoluzioni sui diritti umani. Dopodiché c'è stata una stasi, se posso dire, sul anche sul avere il coraggio nel vedere quello che rispetto a quanto stiamo noi vivendo in realtà ci sono delle carenze e che dovrebbero essere colmate. L'intelligenza artificiale è una problematica relativa alle armi e dovremmo pervenire necessariamente ad una regolamentazione. Noi in Europa abbiamo l'Artificial Intelligence Act, che è uno proprio dei regolamenti campioni su questo tema. Dovremo a livello di sistema internazionale effettivamente arrivare anche a considerare una maggiore regolamentazione delle armi che utilizzano l'intelligenza artificiale.
1: Un'ultima domanda, segretario Guercio, voi come network che ruolo avete in questo contesto che abbiamo raccontato?
2: Allora, il nostro è un approccio prettamente accademico, il che significa che quello che portiamo avanti è un'attività di ricerca principalmente volta a individuare quelle che sono le lacune, quelle che possono essere le possibili riforme a livello normativo e di prassi internazionale. Però abbiamo anche una ricaduta concreta, perché l'idea dell'accademia che sta al di fuori dal mondo e distaccata dal mondo è un concetto oramai che è ampiamente superato. Quindi lavoriamo molto con i bambini che vengono dalle situazioni di conflitto armato, li supportiamo. Un esempio, noi abbiamo creato delle scholarship per questi bambini, ma non solo, cerchiamo proprio di attuare dei programmi di reintegrazione sociale attraverso supporto psicologico, rieducativo, che li aiuti a superare gli stigma sociale, perché una cosa che è da ricordare è che questi bambini subiscono una seconda vittimizzazione, quella che hanno vissuto durante il conflitto armato e quello che vivono dopo il conflitto armato nel processo di reintegrazione, perché proprio perché mancano i fondi non si portano avanti programmi di reintegrazione sociale. Quindi questi bambini, che sono già vittime dei conflitti armati, si trovano facilmente vulnerabili a ulteriori violenze, reclutamenti, sfruttamento. Quindi è su questo che la comunità dovrebbe lavorare. E dico l'ultima cosa, perché lavorare sui bambini non è soltanto una questione di obbligo obbligo di diritto, di questione umanitaria, è un investimento sulla pace. Noi parliamo di pace, investiamo sui bambini in conflitto armato.
1: Dottoressa Laura Guercio, grazie per averci trattato e amplificato un tema che da questi microfoni volevamo proprio approfondire, quello, diciamo, dei bambini soldato, anche se mi sembra di capire proprio un flash finale, che è un termine ormai desueto, passato, bambini soldato oggi ha un valore molto molto diverso, mi sembra di capire.
2: Bambini soldato, ecco, non sono soltanto i bambini
1: che
2: reclutati, no, che combattono, sono bambini che sono obbligati a servire e a prestare determinati servizi per le milizie e le forze armate.
1: Grazie, se può restare ancora un minuto o due in studio,
2: volentieri.
1: Chiudiamo con il collega De Remigis e la rassegna stampa, perché il tema che campeggia oggi sui quotidiani è quello del rapporto Russia-Ucraina, della guerra. Notizia di poco fa, molti droni sono andati su San Pietroburgo, sono stati abbattuti dalla contraerea russa. Ricordiamo che a San Pietroburgo c'era Davos, dei paesi alleati della Russia, e oggi chiude il presidente Putin. Però sui giornali, nonostante tutte queste schermaglie tra virgolette belliche, sembra che qualcosa stia cambiando sul fronte della pace, del dialogo tra Russia e Ucraina e soprattutto dell'attività diplomatica. Andiamo sul Foglio Quotidiano di oggi, che riassume molto bene questo aspetto. Zelensky cambia tutto, tutto è il titolo del Foglio. Il negoziato ha una nuova forma. Ci sono anche nuovi segnali americani che non sono di Trump, ma che sono del Congresso americano, e Putin ha incontrato ieri Schröder, l'ex cancelliere tedesco, di cui Putin ha molta fiducia. Domani, sempre sul fronte diplomatico, Germania, Gran Bretagna e Francia si incontreranno con Zelensky a Londra per mettere in campo una sorta di negoziato. Sta cambiando qualcosa, Francesco?
3: Credo proprio di sì, e oltre ad essere un auspicio, c'è qualche elemento che ci lascia pensare che la direzione direzione sia quella. Sembra paradossale, ma molto spesso negli scenari di guerra prorogati per anni, come quello ormai tra Russia e Ucraina, siamo nel quarto anno, dobbiamo ricordarlo, negli scenari prolungati dove sembra esserci un'escalation ulteriore, come quella che ricordavi anche tu, con i droni ucraini su San Pietroburgo e i missili ancora nella notte scorsa su alcune aree ucraine, in realtà quando c'è un'escalation dopo un periodo di stasi potrebbe essere anche un segnale per ricongiungere le parti e portarle ad un tavolo. Citavi il tavolo europeo di domani, molto importante. Qual è la strategia degli europei, in particolare quella del presidente francese Macron, ma anche del premier britannico Starmer, che pur con difficoltà interne ha un peso specifico diplomatico e militare nell'area? Quello di dare un segnale di forza diplomatica attraverso una non rinuncia alla strategia che l'Europa ha portato avanti finora, cioè quella sanzionatoria nei confronti di Mosca. Ricordiamo che appena pochi giorni fa la Francia ha abbordato una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa a 750 chilometri dalle coste francesi, siamo nell'Atlantico, un'operazione anche lì al limite del diritto internazionale, ci sono ancora dei passaggi da chiarire. Perché lo ha fatto la Francia? Proprio perché si va a inserire in questo percorso diplomatico in cui l'Europa, con Francia, Gran Bretagna e altri paesi, dobbiamo dire Italia compresa, anche se domani non sarà a questo tavolo, sarà molto probabilmente a Parigi il 13 e 14 luglio per la coalizione dei volenterosi, vuole dare un segnale l'Europa di non arretrare su quella che è stata la strategia odierna, e dunque se si arriva a un tavolo Putin sarà costretto ad interloquire anche con un'Europa finora piuttosto latitante sul fronte diplomatico, che non rinuncia alla strategia sanzionatoria e dunque di indebolire economicamente Mosca. E cioè conviene anche al presidente russo Putin cercare di trovare un dialogo con l'Europa e soprattutto con l'Ucraina, anche se al momento i segnali con Zelensky sono negativi.
1: Grazie a collega Francesco De Remigis, ancora grazie alla dottoressa Laura Guercio, segretario generale del network universitario per i bambini impegnati in armi e nei conflitti. Grazie per il vostro report, che si può trovare e leggere?
2: Sì, sul nostro website, cioè online, ma è anche pubblicato, quindi si può facilmente trovare.
1: Grazie. 9:31, noi ci fermiamo qui, la linea passa ora a Stefano Sparro e Luigi Picardi, perché ci avviciniamo all'arrivo del Papa in Spagna a Madrid intorno alle 10:30, quindi tra un'ora, minuto più, minuto meno, ascolteremo tanta musica spagnola che richiama i valori anche di questo viaggio del Papa, il quarto viaggio apostolico di Papa Leone all'estero.

0: e quelle che stiamo ascoltando sono le note di Echoes of, Reflection.
1: Echoes of Reflection.
0: Ecco, grazie a questo per la correzione sulla pronuncia, che devo ancora migliorare molto.
1: Vabbè, ci stiamo lavorando.
0: Piano piano, dai, work in progress. Comunque, dicevamo, nuovo album di Rita Marco Tulli con Elettra Minieri e l'ensemble Under 29 But Me. E adesso ci facciamo spiegare per
1: anche Luca, qui no, sì, facciamo spiegare dalla brava Rita.
0: Ce lo facciamo spiegare dalla nostra Rita, così ci illumina meglio anche sul titolo, molto spiritoso. Buongiorno Rita, grazie
1: Rita.
0: Di essere con noi.
2: Buongiorno a voi. Allora, questo sì è un progetto nuovo, Echo Solar Reflection, questo pezzo che avete appena ascoltato è un brano che ha scritto appunto Elettra. Under 29 lo dice il titolo stesso, cioè era il desiderio, diciamo, mio personale, di condividere il palco con le nuove generazioni, di creare uno spazio vero tra incontro e scambio, nel senso che nella musica, la musica è un passaggio di esperienze, di energie, di sguardi diversi sul mondo, no? E quindi riuscire a suonare con le nuove generazioni era una cosa molto per me importante, proprio un arricchimento sia mio, ma anche il desiderio e la voglia di far conoscere questi giovani talenti che meritano.
0: Diciamo che ecco, sempre comunque quello che noi chiamiamo il ricambio generazionale, ma più che altro il passaggio di testimone, cioè le esperienze con la freschezza dei giovani. Penso, ecco, come dicevi giustamente tu, è un qualcosa che arricchisce entrambi e secondo me vi dà, proprio giusto da usare il voi, vi dà nuovi stimoli in tutti i sensi.
2: Assolutamente sì, ma poi io dico sempre che praticamente quando uno compone o comunque quando suona insieme è come se tu metaforicamente dipingessi un quadro a più mani, perché ognuno porta il suo colore, le sue cose dentro al quadro e poi si forma, c'è un perfetto equilibrio veramente di condivisione, di ascolto, di voglia di condividere. Poi la musica appunto è meravigliosa perché non ha, a quel punto non c'è età, non c'è religione, non c'è cultura, ognuno veramente porta se stesso dentro.
1: Proveniamo dai cara viaggianti, insomma, che abbiamo avuto modo di apprezzare dal vivo.
2: Sì, esattamente. Sì, poi appunto io viaggiando tanto trovo che chiaramente la diversità, suonare con musicisti del mondo è sempre un grandissimo arricchimento, perché è proprio quello che ti porta a capire di più, a vedere cose da altri punti di vista, no? Altre realtà.
0: Bene, senti, allora presentaci, ecco, anche a beneficio dei nostri ascoltatori, questo nuovo lavoro, questo album. Ecco, appunto, abbiamo già detto, ecco, qual è l'ensemble, come è nato. Ecco, raccontaci un po', se puoi, qualche aneddoto,
2: certo.
0: Qualche backstage.
2: Allora, praticamente questi ragazzi io l'ho conosciuti quando faccio i seminari, per esempio il contrabbassista, che è Damiano De Matteis, di origine salernitana. L'ho incontrato in un workshop che faccio spesso a Laurino e quindi lì l'ho trovato. Andrea Cardone, che invece è il sassofonista, che ha 23 anni, l'ho conosciuto quando ne aveva 21, sempre in un altro seminario, e quindi ho trovato che suonava benissimo e l'ho chiamato. Poi c'è mia figlia che ha composto e poi c'è questa straordinaria cantante Ava Lami, di origine iraniana, che ha questa voce angelica meravigliosa. Poi c'è Daniele Bucci alla batteria, che invece viene da Pescara, e che esce anche lui, sì, dal St. Louis comunque. E poi c'è come special guest Luca.

0: Aquino, che non è under 29, insomma, si avvicina più alla metà, una via di mezzo.
1: Vabbè, il fuori quota che ci sta nella squadra, insomma, ci vuole.
0: C'è una bella squadra, una bella squadra. E la musica è musica originale. Quattro brani sono scritti da Elettra e quattro brani sono scritti da me.
1: Che poi, ecco, questi qui abbiamo già avuto il piacere di ascoltarvi durante, ecco, questa stagione, i concerti presso la sala dell'Accademia di Santa Cecilia.
0: Ah, sì, certo, certo. Adesso suoneremo il 19 giugno a Roma alla Casa del Jazz, dove presentiamo il disco, perché appunto il CD è appena uscito e avremo poi il vinile finalmente, e quindi ce l'avremo là.
1: Quindi anche per chi ama la tradizione, il ritorno al vintage,
0: assolutamente sì,
1: che poi tanto vintage, tanto bistrattato, però mi pare che sta tornando prepotentemente sulla ribalta, insomma.
0: Assolutamente sì.
1: Bene Rita, allora tu questa sera, quest'oggi sei a Novara, quindi racconta,
0: oggi sono a Novara, sì sono a Novara al Festival di Novara, so che mi daranno un premio, quindi sono qua per un premio. Bene. Ma farò anche un concerto.
1: Dai, ci vuole anche quello, insomma. Comunque, ecco, la stagione, ecco, cosa prevede col calendario? Soprattutto,
0: un bel calendario, molto molto molto lungo. Beh, facciamo appunto 8-10 concerti con questo ensemble, ma poi nel frattempo suono anche con Andy Shepard, che è questo sassofonista inglese con cui abbiamo appena registrato pure con lui un disco per l'ICM. Quindi sarò in giro un po', farò un paio solo a Madrid, farò insomma tante cose diverse.
1: Bene, c'è un sito social dove poterti seguire, quindi avere tutti gli appuntamenti e gli aggiornamenti.
0: Beh, esattamente, no, su Facebook postiamo sempre tutte le date.
1: Perfetto. Allora, Rita, grazie. Buona
0: grazie
1: musica e un saluto a tutta la tua band, a questi ragazzi che veramente sono una gioia per tutti quanti noi che li possiamo apprezzare.
0: Grazie. Sì, anche per me molto.
1: Ok, allora ti aspettiamo sempre in studio quando passi da Roma.
0: Assolutamente sì, con grande piacere.
1: Grazie Rita.
0: Grazie. Grazie a voi. Ciao, buona giornata.
1: Buona giornata.
0: Ciao.

0: bene, 9.40.
1: Sempre la qualità alta di Rita Marco Tulli, insomma, e la sua gentilezza, naturalmente.
0: Assolutamente, non ho
1: bel jazz.
0: Fra Rita e Carla, devo dire che.
1: Le due sorelle, Marco Tulli, sorelle si distinguono.
0: Decisamente, dicevamo 9.40, ci stiamo avvicinando all'atterraggio verso Madrid, e allora in attesa di passare poi il microfono ai nostri colleghi per la radiocronaca in diretta di tutti gli eventi che seguiranno, ci prepariamo musicalmente, poi creiamo l'atmosfera de Spagna.
1: Sì, sì, andiamo al paese di Guadalcanal, comune spagnolo, ricordiamo Spagna, comunità autonoma della Andalusia, in provincia di Siviglia, perché questa è la zona del flamenco. E ascoltiamo un grandissimo flamenchista, ovvero Vicente Amigo Girol, classe 1967, considerato ormai una stella del flamenco. È stato allievo di Manolo Sanlúcar, col quale ha studiato e lavorato anche per anni, insomma, ha lavorato anche con John McLaughlin, Dave Bowie, Stanley Jordan, Aldi Meola, insomma, con tanta gente, con lo stesso anche Paco de Lucía, Phil Manzanera, ex Doors, insomma. E ascoltiamo, ma c'è una particolarità: Vicente Amigo adora Roma. Ogni volta che viene a Roma si fa la sua bella carbonara, la sua passeggiata sul Lungotevere, e ha dedicato un pezzo a Roma, che ascoltiamo, che si intitola Roma.

0: Sente Amigo, Roma. E allora, parlando di Spagna e di musica, caro Luigi,
1: tu sei andato a pescare una cosa molto raffinata,
0: cioè. Diciamo che queste sono quelle reminiscenze da piccolo, cioè quando cresci con il papà che comunque è appassionato di musica, anche lui a 360 gradi, quando hai detto Spagna, sì, uno pensa subito flamenco, è come venuto in mente Freddie Mercury, Montserrat Caballé, eccetera, però un nome che mi è saltato subito è Pablo Casals.
1: Sì, un grandissimo violoncellista, è pescato bene, come dice.
0: Quindi, perché, cioè, poi perché è così importante Pablo Casals per la storia di questo strumento, perché sto andando un pochino a documentarmi, praticamente è quello che ha introdotto la tecnica della mano sinistra per permettere una maggiore espressività proprio allo strumento, e questo poi è con lui soprattutto con rivedendo, quindi diciamo così, riarrangiando, cioè andando a ristudiare la suite per violoncello solo di Bach, ecco, è riuscito a dare quell'impronta che nessun altro prima era riuscito a dare, è diventato poi, diciamo, se vogliamo, il capostipite dei violoncellisti moderni, quindi dell'uso anche dello strumento come lo conosciamo oggi, quindi
1: un avanzamento tecnico
0: soprattutto per un impiego come solista, mentre prima era sempre un po' relegato all'ensemble orchestrale. E allora, tra i tanti brani che potevamo prendere, abbiamo preso però uno particolare, un canto popolare catalano, giusto maestro?
1: Sì, stiamo parlando di un canto natalizio catalano addirittura, però ormai uno non fa caso al periodo in cui dovrebbe essere cantato. Il canto del Socels, appunto, origini risalgono al Medioevo, guerra di successione spagnola, canto è stato accompagnato da varie melodie, la più comune, appunto la più, diciamo, popolare è proprio quella della versione che tu proponi, ovvero del violoncellista Pau Casals. Ricordiamo, Pau è il nome,
0: infatti, il suo
1: catalano
0: nome...
1: Pablo è quello ispanizzato,
0: esatto, perché il suo nome originale sarebbe Pau Casals de Fillo. Nato, ecco, diamo anche qualche piccolo cenno biografico, a El Vendrell il 29 dicembre del 1876 e poi morto a San Juan il 22 ottobre del 1973.
1: Un catalano doc.
0: Lo ascoltiamo in duo con il pianista Mieczysław Orzowski.

0: Beh, un po' di classico ogni tanto ci sta sempre, sì, sì. Bene.
1: Questa tra l'altro è una questa canzone catalana è anche in versione inglese, la troviamo incisa tra gli atti da Art Garfunkel, Joan Baez, Marianne Steamrollers, The Canton Kids, quindi insomma c'è anche una versione inglese per chi fosse curioso.
0: Fosse curioso, benissimo. Allora intanto le 9:52, adesso come nostra abitudine saltiamo da Pau a un altro Pau.
1: Sì, perché stiamo parlando di Pau Donés, che fu, che è scomparso nel 2020, il frontman del gruppo catalano, sempre di maniera Catalogna, Jarabe de Palo, il pop rock latino in questo caso.
0: E quello che andiamo per ascoltare è praticamente veramente l'ultimo lavoro, è stato l'ultimo singolo pubblicato nel maggio del 2020, perché poi ricordiamolo, il 9 giugno Pau Donés ci ha lasciato. Comunque ci ha lasciato con questo singolo, Es que tú me das, cioè quello che tu mi dai, è praticamente un inno all'amicizia, un canto di riconoscenza, grazie per tutto quello che mi dai, grazie per tutte le volte che mi sei accanto. E quindi ecco, una volta tanto troviamo finalmente anche un apprezzamento e un riconoscimento per gli amici. Allora, grazie a Damiano Caprio dall'altra parte del vetro, ascoltiamo Jarabe de Palo, Es que tú me das.

0: bene, alle 9.56 cambiamo ancora genere, rimaniamo sempre in Spagna, però rimaniamo con un altro grande nome di spicco del jazz flamenco.
1: Sì, in questo caso, guarda caso, sbarchiamo a Madrid, perché questo protagonista del jazz flamenco spagnolo e madrilegno, ovvero Jorge Pardo, classe 1956, ha fatto studi regolari al Conservatorio Reale di Madrid, per poi abbracciare il jazz e ma anche il flamenco, perché collaborò con Paco de Lucía, col sestetto Paco de Lucía, per vari anni, e poi ha intrapreso una sua strada da solista.
0: Benissimo, e allora a noi non ci resta che salutare e lasciare lo spazio alla nostra Roberta Barbie per il flash già pronta dall'altra parte del vetro, e a seguire i nostri Alessandro Guaraci e Gianmarco Morroni, che ci accompagneranno nell'inizio di questo viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna.
1: Ascoltiamo il brano, ricordiamo, si intitola Jeta, che vuol dire sfacciataggine, muso duro,
0: faccia tosta.
1: Sì, faccia tosta.
0: Ok, maestro Picardi, grazie.
1: Ma soprattutto Stefano Sparro,
0: grazie dall'altra parte del vetro, Damiano Caprio, Gabriele Di Domenico per l'assistenza tecnica, e noi ci ritroviamo la prossima settimana. Ciao.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone sta per arrivare a Madrid, prima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna e poi alle Isole Canarie. Alle 11.30 è prevista la cerimonia di benvenuto nel Palazzo Reale, la visita di cortesie reali di Spagna, poi l'incontro con le autorità con il primo discorso del pontefice. Il comando centrale delle forze americane ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane a Gurk sull'isola di Kesm a scopo difensivo. Il comando conferma inoltre di aver abbattuto 4 droni iraniani lanciati verso Hormuz. Droni sono stati lanciati anche dall'Iran verso il Kuwait e il Bahrain. Le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato gli attacchi contro le basi nemiche in seguito ai raid aerei statunitensi. La guerra russo-ucraina, almeno 5 droni sono stati abbattuti durante la notte mentre si avvicinavano a Mosca, lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa Sobanin. Lanciati droni anche verso varie regioni russe, fra cui quella di San Pietroburgo. Mentre le forze di Mosca hanno colpito stamattina Zaporizhia, uccidendo 2 persone, secondo quanto riferisce l'amministrazione militare regionale. La strage di Cramontana, ieri coniugi Moretti, proprietari del locale dove sono morti 41 giovani la notte di Capodanno, sono comparsi davanti ai giudici.
1: Sono arrivati a bordo di un'auto della polizia e sono entrati al Politecnico di Sion da un ingresso secondario. I coniugi Moretti hanno evitato le telecamere ma non si sono sottratti alle domande dei magistrati. Stavolta si tratta di un'udienza di confronto a cui hanno partecipato anche 70 avvocati civili e le famiglie di alcune vittime. È la seconda volta che la coppia si trova davanti agli inquirenti. Al centro dei colloqui la gestione della serata e la formazione dei dipendenti in tema di sicurezza. Sono pronta a collaborare, avrebbe detto la titolare del locale. Su di lei, oltre all'omicidio, alle lesioni e all'incendio colposo, da oggi pende anche l'accusa di falso. Le è stata notificata durante l'interrogatorio, avrebbe alterato la fattura di acquisto proprio della schiuma fonoassorbente al centro dell'inchiesta, quella che avrebbe fatto divampare l'incendio senza dare scampo ai ragazzi. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: Una palazzina è crollata dopo un'esplosione nel Fermano, una persona è morta e 2 sono rimaste ferite. Accaduto a Porto Sant'Elpidio intorno alle 6 di questa mattina. Un ragazzo è stato estratto vivo mentre si cerca ancora una donna. La deflagrazione, secondo i primi accertamenti, sarebbe stata causata dallo scoppio di una bombola di gas. È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto con l'accusa di omicidio un ragazzo di 19 anni ritenuto coinvolto in prima persona nell'aggressione alla stazione Milano Certosa di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne morto la sera del 26 maggio in ospedale per le lesioni d'arma da taglio subite. Si tratta di uno degli 8 giovani sudamericani perquisiti. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.
1: L'Evangelista Giovanni dedica ben 5 capitoli del suo libro al racconto dell'ultima cena. E qualcuno rimane stupito dal fatto che in questi 5 capitoli non compaia il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia. Giovanni non ne ha sentito il bisogno perché era già stata raccontata da tutti e tre i Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca, e l'aveva raccontata anche Paolo nella lettera ai Corinzi. È un altro l'obiettivo che ha Giovanni. Lui vuole illuminare le sue comunità cristiane alla fine del primo secolo sul significato di quel gesto che ogni settimana nel giorno del Signore loro compiono, il gesto dello spezzare del pane. Forse già nelle sue comunità cominciava a diventare un rito a cui non corrispondeva poi la vita. E come introduce questo chiarimento? In 2 momenti del suo Vangelo. Uno lo ricordiamo tutti molto bene, quando durante l'ultima cena, al posto dell'istituzione dell'Eucarestia, l'Evangelista ci racconta il gesto di Gesù, la lavanda dei piedi. Il significato è chiarissimo. L'Evangelista vuole dirci: stai attento che il rito dello spezzar del pane e del mangiare quel pane deve poi tradursi nella vita d'amore concreta, che è quella del servizio al fratello. Se questo non accade, il tuo rito può diventare anche ipocrita. C'è poi un altro momento in cui presenta il significato dell'Eucarestia, ed è al capitolo 6, quando, dopo aver raccontato il segno della condivisione dei pani, l'Evangelista presenta un lungo discorso di Gesù che arriva al punto, alla fine, di dire chiaramente che cosa significa assimilare quel pane. Bene, questo lungo discorso che Gesù fa inizia con un chiarimento, perché qualcuno ha equivocato il segno, lo ha capito, è come un dover ricorrere a Dio perché risolva lui con prodigi e miracoli il problema della nostra fame, fame molto concreta, perché il segno vuole proprio indicare questo, come saziare i bisogni dell'uomo, bisogni molto concreti, bisogni di vita. Non è ricorrendo a Dio perché faccia lui quello che invece siamo noi a dovere fare. E il gesto, il segno compiuto da Gesù significava proprio questo. Tutta la fame del mondo, tutti i bisogni dell'uomo saranno saziati perché Dio ha preparato una casa bella per i suoi figli, saranno saziati quando accetteranno la logica dell'amore, della condivisione, consegnare ai fratelli tutti i beni che uno ha a disposizione, e allora non solo sarà saziata la fame di tutti, ma ci sarà anche ciò che avanza, abbondanza. Poi, dopo aver chiarito questo equivoco, Gesù introduce un altro pane, non più il pane materiale che alimenta la vita di questo mondo, ma nel suo discorso comincia a parlare di un pane che è sceso dal cielo per donare un'altra vita, la vita biologica. La vita può ridursi anche a un sopravvivere, a un vegetare. L'uomo ha bisogno di un'altra vita, e questa vita è data da un pane che è sceso dal cielo. Un linguaggio abbastanza criptico per coloro che lo stanno ascoltando, ma diventerà poi chiaro e lo capiranno quando Gesù andrà avanti nel suo discorso. discorso presentava se stesso pane, pane come sapienza di Dio inviata dal cielo per illuminare e guidare gli uomini alla vera vita umana, perché se non seguono questa sapienza loro vanno per cammini di morte. Ecco, Gesù si è presentato in questo discorso come questo pane, questa sapienza che alimenta la vera vita, la pienezza di vita umana, perché non è vita umana piena quella di chi vegeta, anche se c'ha tutti i beni di questo mondo. La vita deve avere un senso, un obiettivo, un significato. Bene, questa è la prima parte del discorso. A questo punto inizia il nostro brano. Ascoltiamo.
2: In quel tempo Gesù disse: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo».
1: Io mi sono chiesto molte volte cosa devono avere capito i discepoli durante l'ultima cena del gesto compiuto da Gesù. Che cosa aveva fatto? A un certo punto della cena lui aveva preso del pane e aveva detto: «Questo sono io, prendete e mangiate». Non devono avere capito molto. Quella sera è stato in seguito quando, obbedendo al comando del Signore, hanno continuato a celebrare ogni settimana quel gesto di spezzare il pane, e hanno riflettuto, guidati dallo Spirito, hanno compreso e interiorizzato il contenuto di quel gesto e il coinvolgimento che richiedeva il fatto di assimilare quel pane. Sono passati decenni di riflessione nelle comunità cristiane. L'Evangelista Giovanni ci ha presentato in un discorso di Gesù ciò che queste comunità, soprattutto quelle dell'Asia Minore, dove si trovava come punto di riferimento il Giovanni, figlio di Zebedeo, a Efeso concretamente, lì ci hanno presentato in questo discorso tutta questa maturazione di comprensione del gesto dello spezzare del pane. E oggi vogliamo riflettere proprio sull'ultima parte di questo discorso, dove il tema è proprio quello dell'Eucaristia. Ci aiuterà a capire ciò che noi oggi facciamo ogni settimana nel giorno del Signore. La presentazione che viene fatta è con immagini, con termini che possono essere un po' difficili, perché riflettono il linguaggio teologico, semitico, e noi cercheremo di comprenderle. Gesù dice: «Io sono il pane vivente che è sceso dal cielo». È sceso in questo mondo dal cielo come pane. Chi mangia di questo pane ha la vita eterna, e il pane che io darò è la mia carne. Ecco, sono immagini che vanno capite. Anzitutto, in primo piano, in questo testo, noi troviamo un verbo, mangiare. Ricorre nel discorso di Gesù ben 11 volte, mangiare, un pane che va mangiato, va assimilato. Ricorrerà poi un altro verbo ben 4 volte, ancora più forte, non mangiare, ma masticare, triturare, assimilare proprio fin nelle briciole. Ricorre 4 volte questo verbo molto forte, e poi ne ricorrerà un altro, bere. Ecco, sono verbi che ci obbligano forse a riconsiderare certe devozioni eucaristiche che in passato hanno avuto il loro significato, il loro valore. ma se non riflettono, se non esprimono il senso autentico dell'Eucarestia, tutte queste devozioni vanno ripensate. E se poi addirittura certe devozioni offuscano il significato dell'Eucarestia, allora anche se la gente vi è affezionata, devono essere lasciate. Mangiare quindi, bere, significa accogliere nella propria vita quello che ci viene presentato da quella carne che è Cristo, farlo diventare parte della nostra vita, della nostra persona. Ma che cosa si intende per carne? Noi quando parliamo di carne pensiamo subito all'aspetto fisico, gli atomi, i muscoli. No, per un semita carne è la persona vista nella sua fragilità, nella sua precarietà, debolezza, e soprattutto l'uomo è carne perché è mortale, è vulnerabile, è una creatura effimera, soprattutto destinata a morire. Bene, questo alimento che viene dal cielo si è fatto carne, dice Giovanni, cioè si è fatto uno di noi con tutte le nostre debolezze e fragilità che appartengono alla nostra natura umana. L'immortale si è fatto uno di noi, mortale, e se Gesù non fosse morto in croce sarebbe morto di vecchiaia, perché si è fatto carne. Allora, mangiare, dicevamo, significa accogliere, assimilare. Ma che cos'è questo pane disceso dal cielo? È la sapienza di Dio, la sapienza che si è incarnata in Gesù. Lì ci viene presentato il progetto uomo autentico, e se voglio che si realizzi in pienezza la mia vita come Dio me l'ha donata, io devo assimilare quella sapienza che si è fatta carne, si è incarnata in una persona, non in norme, in disposizioni, no, è quella persona che mi indica l'uomo riuscito, l'uomo che segue la sapienza di Dio. E Gesù si è presentato come questo pane disceso dal cielo, questa sapienza che tutti devono assimilare se vogliono essere realmente uomini in pienezza. Questa presentazione che Gesù fa di se stesso è scandalosa per un giudeo. Perché? Perché la sapienza per un giudeo è la Torah. L'uomo, se vuole essere realmente uomo, ha già tutto nella Torah. Gesù dice: la Torah non era tutto, bisognava andare oltre. Adesso di fronte a voi avete la sapienza di Dio che si è fatta carne, assimilate questa sapienza come pane per la vostra vita, deve diventare parte di voi stessi. Ricordiamo Ezechiele che è invitato da Dio a mangiare quel rotolo, vuol dire Ezechiele, prima di parlare alle persone, assimila bene la mia sapienza che è contenuta nella Torah, anche se la Torah non era ancora tutta la sapienza di Dio, che invece è incarnata in pienezza nella carne di Gesù di Nazaret. I giudei che stanno ascoltando questo discorso non possono che reagire. Ascoltiamo.
2: Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui.
1: A questo punto i giudei hanno capito, e abbiamo capito anche noi, che il pane disceso dal cielo era la persona di Gesù, il suo messaggio, il suo Vangelo, e questa è stata una pretesa scandalosa per i giudei che hanno reagito. Gesù va oltre, dice: se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo, non bevete il suo sangue, non potete avere in voi la vita. Gesù a questo punto non si riferisce solo a una dottrina, a un messaggio, ma a un mangiare concreto, non metaforico. E i giudei si aspettano una spiegazione. Credere in Gesù vuol dire aver capito la proposta che lui ci fa, l'uomo che lui rappresenta, e credere in lui vuol dire: ti affido la mia vita, vivo come te. Qui il credere si traduce in un gesto di adesione, un gesto concreto, un segno che indica chiaramente che voglio che la persona di Gesù entri in me. Eccolo il significato del mangiare, dell'assimilare, assumere, mettere dentro la nostra persona la persona di Gesù. E Gesù ci insiste: vi assicuro, è necessario mangiare la carne del Figlio dell'uomo. In questo versetto non vengono nominati il pane e il vino, che saranno i segni di questa assimilazione della persona di Gesù, ma direttamente vengono indicati ciò che il pane e il vino significano. Il pane è tutta la storia della persona di Gesù, che è stata una vita donata. Ecco cosa significherà quel pane con il quale Gesù si identifica: ecco chi sono io, pane. E poi il vino, il sangue. Il sangue per un ebreo è la vita. Anche oggi, per la disposizione che c'è nella Torah, non ci si può impossessare del sangue. Il sangue va versato, riconsegnato alla terra, perché è la vita, e la vita appartiene a Dio. E qui Gesù dice: dovete bere il mio sangue. Bere il suo sangue significa accogliere la sua vita, il suo spirito, quella forza divina che ti porta a donare tutto te stesso per amore. Quando si mangia quel pane, quando si beve a quel calice, si fa la scelta di accogliere tutta la storia della vita di Gesù nella propria vita. Gesù continua con un altro verbo ancora più forte: masticare. Chi mastica la mia carne beve il mio sangue. Cosa significa quel masticare? Quando noi mastichiamo, trituriamo proprio. Vuol dire che quella persona di Gesù dobbiamo averla capita bene. Ecco la necessità, prima di compiere quel gesto di accogliere il pane nella nostra vita, bisogna aver capito chi è quel pane, perché altrimenti compiamo un gesto che rimane un rito di cui non comprendiamo la portata e l'impegno che richiede poi in noi. È necessario, a questo punto direi, superare un certo linguaggio devozionale e intimistico che allontana dal senso autentico dell'Eucarestia. Qui si parla di accogliere quel pane che è Cristo, quel vino che è il sangue, che è la vita di Cristo, accoglierli in noi stessi. Quindi si tratta di mangiare, di bere, è questo l'Eucarestia, non altro. Allora, un certo linguaggio devozionistico, ripensiamolo. Chi parla di star vicino al divin prigioniero, a consolare Gesù che è solo nel tabernacolo, scusate questi riferimenti, o addirittura portarlo in trionfo, fargli compagnia. No, l'Eucarestia non ha lo scopo di catturare Gesù per tenerlo vicino, per poterlo adorare, no. È la richiesta che lui ci fa: ci stai ad accogliere la mia vita nella tua vita e compi questo gesto di mangiare, di bere, che significa assimilare. L'Eucarestia è questo e solo questo. Tutto quello che ci può allontanare da questo significato provocatorio, cerchiamo di rivederlo. E Gesù continua: chi mastica la mia carne, di nuovo questo verbo, beve il mio sangue, dimora in me e io in lui. Questo verbo dimorare, menein, che è importantissimo nel Vangelo secondo Giovanni, è l'immagine sponsale dell'Eucarestia, questo rimanere in Cristo. Vi ricordate il Cantico dei Cantici? L'Evangelista Giovanni riprende la stessa formula dell'amata con l'amato: il mio amato è per me e io per lui. È la stessa formula che viene ripresa qui. Il banchetto eucaristico è l'incontro sponsale con Cristo. Questa è l'immagine più bella che noi abbiamo. Chi mangia quel pane risponde alla proposta sponsale che Cristo ti fa: vuoi unire la tua vita alla mia? Se vuoi unire la tua vita alla mia, mangia quel pane, bevi la mia vita rappresentata dal mio sangue, e allora noi diventiamo un'unica persona. Siamo uniti come lo sposo e la sposa, condividiamo la stessa vita. E ora sentiamo che cosa accade a chi mangia questo pane e beve a questo calice. Sentiamo.
2: Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno.
1: Gesù ha dato un ordine: prendi e mangia, prendi e bevi. Che cosa accade? A chi obbedisce a quest'ordine dato da Gesù, stende la sua mano, accoglie quel pane, beve a quel calice, riceve la vita. Dice Gesù: chi mastica di me vivrà grazie a me. Per comprenderlo, questo messaggio, possiamo fare riferimento all'allegoria della vite e dei tralci. Nella vite e nei tralci circola l'identica linfa. La linfa è lo spirito, la vita divina che Gesù possiede per sua natura, e questa vita divina adesso è donata a noi proprio quando noi accogliamo, mangiamo quel pane che è lui e beviamo a quel calice. E quando questa vita circola in noi, produce i frutti. La vite produce l'uva e l'uva dà il vino, simbolo della gioia. Il segno che abbiamo accolto questa vita è quando noi produciamo, doniamo gioia ai fratelli. La gioia è il segno della presenza in noi dello Spirito. E Gesù conclude il suo discorso dicendo: questo è il pane che è sceso dal cielo, non come quello che hanno mangiato i vostri padri nel deserto e sono morti. C'è un pane materiale, quello che alimenta la vita biologica, e questa vita finisce. Viene dalla terra, torna alla terra, se non ci fosse stata donata dal Padre del Cielo attraverso Cristo la sua stessa vita, la vita divina, il nostro destino sarebbe quello delle piante e degli animali. La vita biologica finisce. Prendiamo coscienza. Quando noi mangiamo quel pane, beviamo a quel calice, accogliamo il dono della vita divina che Gesù ha portato nel mondo. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.

0: Avete ascoltato Commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.
1: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
2: E davvero le sue posizioni politiche saranno approvate dal popolo spagnolo. Sappiamo che non è facile per lui, per cui anche in Spagna si sta facendo anche tutto un dibattito anche su questi temi. Oggettivamente una parte della società spagnola spinge anche su questo, visto anche appunto, come diceva lei, l'alto numero di migranti e le questioni relegate poi ai rapporti anche col Marocco, con parte dell'Africa del Nord, dove poi arrivano molti migranti verso la Spagna. Gianmarco, io ho visto che hanno aperto in questo momento proprio la porta dell'aereo, per cui Papa Leone si appresta a scendere.
3: Eh sì, c'è tanta attesa per appunto salutare Papa Leone XIV, lo vediamo anche un po' dai volti che vediamo, dalle immagini insomma che ci arrivano proprio dall'aeroporto di Madrid. Prima si parlava di sinodalità appunto con la dottoressa Lamas, ecco, proprio Papa Leone circa un anno fa disse che la sinodalità è uno stile, un atteggiamento che ci aiuta a essere chiesa. Ecco, tutto ciò di fronte anche a questi viaggi, quando il Papa incontra le comunità cattoliche di altri stati, ecco, si percepisce ancora di più.
4: Sì, io credo che il Papa abbia incorporato al suo modo di fare, proprio all'interno del Vaticano si è visto anche quando ha convocato i vescovi, proprio questo, è un farlo diventare vita e farlo diventare quotidianità, è un modo di ascolto e in questo ascolto di vedere quali sono i punti che ci uniscono e quelli che ci dividono, cioè e quelli sui quali forse dobbiamo ancora lavorare, perché questo è il punto, no? Io credo che il Papa è molto forte e io credo che è su questo che con questo che si costruisce a portare avanti questo aspetto costruttivo, no? A me l'altro giorno, per esempio, guardando l'ultima enciclica, penso che il titolo è già un titolo di speranza, no? Cioè chiamarla Magnifica Umanità, e dopo parlerà di tutte le problematiche su quali uno deve essere attento e deve più che attento, perché non è una questione di paure e di prevenzione, è una questione semplicemente di consapevolezza, per sapere dove uno mette i piedi, per essere capace di essere testimoni della verità delle cose.

0: Io ricorderei anche che lo scorso 20 marzo è stato ricevuto insieme con la consorte il re dal pontefice, appunto, nel Palazzo Apostolico in Vaticano. E tra l'altro nello stesso giorno Felipe VI ha assunto il titolo di protocanonico del capitolo della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, un onore riservato esclusivamente al capo di Stato spagnolo. E in questo momento il Papa sta scendendo la scaletta dell'aereo.
1: E sì, come di consueto poi ecco il saluto con i reali di Spagna, che è Filippo VI, la regina Letizia.
0: Vestita di bianco, perché è sovrana spagnola, scusate, cattolica, ma spagnola anche.
1: E come di consueto, ora lo dicevamo prima, insomma, questa è la parte dell'accoglienza, la cerimonia di benvenuto, è anche un po' quando si riceve, ecco, in questo caso il Santo Padre, si riceve anche un capo di Stato, per cui sono tutte i passaggi, tutte le formalità riservate per l'appunto a un capo di Stato.
0: Ecco, diciamo che il 20 marzo si era parlato, ripeto, nell'udienza del re Felipe VI in Vaticano, si era parlato delle buone relazioni tra la Santa Sede e la Spagna, appunto, veniva detto il 20 marzo che avranno un momento significativo nel prossimo viaggio apostolico del Santo Padre, quello che stiamo vivendo. Si è parlato anche di alcune questioni di attualità che riguardano la situazione del paese e la missione della Chiesa nella società. È possibile che di tutti questi temi parli anche il re nel suo discorso più tardi? Dottoressa, quanto la Chiesa spagnola sta aiutando in questo momento la società spagnola, diciamo, in qualche modo a ricomporre le fratture? Perché prima il professore diceva: abbiamo comunque, diciamo, sì, un PIL che cresce molto, però abbiamo il 10% di disoccupazione. Il 10% di disoccupazione, diciamo, che dovrebbe corrispondere a un elevato tasso, purtroppo, di povertà, perché se uno non lavora difficilmente può essere ricco, a meno che non abbia altre attività, diciamo, illegali. Però in sostanza in Italia spesso queste due questioni, tasso di povertà e disoccupazione, spesso coincidono. In Spagna la società, la Chiesa spagnola, come sta tentando di, appunto, ricomporre queste fratture?
2: Sì, abbiamo passato un tempo di crisi importante e ovviamente la Caritas ha sempre un ruolo eccezionale all'interno della società per aiutare, no? Ci sono adesso, mi sembra anche che, oltre a quello che avevamo parlato, che aveva detto il professore, dei migranti, il Papa visiterà anche altre organizzazioni
0: caritative,
2: di assistenza.
0: Diciamo, sì.
2: Sì. E dunque, su questo non c'è dubbio che la Chiesa ha sempre un ruolo importante, no? Sì, io direi che sì, io punterei soprattutto su quello che dice lei. Forse il professore ci può illustrare con qualche dato.
3: Ma questi punti che lei ha sollevato sono senz'altro principali. Da storico mi permetto di dire che la Chiesa continua ad esercitare nella società spagnola quella che è stata sempre la sua grande funzione, innanzitutto una funzione assistenziale, la straordinaria organizzazione di scuole, di ospedali, di case di riposo, di orfanotrofi, che costituisce proprio una costante nella storia spagnola. Poi si adatta all'evoluzione dei tempi, e quindi,
0: certo,
3: anche alle nuove forme di povertà, alle marginalità urbane. È molto interessante che il Papa, nel primo giorno della sua presenza in Spagna, visiti un'associazione che si occupa di senza fissa dimora, Sedia 24 Horas, che evidentemente rappresenta, diciamo, la contestualizzazione. Poi le direi anche che la Spagna e la Santa Sede hanno una lunga tradizione di concordati. Il primo è del 1851 con la regina Isabella II, poi c'è stato il concordato del 1953 durante il regime franchista,

0: e il concordato del 79 dopo la Costituzione Democratica del 78.
1: Ecco, la fermo un attimo perché il Papa in questo momento è entrato nell'edificio principale dell'aeroporto e sta salutando alcune persone. Ci sono anche tanti bambini, anche la regina in questo momento si è avvicinato a alcuni bambini, li sta accarezzando, insomma c'è un momento, un primo momento diciamo di accoglienza tra virgolette informale diciamo con la popolazione spagnola, sicuramente un momento organizzato però anche molto diciamo genuino. Gianmarco, che cosa ne dici?
2: Eh sì, è così, noi lo vediamo tramite le immagini, il Papa ora che sta salutando per l'appunto delle famiglie, dei bambini, come di consueto tante bandierine in questo caso che rappresentano appunto la bandiera della Spagna ma anche quella del Vaticano, tanti colori ma tanta gioia ecco nell'accogliere, nel salutare Papa Leone. Si parlava prima del tanto entusiasmo che si respirava a Madrid, in Spagna, per l'arrivo del Papa. Maria Lamas, anche tu hai avuto modo tramite delle conoscenze lì a Madrid di ricevere questo feedback proprio dalla Spagna.
3: Sì, sì, veramente mi hanno fatto entusiasmare anche a me ieri parlando con tutti. Prima sulla presenza familiare, cioè qua si stanno muovendo tutte le generazioni, sì, dai più anziani ai più giovani, insieme anche. Adesso ho parlato per esempio con la persona che si occupa del coro che riceverà il Papa. E stava lavorando, dice, abbiamo avuto delle prove di 7 ore con le figlie, cioè le figlie fanno parte di questo coro, hanno avuto delle prove per un mese di 7 ore per preparare tutto questo, no? Dunque tutta questa, infatti io credo che questo è il ruolo importante del Papa, della visita del Papa a Spagna. Lui l'ultima volta che è venuto è stato il Papa, no? Come
2: l'ultima
3: figura
2: del Papa, certo,
3: come pastore. Ieri mi dicevano sta bella frase che dice: oggi è un giorno molto speciale, viene il pastore, no? E viene il pastore che viene a occuparsi, a avvicinarsi, a preoccuparsi delle sue pecore, del suo gregge, del popolo di Dio spagnolo, e il popolo di Dio si è messo in moto per raccoglierlo, e questa è una cosa bella.
1: E vediamo che il Papa appunto si è intrattenuto con alcuni di questi bambini che erano qua dentro l'edificio dell'aeroporto, c'erano anche delle famiglie, e mi sembra che sia stato regalato, se non sbaglio Gianmarco, una statua della Madonna, possibile?
2: Sì, alcuni doni ricevuti
1: tra cui anche quello. Ora appunto tra poco ci saranno i colpi di cannone, l'onore alle bandiere, la rassegna della guardia d'onore e appunto il resto della cerimonia. In questo momento appunto stiamo vedendo una veduta ampia dell'aeroporto, sicuramente diciamo l'incontro con la gran massa della popolazione arriverà più tardi. Adesso ci sono comunque dei protocolli che sono sempre diciamo devono essere in qualche modo rispettati. Gianmarco, come proseguirà la giornata oggi?
2: Sì, ora il Papa dopo è previsto insomma un breve incontro privato con il re e la regina di Spagna, e poi successivamente il trasferimento in auto al Palazzo Reale, anche qui dopo alcuni momenti formali riservati per l'appunto all'accoglienza del Papa. Ci saranno poi i discorsi, ascolteremo le parole, il discorso del re Filippo VI e successivamente le parole di Papa Leone in quello che è appunto l'incontro con le autorità, il corpo diplomatico. Professor Sabatini, ecco, in questi casi lo abbiamo visto anche in altri viaggi, anche di Papa Leone, recenti viaggi, ecco, il primo incontro sempre con le autorità, con le varie delegazioni, con il corpo diplomatico. Prima il nostro inviato Salvatore Cernuzio ricordava ecco l'importanza del viaggio per le comunità cattoliche, per i tanti fedeli, per il messaggio rivolto anche alla Chiesa spagnola in questo caso, però l'importanza anche di incontrare le autorità, di parlare con loro in privato, ma anche poi di ascoltare i discorsi, in questo caso del re di Spagna, del Papa. Ecco, la pace passa anche da questo tipo di rapporti.
4: E direi passa anche dalle parole.
0: Nel senso che, come sappiamo, Papa Leone parla fluentemente lo spagnolo per via della sua lunga e bellissima esperienza pastorale in Perù, e io credo che in questo caso più che mai questo sarà, l'abbiamo visto nelle immagini un momento fa nell'incontro con il re Filippo VI e la regina Letizia, non ci sono interpreti, certo. La lingua comune è lo spagnolo. Questo grande legame con il mondo della cultura ispanica di Papa Leone è duplice, perché, come si vede in questo momento, innanzitutto riconosce nella Spagna la fonte di questa identità culturale che vertebra una parte importante del mondo. Ma la Spagna, e qui torniamo a un tema già accennato, è in questo momento meta di migrazione di grandi comunità latinoamericane, e quella peruviana è una di esse. Quindi io credo che questi incontri avranno un elemento comune proprio in questa cultura. Noi sappiamo che la Spagna celebra tutti gli anni nel 12 di ottobre la Virgen del Pilar, ma anche il Dia della Hispanidad, cioè il giorno della identità. Un'identità naturalmente intesa come agglutinante, che avvicina, non che allontana, esclude. Io immagino che questo sarà un elemento molto molto presente in questi incontri del Papa.
1: Certamente. Gianmarco, non so se tu sei d'accordo, ma mi auguro di sì. Io manderei un brano per, in qualche modo, perché adesso c'è il trasferimento del Papa, dunque in qualche modo diamo un tocco differente, diciamo, a questo nostro parlare, e sentiamo musica.

0: in attesa appunto della cerimonia di benvenuto che dovrebbe esserci, se non sbaglio, Gianmarco, tra una mezz'oretta?
1: Eh sì, adesso, come dicevamo in precedenza, il Papa è impegnato con un incontro privato con il re e la regina di Spagna. Tra poco il trasferimento al Palazzo Reale, poi il discorso, esatto, l'incontro con le autorità al corpo diplomatico tra una mezz'ora circa.
0: Ecco, prima parlavamo appunto dell'importanza delle immigrazioni in Spagna, però il professore Sabatini ci accennava anche dell'importanza, diciamo tra virgolette, di una serie di altre comunità cristiane che, se non sbaglio, mi diceva in questi giorni si stanno radunando in Spagna. Qual è il rapporto appunto con le altre confessioni cristiane?
2: È sicuramente fortemente legato alla, innanzitutto almeno alla presenza delle comunità straniere latinoamericane, presso le quali le chiese evangeliche sono molto molto presenti, e peraltro anche a un'azione tra queste comunità sul territorio spagnolo. Non è un'interlocuzione sempre facile, effettivamente anche in questa circostanza, come se fossero organizzate delle attività parallele in qualche modo alla visita e alla presenza del Papa. Però e qui richiamerei ancora una volta l'elemento, diciamo, della cultura ecumenica e del dialogo tra le religioni che, avviato così fortemente da San Giovanni Paolo II, ha trovato nei pontefici, in Francesco e ora in Leone, un elemento molto molto forte.
0: Fondamentale, esatto.
2: E quindi in questo senso poi mi risulta che alcune nelle periferie delle città spagnole, nelle zone dove queste comunità sono molto presenti, soprattutto nelle zone di Almeria, di Huelva, dove ci sono le grandi concentrazioni di lavoro, di lavoratori agricoli del campo, ecco lì le chiese interagiscono tra di loro, lavorano sul campo appunto per migliorare le condizioni di vita dei lavoratori. Quindi poi alla fine queste barriere possono essere superate nel nome di un comune linguaggio cristiano. Poi invece a livello di organizzazioni magari si tende più a polarizzare che non ad avvicinare.
0: E su questo sì, non c'è dubbio, queste sono anche delle nuove sfide che in qualche modo pongono le migrazioni, appunto essendoci, come diceva il professore, una presenza latinoamericana in Spagna è piuttosto forte per via dei retaggi diciamo coloniali. Questo è uno dei tanti aspetti che va affrontato. Gianmarco, che cosa sta succedendo in questo momento? Perché vediamo che dentro diciamo l'edificio dell'aeroporto c'è un certo movimento. In questo momento il Papa è uscito dall'incontro privato, questo brevissimo incontro privato che c'è stato con, se non sbaglio, con i reali, vero?
1: È così, un breve incontro privato nel salone d'onore dell'aeroporto di Madrid. Ancora tanta gioia attorno a Papa Leone, l'abbiamo sentito anche prima, tanti bambini che urlavano viva il Papa, sorridenti, e ancora in questo momento tanti saluti, tanto entusiasmo. Il Papa accompagnato ancora dal re e la regina.
0: Ecco, senti Gianmarco, prima che io mi dimentichi, perché a volte io penso una cosa poi magari, però tu parli e io me la dimentico, è puntuale questo. Ormai ci conosciamo da diversi anni, non essendo nemmeno io più tanto un bambino. Allora, dottoressa Lammas, una cosa vorrei chiedere. Vediamo qua due reali. Allora, in Europa di reali non ce ne sono tantissimi. Se non sbaglio c'è il Belgio, c'è la Svezia. E, qual è il consenso che questi reali spagnoli hanno in Spagna? Come è vista ancora la casa reale? Perché per esempio sappiamo che nel Regno Unito piano piano sta nascendo dal basso per esempio un movimento che propone la Repubblica, sappiamo che non sarà così, però c'è un movimento che piano piano sta nascendo, si sta rafforzando. In Spagna che cosa è successo? E cosa potrebbe succedere? Difficile domanda.
3: No, sì, insomma, ovviamente la realtà è sempre più complessa di quello che potrebbe sembrare, no? Però come ci dice Edgar Morin, che è morto da poco, questo filosofo francese che ora è molto celebrato in Francia. Però noi abbiamo anche dall'alto il richiamo per la Repubblica, voglio dire, non è una novità, ma io devo dire che questo re, Filippo VI, sta facendo uno splendido lavoro, perché si chiede in questo momento nei paesi europei coerenza tra quello che si predica e come si vive, no? E dunque penso che lui con sua moglie stanno compiendo un lavoro impeccabile istituzionalmente e anche come elementi di unità nazionale. Cioè, io credo che su questo punto una delle ragioni, oltre che per i legami che hanno con il Sud America, che sono anche molto importanti e che vengono mantenuti anche con rispetto all'unità nazionale, io credo che su questo è un punto forte. E poi non bisogna dimenticare che sempre sono re cattolici, come ha detto lei giustamente, la regina va vestita di bianco perché è il privilegio. Esatto, dunque ancora insomma, la fede cattolica è legata alla monarchia, non allo Stato, e ovviamente, perché questo non lo Stato spagnolo è a confessionale, ovviamente dentro quello che succede con la maggior parte delle monarchie attualmente in Europa, però loro no.
0: Insomma, sicuramente sono un motivo di unità per il paese, sono un punto di riferimento per tante persone, perché appunto Gianmarco, che cosa mi volevi dire?
1: Abbiamo visto intanto le auto che si stanno spostando, tra poco anche i reali di Spagna, il primo ministro spagnolo si recheranno al Palazzo Reale. 26,3 chilometri separano l'aeroporto dal Palazzo Reale, per cui, come si diceva prima, una mezz'oretta di viaggio circa per arrivare. Alle 10.58, se sei d'accordo tu in questo caso, Alessandro,
0: senza che me lo chiedi,
1: ci fermiamo un attimo, spazio all'informazione delle ore 11 e poi torniamo qui in diretta per raccontare il viaggio di Papa Leone in Spagna.

Le 11 l'informazione, Papa Leone è atterrato circa mezz'ora fa a Madrid, dove è iniziato il suo viaggio apostolico di 7 giorni in Spagna, che proseguirà a Barcellona, Gran Canaria e Tenerife. All'aeroporto è stato accolto da Re Felipe e il Premier Sanchez, con cui ha tenuto un breve incontro privato nel salone d'onore dello scalo. Il Papa ora si sta spostando al Palazzo Reale di Madrid, dove si terrà la cerimonia di benvenuto. Questa prima giornata culminerà con la veglia di preghiera con i giovani in piazza Delì. La situazione in Libano è complessa, l'ha detto il Papa Leone parlando con i giornalisti a bordo del volo papale, aggiungendo di essere ancora in contatto con i leader religiosi del paese dei Cedri. Riguardo all'Ucraina ha detto che bisogna spingere per il negoziato. E proprio guerra in Ucraina, continuano i raid incrociati con i droni. Oltre 140.000 soldati russi sono stati concentrati sui 3 fronti più caldi del sud, ha detto il comandante in capo delle forze armate ucraine. È tutto. L'informazione torna alle 11.59.

0: alle 11.06 torniamo in diretta. Io sono Gianmarco Murroni, accanto a me Alessandro Guarasci.
1: Salve.
0: E i nostri ospiti Maria Llamas e il professor Sabatini, con cui stavamo raccontando proprio questa prima tappa del viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, la tappa di Madrid. Atterrato circa una mezz'ora fa a Madrid e ora la giornata proseguirà con i vari incontri, prossimo al Palazzo Reale con le autorità, al corpo diplomatico, e noi andiamo lì nei pressi proprio del Palazzo Reale, perché per noi abbiamo in collegamento dallo studio allestito proprio a Madrid dal collega del reparto tecnico, il vice responsabile del reparto tecnico, Patrizio Ciprari. Ci colleghiamo con Patrizia Inestrosa della redazione in lingua spagnola. Patrizia, buongiorno.
2: buongiorno a tutti, eccoci qua già pronti a quello che sarà il primo discorso che farà il Papa appunto lì nel Palazzo Reale.
0: E allora raccontaci un po', Patrizia, quello che si sta vivendo in questo momento tra le strade di Madrid. Abbiamo raccontato prima il tanto entusiasmo, abbiamo visto anche delle immagini che ci sono arrivate proprio da voi inviati corrispondenti lì da Madrid, ma raccontaci anche un po' tu quello che hai vissuto in queste ore a Madrid.
2: Beh, in giro, ovviamente in tutte le strade, cartelli enormi che le dicono al Santo Padre che lo stanno aspettando, Santità, lo speramos, così che si è potuto vedere questo. Poi ovviamente l'allestimento soprattutto dei punti importanti di questa visita del Papa a Madrid. Ieri siamo stati a Plaza de Lima, siamo stati anche al Palazzo Reale, siamo stati anche alla Cattedrale dell'Almudena, e preparativi vari, anche ovviamente come tra per i nostri servizi avete visto, siamo stati anche a Sedia 24 ore, che sono gli appuntamenti del pontefice di oggi. Dopo il Palazzo Reale questo pomeriggio andrà a Sedia 24 ore e poi ovviamente l'incontro con i giovani che sarà a Plaza de Lima. L'ambiente in Sedia, una grande emozione di tutti quanti, anche gli assistiti da Sedia 24 ore, questo progetto sociale di Caritas Madrid, in una grande emozione, pulendo, sistemando con la parte tecnica, illuminando i punti dove il pontefice ci sarà, il percorso che lui farà in questi corridoi fino alle stanze degli assistiti, e poi per finire ovviamente nella sala da pranzo dove starà condividendo un momento di molto affetto con gli assistiti di Sedia 24 ore. E poi siamo stati, come ti dicevo, a Plaza de Lima, dove sarà l'incontro con i giovani, e lì stavano le prove.
3: Patrizia, perdonami, quanti giovani stai incontrando? Perché appunto ci è stato detto che c'è un forte afflusso in queste ore un po' da tutta la Spagna. Tu lo hai verificato di persona?
2: E allora si vedono un po' giovani in giro nelle strade, e lì a Plaza de Lima c'è stato un bel gruppo enorme di loro. Allora l'abbiamo chiesto, loro dicono che è sicurissimo, stanno arrivando 80.000 giovani di diversi punti, non solamente di Madrid ma anche un po' delle periferie. E poi l'emozione di tutti quanti, di questi ragazzi, di poter stare celebrando, diciamo, quello che potrebbe essere una mini GMG, no? Perché è quello l'ambiente che si respirava, almeno così l'abbiamo visto ieri pomeriggio, tanta festa, tanta allegria, con questi cantanti che stavano facendo delle prove. E poi abbiamo potuto parlare con i 7 ragazzi che saranno quelli che il pontefice le faranno delle domande, e tanta emozione da parte di loro di stare lì davanti al pontefice, e ci hanno confermato soprattutto quello che già si diceva, no? Questa generazione Z che sta segnando un cambiamento enorme nella gioventù in Spagna, che per conto loro hanno voluto lasciare a fare un cambio nelle loro vite e avvicinarsi alla fede cattolica, alla religione, e hanno chiesto appunto di stare vicino alla chiesa, alla sua parrocchia. Quindi questo è vero, è sapere che questi ragazzi, che non sono molti di loro, non hanno partecipato alla passata GMG nel 2011 con Benedetto perché erano troppo piccoli. E abbiamo parlato anche invece con uno di loro che allora era giovane, e dice che è una grande emozione sapere che per la seconda volta troverà un Papa, il Papa prima era Benedetto e adesso Papa Leone.
3: Sì, sicuramente temi importanti. Io saluterei Patrizia, se sei d'accordo, Gianmarco.
0: Sì, ci ha raccontato un po' quello che si sta vivendo in queste ore. D'altronde, Patrizia, abbiamo raccontato anche nei mesi scorsi, in occasione degli altri viaggi apostolici di Papa Leone, il tanto entusiasmo. L'abbiamo visto anche tramite i volti. Anche quest'oggi, sia l'arrivo in aeroporto, tanti bambini, tanti ragazzi sorridenti. Viva il Papa! Ecco, immagino che queste grida di gioia si sentano anche lì al centro di Madrid.
2: Sì, sì, e soprattutto le vedremo nelle diverse strade, che saranno momenti veramente di molta emozione e di molta gioia, no?
3: Senza dubbio. Allora, grazie Patrizia, grazie. Eventualmente ti contatteremo più tardi. Allora, prima ecco. Il Papa ha parlato sull'aereo della situazione in Libano, dice: sono in contatto con i leader religiosi che ho incontrato e stiamo cercando una risposta alla situazione molto complessa. E il fatto che sia complessa lo testimoniano alcune notizie che sono arrivate in queste ore. L'esercito libanese ha dichiarato che diversi suoi soldati sono stati uccisi in un attacco israeliano contro un veicolo nel sud del paese pochi giorni dopo l'annuncio della tregua in seguito ai colloqui con gli Stati Uniti. Va pure detto che questa tregua al momento almeno è stata rigettata da Hezbollah. Allora, per quanto riguarda l'esercito israeliano, libanese, che dice: in base alla tregua condizionata Hezbollah dovrebbe cessare i suoi attacchi contro Israele e ritirarsi dalle zone di confine, mentre l'esercito libanese dovrebbe dispiegarsi in nuove zone pilota nell'area dove eserciterà il controllo esclusivo. Diciamo che purtroppo questa questione del controllo esclusivo del Libano del sud continua a essere molto discussa, tanto che le forze di difesa israeliane hanno invitato gli abitanti di 5 località del Libano meridionale a evacuare immediatamente in vista delle operazioni militari contro Hezbollah. Dunque purtroppo la situazione rimane tesissima, la Chiesa si fa portatrice di pace, in qualche modo il Papa ha detto: sono in contatto con i leader religiosi, perché in questo momento appunto i leader religiosi possono davvero fare la differenza. In questo momento, oggettivamente, in un conflitto, quello in Libano nel sud, che purtroppo ha anche radici religiose. Gianmarco.
0: Abbiamo detto tra gli appuntamenti di quest'oggi del Papa la visita al centro Sedia 24 Horas, la porta della carità di Madrid, che accoglie chi è per strada. E allora, se sei d'accordo,
3: sono
0: Alessandro,
3: d'accordo.
0: Andiamo ad ascoltare un'intervista realizzata dai nostri inviati Salvatore Cernuzzi e Patrizia Inestrosa a Santiago Tedeschi, community manager dell'arcidiocesi di Madrid e collaboratore del Sedia per la comunicazione in questi giorni della visita papale. Ascoltiamolo.
1: Santiago, puoi descrivere il centro Sedia 24 Horas che Papa Leone XIV visiterà? Di cosa si occupa questo centro? Che è ospitato al suo interno?
4: Il centro Sedia 24 Ore è il servizio specifico di Caritas Diocesana di Madrid, dedicata all'accompagnamento delle persone senza tetto attraverso un approccio integrale, offrendo uno spazio aperto 365 giorni all'anno. È situato in un quartiere periferico di Madrid, al sud, sud-ovest. Cedia struttura il proprio intervento attraverso due servizi complementari. Il centro diurno e il centro notturno, adattato alle diverse realtà delle persone accompagnate, uomini e donne. Si è deciso questo centro per la visita del Papa Leone perché è uno dei progetti con più storia e continuità di Caritas Diocesana di Madrid. Il centro sta per compiere 50 anni dal suo avvio nel 1977, quando nacque semplicemente con un furgone per distribuire caffè alle persone senza fissa dimora. Da allora il progetto si è evoluto per adattarsi alle diverse realtà e difficoltà che queste persone si trovano ad affrontare. Si tratta di un progetto di primo intervento rivolto all'esclusione pura e dura. Attualmente il centro accompagna ogni anno un numero crescente di persone e nel 2025 sono state assistite 2.534 persone, un dato che riflette un contesto segnato dal preoccupante aumento del problema degli affitti qui a Madrid.
1: Chi lavora qui e come si svolge la vostra opera quotidiana?
4: Nel 2025 il SEDI ha accolto e accompagnato oltre 2.500 persone grazie all'impegno di 70 volontari ed educatori sociali. È aperto 365 giorni l'anno, come ti dicevo, e il lavoro quotidiano è organizzato in diversi spazi per offrire un'assistenza continua nelle situazioni di emergenza sociale. Ci sono due centri notturni, uno per uomini, all'interno della struttura che sarà visitata dal Papa, con 47 posti letto, e un altro per donne con 20 posti, situata in un'altra zona di Madrid. Oltre alle camere, vengono offerte la cena e la colazione. Dopo c'è il centro diurno, il centro di giorno dispone di 70 posti e offre servizi di lavanderia, docce, mensa, deposito bagagli, oltre a un'attività di accoglienza e accompagnamento. Poi ci sono i piani speciali per le diverse persone, i sussidi sono previsti programmi straordinari di accoglienza per far fronte all'emergenza di freddo, per esempio, e caldo estremi qui a Madrid, e ci sono anche contributi economici per esempio per pagare una pensione, un alloggio temporaneo nei casi di particolari necessità. E dopodiché ci sono anche degli appartamenti di reinserimento, cioè il progetto è completato da due appartamenti con 10 posti complessivi destinati a coloro che hanno già fatto progressi nel loro percorso di inclusione sociale. E mi chiedi, questa inclusione sociale, no? C'è anche un aiuto all'integrazione in società? Sì, effettivamente c'è anche un aiuto all'integrazione nella società, ovviamente non è semplicemente un dormitorio dove dormire, lavare i vestiti o fare la doccia. Qui si sviluppa un percorso di accompagnamento e intervento orientato a far sì che ogni persona possa migliorare la propria situazione. Si lavora insieme a loro, si cercano delle alternative rispettando sempre i loro tempi e il loro passato. Le persone si rivolgono al centro sia di propria iniziativa sia segnalate da altre realtà. Una volta ottenuto il posto, perché c'è una lista di attesa, le persone possono contare su una squadra di riferimento composta da 29 professionisti, più i 70 volontari, tra cui tra i professionisti ci sono psicologi, assistenti sociali. E insieme costruiscono un piano di accompagnamento integrale personale per ciascuna persona, che affronta aspetti come ovviamente le relazioni umane, la salute, la situazione burocratica amministrativa, l'accesso al lavoro, il tempo libero. E per fare questo il centro si appoggia sui diversi servizi specializzati di Caritas Madrid che sono in tutta Madrid.
1: Cosa significa per tutti voi il fatto che dopo le istituzioni il Papa inizi il suo viaggio in Spagna proprio nel centro sedia?
4: Questo è molto importante per noi perché Papa Leone entra a Madrid questo sabato 6 giugno e per noi lo fa attraverso la porta della carità e dell'ascolto con gli ultimi della società. È la porta attraverso la quale vengono accompagnate le persone più vulnerabili grazie all'impegno della realtà che compongono non solo Caritas Diocesana di Madrid ma tutta la pastorale sociale dell'Arcidiocesi di Madrid. Il Papa visiterà Sedia dove potrà conoscere questa e altre realtà sociali che convivono nella capitale, quella della vulnerabilità e quella dell'accompagnamento. Un esempio concreto secondo me di come la Chiesa attraverso la prossimità e la generosità evangelizzi con gesti di amore e di servizio verso chi è più fragile. Sarà un atto dove i protagonisti saranno le stesse persone accompagnate dal centro, condivideranno le loro testimonianze, i loro sogni e le loro speranze.

0: E allora Gianmarco, benvenuti, bentornati in diretta, Gianmarco Murroni in diretta con me. Ricordiamo i nostri ospiti, do a te l'onore di ricordarli.
1: Professor Gaetano Sabattini, direttore dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea, del Consiglio del CNR, e Maria Lamas, della Scuola della Sinodalità dell'Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche.
0: E allora invece Gabriele Di Domenico in regia, che ci assiste in questo momento. Allora, stiamo aspettando che il Papa arrivi al Palazzo Reale, siamo penso in tempo, perché è previsto intorno alle 11:30. Che cosa succederà? Il pontefice viene accolto dal re Felipe VI e dalla regina Letizia, insieme raggiungono il podio per gli onori militari, gli inni, i colpi di cannone, onore alle bandiere, rassegna della guardia d'onore, presentazione delle rispettive delegazioni. In sostanza, fin qui tutto quanto previsto come al solito per ogni visita diciamo ufficiale. Ricordiamo re Felipe VI di Borbone, Grecia, è nato a Madrid il 30 gennaio del 68, appunto, è il re di Spagna, il figlio terzogenito di Juan Carlos I di Spagna e di Sofia di Oldenburg-Glücksburg di Grecia, principe delle Asturie, di Viana e di Girone, duca di Montblanc, conte di Cervera. Io mi fermo qua con
1: qualche
0: tutti,
1: titolo, insomma,
0: sì, con tutti i titoli, perché
1: annunciato.
0: Insomma, altrimenti finiamo per la fine del viaggio del Papa, quasi quasi logicamente, ma queste sono le caratteristiche di tutte le case reali diciamo europee, che poi appunto hanno avuto vari intrecci e così via. Nel 2004 ha sposato la giornalista asturiana Letizia Ortiz, dalla quale ha avuto due figlie, l'infanta Leonor e l'infanta Sofia. Dopo l'abdicazione del padre, annunciata il 2 giugno 2014, resa possibile l'approvazione di una legge ad hoc, non essendo la rinuncia regolamentata alla Costituzione spagnola, è salito al trono il 19 giugno 2014. Diciamo che Felipe VI in qualche modo si è trovato dinanzi alla sfida di restaurare l'immagine della corona dopo alcuni scandali che l'avevano coinvolta. E come abbiamo detto qua con i nostri ospiti, diciamo, sembra esserci riuscito in pieno. Per quanto riguarda appunto la sua popolarità nel paese, è piuttosto elevata, in un paese che poi ricordiamoci anche sotto questo punto di vista ha attraversato periodi di polarizzazione. Che cosa invece stiamo vedendo in questo momento, Gianmarco, lo diciamo ai nostri ascoltatori?
1: Beh, le immagini che ci arrivano da Madrid sono alquanto suggestive. Vediamo proprio il palazzo reale di Madrid, con tutta la piazza, lo spiazzo davanti. Sono già schierate anche le bande, tra poco all'arrivo del Papa, insieme poi ai reali di Spagna. Spazio, come hai detto, agli inni, alla cerimonia ufficiale, ecco, di benvenuto. Ma io farei descrivere anche alla nostra ospite Maria Lamas di Madrid, per l'appunto, allora, quello che stiamo vedendo in questo momento.
0: Palazzo magnificente, diciamo, dottoressa.
2: Sì, quello che vediamo è la Cattedrale dell'Almudena, che è più recente. Il Palazzo Reale sta alle spalle, infatti lì c'è la piazza con tutta la Guardia Real, che sarebbe la guardia che segue al re, no? E poi ci sono questi bellissimi giardini del Moro, che appartengono al barocco. Io credo che il Palazzo Reale è stato fatto da Carlo III. Voi sapete poi anche il legame profondo che c'è tra l'Italia e la Spagna nella figura di Carlo III, no?
0: Ma soprattutto anche nel barocco, perché in sostanza il barocco che noi abbiamo a Roma in parte è ereditato anche da quello spagnolo e così via. C'è stato un forte legame anche sotto questo punto, dal punto di vista artistico, tra i due paesi. Prego.
2: Sì, beh, io credo che su questo l'Italia c'ha. Voi sapete che noi ci apprezziamo profondamente, la Spagna e l'Italia. Io mi ricordo quando ero piccola che si diceva chi è migliore, se Placido Domingo o Pavarotti. Gli spagnoli dicevano Pavarotti e gli italiani gli piaceva anche Piazza. No, insomma, c'è un apprezzamento generale. Io credo che l'Italia, non solo la Spagna, ma tanti paesi hanno tanto, devono tanto all'Italia, ed è stata la presenza di Carlo III al sud Italia che ha portato tutto questo, cioè che, tutte queste realizzazioni magnifiche, no? Che, come il Palazzo Reale, che non si vede in questo momento nell'immagine, ma sì la gente che cerca di vedere al Papa, no? Arrivare.
0: Eh sì, sì, vediamo centinaia e centinaia di persone che stanno appunto aspettando l'arrivo del Papa. Ricordiamo, il re di Spagna è il capo di Stato, simbolo dell'unità e della permanenza del regno, tenuto ad arbitrare e moderare il regolare funzionamento delle istituzioni ed esercitare la più alta rappresentanza della nazione, oltre che a svolgere le funzioni espressamente attribuite dalla Costituzione e dalle leggi. Ha il comando supremo delle forze armate dell'esercito. Dico queste cose anche per far capire ai nostri ascoltatori qual è la funzione del re di Spagna, che forse sbaglio, però potrebbe essere in qualche modo sotto alcuni aspetti rapportata al Presidente della Repubblica Italiana sotto alcune funzioni. Dal momento della proclamazione di Felipe VI, l'erede al trono è divenuta la figlia maggiorenne Leonor, principessa dell'Asturia, nata nel 2005. Gianmarco, secondo me siamo qualche minuto in ritardo, l'impressione, perché qui era previsto le 11.30, evidentemente, perché non abbiamo le immagini, diciamo, del tragitto, però solitamente quando c'è un lieve ritardo vuol dire che magari c'è stato qualche piccolo, chiamiamolo così, contrattempo, ma non è un contrattempo, magari il Papa si è fermato oppure ha rallentato il corteo, sì. Rallentato perché magari ci sono molte persone
1: casi,
0: lungo la strada,
1: il corteo
0: su questo non c'è dubbio,
1: procede quasi a passo d'uomo proprio per permettere ai tanti fedeli radunati per le strade di poter fare un saluto. Ecco, sono quei gesti, lo abbiamo descritto anche in altre occasioni, sempre riguardo i viaggi di Papa Leone in questo caso, ecco, anche un semplice gesto, un cenno con la mano da parte dei fedeli, ecco, salutare il Papa in qualche modo e ricevere a loro volta un gesto con la mano, un saluto da parte del Papa, è significativo, per cui in questi casi il corteo procede anche lentamente, quindi questi 26 chilometri, abbiamo detto, probabilmente sono stati fatti lentamente, ma tra poco vedremo il corteo arrivare per l'appunto, anche grazie alle immagini che ci arrivano da Madrid.

Professor Sabatini, appunto, l'incontro con diciamo i reali di Spagna. Prima con la professoressa parlavamo appunto del ruolo della

0: redatta la Costituzione spagnola del 1978, uno dei modelli che fu preso in esame
1: dopo il franchismo, se non sbaglio.
0: Dopo il franchismo fu proprio la Costituzione italiana del 48, tanto nell'uno come nell'altro caso si trattava di paesi che uscivano da lunghi periodi di dittatura e avevano nella figura del capo dello Stato costituzionale, quindi un capo dello Stato il cui potere è quello di rappresentanza e unità, non di governo evidentemente, un punto di riferimento, a parte i legami molto forti tra i giuristi italiani e spagnoli allora come oggi. E in questo momento questa funzione che è esercitata con grande equilibrio e grande senso della misura dal re Felipe VI è diciamo ancora più importante proprio per via di quegli elementi di frizione che sono stati ricordati. E su questo anche vorrei sottolineare un aspetto importante della visita di Papa Leone. Papa Leone arriva a Madrid, ma poi vola a Barcellona per l'inaugurazione di una parte della Sagrada Famiglia, naturalmente, ma anche perché anche questo è un importante segnale per la Spagna e per l'Europa, date le tensioni che ci sono state negli ultimi anni, come ben noto, tra una parte, bene sottolinearlo, della politica e della società catalana e il resto della Spagna. Papa Leone manda un segnale di unità ed è un segnale di unità totalmente, diciamo, condiviso e sottolineato proprio dalla funzione costituzionale della monarchia. Quindi questo dialogo è come se da qualsiasi punto prendessimo questo viaggio di Papa Leone, ritorniamo a questo stesso tema dell'unità, del dialogo, del superamento delle barriere che ha proprio nel re Felipe il suo grande interprete.
1: Ecco, lei attualmente se vede delle fratture nella società spagnola, quali potrebbero essere?
0: Allora, c'è sicuramente questo tema delle identità che la Costituzione spagnola del 78 ha cercato di risolvere, per molti aspetti ha risolto attraverso la costituzione delle comunità autonome. Rispetto all'Italia, dove le regioni hanno dei poteri molto limitati in determinati contesti, nonostante la riforma costituzionale del 2001, in Spagna le comunità autonome, come peraltro la parola stessa sottolinea, autonome, hanno amplissimi margini di autonomia. La Spagna è già di fatto un paese federale, con ovviamente delle importanti funzioni nel governo centrale e nella figura del re. Questa soluzione che è stata data con la Costituzione del 78 a volte non è stata giudicata sufficiente. Alcune delle componenti politiche nel País Basco e in Catalogna hanno premuto per andare oltre e ogni governo che
1: addirittura hanno paventato la secessione.
0: Hanno paventato e invocato la secessione, ma ogni governo centrale spagnolo ha cercato di superare questi contrasti nei limiti e sempre rigorosamente dentro la Costituzione, cioè quello che non si è mai voluto andare oltre la rottura dell'unità costituzionale della nazione spagnola. Ecco, questo è sicuramente un elemento di frizione che rende ancora più importante una figura super partes come quella del sovrano. Immaginiamo una Repubblica spagnola che elegge un presidente della Repubblica catalano e i castigliani che cosa dicono? L'andaluso che cosa dicono? Cioè, quindi veramente la monarchia spagnola ha questa fortissima componente di coesione nazionale, ma la professoressa come spagnola meglio di me lo può dire.
1: Esatto, in sostanza queste tensioni sono sotto la cenere o in qualche modo le possiamo considerare almeno per il momento archiviate?
2: Le considerazioni che ha...
1: No, ha avuto queste fratture che abbiamo nella società spagnola tra appunto baschi, catalani che appunto non dico rivendicano la secessione ma comunque una maggiore ancora autonomia.
2: No, non si possono dare per archiviate per niente, però anzi io credo che bisogna essere conscio, io credo che le tensioni ci sono sempre, però proprio in questo spirito di costruzione, di ascolto dell'altro, perché il problema di queste polarizzazioni è che entrambi i gruppi si chiudono, no? E dunque si confrontano, e di questa confrontazione

0: non finisce per uscire niente. Io credo che ci sono delle realtà culturali ricchissime che devono venire ascoltate, ma che non devono essere usate come un elemento di dissociazione.
1: Sì, sì.
0: E dunque io credo, come giustamente ha detto il professore, la tua opinione comparto completamente, il re è un elemento di coesione importante.
1: Di unità. Allora, in questo momento siamo una decina di minuti in ritardo, che insomma che per un percorso di una mezz'oretta non è poco. Evidentemente appunto il corteo è andato più lento proprio per motivi, diciamo, per far sì che il Papa sia il più possibile vicino alle persone. Non è la prima volta che succede, e sicuramente non sarà nemmeno l'ultima, perché insomma queste poi Papa Leone vuole essere vicino alle persone, e appunto lo si è fisicamente anche, diciamo, rallentando i percorsi, le tappe, diciamo, del percorso presidenziale. Gianmarco, ripeti per i nostri ascoltatori gentilmente che cosa succederà durante la giornata, perché ripetere in questo caso giova, diciamo.
2: Beh, siamo in attesa che il Papa arrivi al Palazzo Reale di Madrid, dove ci sarà la cerimonia, ecco, ufficiale di benvenuto, a seguire i discorsi, l'incontro insomma con le autorità, la società civile, il corpo diplomatico, e in questa occasione ascolteremo le parole del re di Spagna.
1: Vogliamo provare a sentire Salvatore Cernuzio, se è possibile collegarci con lui, perché per cercare anche di capire vediamo dalla regia se è possibile per il momento raggiungere Salvatore, per capire se quali sono i motivi di questo ritardo, che ripeto non è abissale, perché si tratta al momento di poco più di 10 minuti, considerato che appunto se la cerimonia era prevista alle 11:30, logicamente l'anticipo è sempre di un paio di minuti. Chiedo conferma alla regia. C'è Salvatore Cernuzio. Salvatore, allora, se non sbaglio, il Papa doveva arrivare alle 11:30. È possibile, probabile, che abbia il corteo un po' rallentato per permettere al Papa di essere il più vicino possibile ai tanti spagnoli che sono lungo il percorso all'aeroporto. Sono mie congetture inutili oppure potrebbe essere così?
3: Dai video che vediamo sui social e anche dai maxi schermi, insomma da tutti quelli che sono gli strumenti multimediali, vediamo una grande folla per strada. È possibile, sì, che insomma ci sia questo ritardo. Intanto qui tutto il cerimoniale preparatorio al Palacio Real è pronto: i colpi di cannone, le campane dell'Almudena Festa, i corazzieri, la Polizia Nazionale, la Guardia Real, tutti dispiegati e pronti ad accogliere il Papa. Aspettiamo, siamo qui in attesa. La gente si sta moltiplicando sempre di più, e è arrivato poco fa anche un gruppo di giovani a ricordare il famoso inno della GMG, noi siamo la gioventù del Papa in spagnolo, quindi sì, un clima di grande e forte attesa.
1: Dunque tu confermi che comunque lungo le strade della città le persone si sono moltiplicate in attesa dell'arrivo di Papa Leone, dunque il ritardo potrebbe essere semplicemente dovuto a questo?
3: Questo potrebbe essere certamente un'ipotesi, perché comunque abbiamo visto anche una città blindata da questa mattina, che potrebbe aver rallentato tutto. Non lo so, non azzarderei appunto a fare una congettura precisa, però potrebbe essere un'idea, come anche il fatto che appunto il Papa magari si sia intrattenuto in colloqui riservati.
1: Certamente, esatto, non abbiamo tutti i dettagli dell'agenda del Papa. Allora io do la linea un attimo alla regia con un brevissimo stacco musicale. Nel frattempo vediamo la delegazione spagnola si è preparata per ricevere il Papa. Linea alla regia.

0: ecco il corteo che si sta approcciando al palazzo. Professor Sabatini, abbiamo visto questi spazi enormi, immensi. Che significato hanno? Che cosa vogliono dire?
1: Un grande significato simbolico, perché l'incontro avverrà nel cortile del Palazzo d'Oriente, Palazzo Reale, che però è delimitato in uno dei suoi lati dalla Cattedrale di Madrid, Nostra Signora de Almudena, e come dire, potere politico e presenza della Chiesa dialogano nello spazio. Quindi simbolicamente molto importante.
0: Ecco, qual è la storia di questo palazzo, di questa cattedrale?
1: Il Palazzo d'Oriente, come veniva ricordato prima, viene costruito da Carlo III di Borbone dopo il suo arrivo come re di Spagna nel 1759, portando con sé un gruppo di architetti italiani che l'avrebbero costruito e avrebbero peraltro cambiato il volto di Madrid con la Puerta de Alcalá, con quello che è l'attuale Centro di Arte Reina Sofia e molti altri edifici. La Nostra Signora de Almudena invece, nonostante le forme classicheggianti, è stato inaugurato pochi anni or sono, è stato inaugurato con il matrimonio di Felipe e Letizia nel 2004 su un progetto molto più antico ma che non si era mai compiuto. Quindi anche in questo senso la storia e il presente si sono incontrati.
0: Allora, la macchina SCV1, che è quella del Papa, è in questo momento entrata in questo grande cortile assieme appunto il corteo a cavallo, che in qualche modo ricorda i corazzieri italiani, diciamo. In qualche modo
2: è un colpo d'occhio non indifferente, insomma,
0: e tante persone che sono lungo la strada, il re Felipe e la regina Letizia stanno attendendo che appunto la macchina arrivi. Qual è il ruolo della regina in questo momento in Spagna?
3: La regina sta accompagnando al re, ovviamente, dentro il suo ruolo istituzionale, molte volte anche con delle cause solidali, no? Sia dal punto di vista culturale come dal punto di vista di aiuto a realtà difficili, no?
0: E in qualche modo anche appunto una situazione speculare in molte altre monarchie. Gianmarco.
2: No, salutiamo anche, c'è raggiunto in studio in questo momento padre Ignazio Mendiola della Facoltà di Comunicazione della Santa Croce, che ci aiuterà insomma nel commento di questa tappa a Madrid, soprattutto nel momento dei discorsi del re
4: e
2: del
4: grazie
2: Papa.
4: Grazie mille per l'invito. È una cosa molto mi piace tantissimo condividere con voi questo momento, questa esperienza del viaggio del Santo Padre alla Spagna, no? Quindi sono qua al suo servizio, grazie.
2: E vediamo proprio in questo momento Papa Leone scendere dall'auto e risalutare insomma nuovamente il re e la regina di Spagna, in questo caso di fronte alla popolazione di Madrid, di tanti fedeli raccolti proprio attorno a questi edifici simbolo della capitale spagnola.
0: Ecco, stiamo aspettando gli inni, poi i colpi di cannone, l'onore alle bandiere, la rassegna della guardia d'onore, presentazione delle rispettive delegazioni.
2: Eh sì, lo dicevamo prima, Alessandro, quello che è il momento forse più formale da un lato, ma anche insomma significativo, quella che è l'accoglienza ufficiale del Santo Padre. Foto, diritto, come di consueto.
0: Esatto.

0: sentite anche grida di gioia che si stanno in questo momento, si stanno levando. Tra l'altro la piazza è talmente grande che appunto si sentono un po' in sottofondo, però logicamente, essendo la piazza grande, il rumore viene più basso, ecco, diciamo, tra virgolette.
1: Si disperde un po'.
0: Esatto. Grazie per mi hai aiutato con le nuove parole.
1: E allora ascoltiamo l'inno della Città del Vaticano.

0: Ecco, è stato il momento degli inni, prima quello vaticano e poi quello spagnolo. I colpi di cannone ci sono già stati.
1: Eh sì, colpi di cannone che anche in questo caso testimoniano l'accoglienza, un onore riservato ai capi di Stato in visita nei paesi stranieri, per cui in questo caso riservati proprio come accoglienza a Papa Leone.
0: Ora, se non sbaglio, ci dovrebbe essere l'onore alle bandiere, se non sbaglio, Gianmarco.
1: L'onore alle bandiere e poi la rassegna della Guardia d'Onore.
0: Prima vedevamo che appunto il re e il papa stavano parlando, logicamente l'abbiamo già detto, una visita anche facilitata dal punto di vista della comunicazione dal fatto che il papa parli in modo fluente spagnolo. Infatti prima, come diceva il professor Sabatini, non vediamo interpreti perché appunto la comunicazione in questo caso non è necessario che sia mediata. Non so se poi non è avvenuto così magari nell'incontro privato, perché a volte succede che quando la lingua non è nativa, a volte succede che venga comunque richiesto l'interprete, però Papa Leone, avendo vissuto tanto tempo in America Latina, ha una capacità di comprendere e parlare lo spagnolo molto elevata, per cui...
2: Sì, giusto, penso che questo è anche una facilità per lui, no? E per tutta la Spagna, ascoltare un papa parlare nella sua lingua, che anche c'è una tradizione molto lunga, una storia molto profonda, però penso che è un'esperienza bella ascoltare. Hanno ascoltato, penso che in questo tempo, al papa. È stata un'esperienza gioiosa, quindi questa volta sarà diverso. Il discorso del Santo Padre parlando in spagnolo sicuramente sarà un'esperienza unica.
1: In questo momento vediamo proprio Papa Leone accanto al re Filippo VI di Spagna nella rassegna della Guardia d'Onore, l'onore per l'appunto alle bandiere. Una curiosità, Alessandro, che ci arriva dalla regia, dal collega Edoardo Valentino, col suo 1,97 m d'altezza, re Filippo è il re più alto d'Europa, quindi in questo caso quando si dice sua altezza, ecco,
0: in tutti i sensi.
1: In tutti i sensi.

0: Allora, è interessante anche capire la Guardia d'Onore a quando risale, perché insomma le uniformi non sono tra virgolette per nulla moderne, nel senso che mi sembra che abbiano una storia. Professor Sabatini, cosa ci può dire in merito?
1: Sono delle uniformi che nelle loro, diciamo, linee essenziali vengono definite nel corso dell'Ottocento, che è il periodo in cui vengono riviste molti di quegli aspetti formali e protocollari delle monarchie europee, e in particolare dopo la restaurazione borbonica, dopo la prima repubblica, durante il regno del re Alfonso XII di Borbone, furono fissate queste uniformi che credo con piccole differenze arrivino sino ad oggi.
2: E vediamo conclusa in questo momento la
0: dottoressa
2: della Guardia d'Onore.
0: Vuole dire qualcosa?
2: Prego.
3: No, un segno da parte di un'organizzazione femminile: ci sono anche accette le donne nella Guardia Real. Io ho la figlia di un caro amico che è stato lui Guardia Real. C'ha la figlia che è entrata pure.
0: Eh beh, sono le innovazioni. Come una volta mi ricordo da ragazzo era impensabile vedere una carabiniera, invece adesso è una situazione presente. Anche, diciamo, i corpi militari cambiano. Professore?
1: Del resto la principessa di Asturias, Leonor, nel suo percorso di formazione come futura regina passa anche per i corpi militari, a riprova di quello che dicevamo, come suo padre, anche lei ricoprirà vari gradi, quindi in questo senso la Spagna è assolutamente allineata con tutte le democrazie europee occidentali nell'integrazione nei corpi militari delle figure femminili, a partire dalla futura regina.
0: Ecco, adesso vengono presentate le delegazioni. Dottoressa Sanchez, qual è la conformazione del governo spagnolo? Perché insomma noi lo sappiamo, però probabilmente tanti ascoltatori a casa non lo ricordano bene.
3: Sì, è stata difficile la formazione di governo in questa legislatura, e dunque Sanchez
0: socialista,
3: sì, certamente, è riuscito a trovare un consenso con partiti di sinistra e nazionalisti, insomma le forze progressiste, diciamo, che sono riuscite a riunirsi per formare governo, però non molto omogenee in se stesse, anche se sono riuscite ad andare avanti in questa legislatura con certe difficoltà.
0: Ricorda in qualche modo le coalizioni italiane, forse, che a volte sono un po' zoppicanti, diciamo, nella stabilità. Forse è un classico dei paesi latini, che poi però questa tradizione si è spostata piano piano più a nord. Vediamo anche quello che è successo di recente in Germania.
2: Ora la presentazione, come dicevi Alessandro, le rispettive delegazioni. In questo caso la delegazione del Vaticano sta stringendo la mano al re Filippo VI. Tra l'altro, lo ricordavi anche tu in precedenza, Alessandro, lo scorso 20 marzo il re Filippo VI è stato ricevuto insieme alla consorte da Papa Leone nel Palazzo Apostolico Vaticano. Nella stessa giornata il re ha assunto il titolo di protocanonico del capitolo della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, un onore riservato esclusivamente al capo di Stato spagnolo, per cui in quell'occasione, ecco, una visita particolare.
0: E adesso appunto stanno entrando dentro il Palazzo Reale, se non sbaglio.
2: Eh sì, l'ingresso nel Palazzo Reale, dove
0: si è conclusa la cerimonia di benvenuto. Sì. Adesso vi saranno delle foto ufficiali e poi lo scambio dei doni e l'incontro privato.
2: Eh sì, l'incontro privato che precede anche qui, come di consueto, poi l'incontro con le autorità, la società civile, il corpo diplomatico e poi i discorsi.
0: Sicuramente il Papa e il Re avranno avuto modo di scambiare breve incontro, poi lo abbiamo visto
2: all'aeroporto,
0: esatto. Adesso invece ci sarà quello più protocollare. Stanno salendo questa scalinata all'interno del palazzo. Il professore annuisce, per cui lui il palazzo lo conosce bene.
1: No, non così bene, ma vorrei sottolineare, per quello che diciamo, che è molto vive e presente la presenza delle figlie del re e della regina Letizia, cioè la principessa degli Asturi Eleonor e l'infanta Sofia, che hanno accompagnato sin dall'arrivo e che sono anche questo un importante segnale della modernità della Spagna, che contrariamente al passato prevede l'ascesa al trono delle linee femminili nella successione, e queste,
0: per cui in futuro noi avremo una regina,
1: sì, assolutamente. Prego.
3: Sì, la Spagna ha una tradizione che è stata cambiata con i Borboni, come infatti diceva il professore, no? Che hanno portato la legge salica, infatti nell'epoca di Fernando VII è stato un elemento problematico, però la Spagna ha la tradizione che normalmente governava se c'era in famiglia un maschio, però se non ci fosse il maschio non passava all'altro ramo, cioè avevano diritto a governare le donne. Infatti Isabella Cattolica è un esempio importante. Certo.
0: Ora il Papa, sono il re e la regina, sono entrati nella sala, penso sala Tenier. Stanno parlando. Tra poco ci sarà, tra l'altro, lo scambio di doni, appunto, come dicevo, l'incontro privato. Ora il re probabilmente sta spiegando al Papa alcune questioni relative alla visita.
2: E sì, sono momenti anche questi, Alessandro, particolari, nel senso noi commentiamo le immagini che ci arrivano, poi ascolteremo le parole del Papa e del Re più tardi, però anche questi momenti possiamo definirli di passaggio, ecco, in questo caso vediamo proprio il Re e la Regina conversare col Papa in questa sala magnifica.
1: Forse possiamo anche ricordare che tra i momenti più importanti di questa visita ci sarà anche la visita e il discorso di Papa Leone alle Cortes, al Parlamento spagnolo, che è innanzitutto una novità. Nessuno dei precedenti pontefici è intervenuto davanti al Parlamento spagnolo, e anche, diciamo, un segnale di grande vicinanza alla società spagnola anche nelle sue espressioni politiche.
2: Si parlava prima, Alessandro, delle tempistiche, ecco, vi ho detto un po' il corteo che con i suoi tempi è arrivato, diciamo, un po' in ritardo rispetto a quello che era preventivato. Vediamo se ora, come tempistiche, si recupererà un po'. Alle 12:30 è previsto l'incontro con le autorità, la società civile, il corpo diplomatico. Vediamo, insomma, se questi passaggi a cui facevamo riferimento prima, insomma, un po' di transizione, queste discussioni anche private in qualche modo, anche se noi in questo caso vediamo le immagini.
0: Però Gianmarco, noi abbiamo parlato finora abbastanza del re e della moglie, ma chi sono le figlie? Qual è il loro, queste due ragazze, qual è la loro presenza nella società spagnola? In qualche modo hanno una vita pubblica che in sostanza si rispecchia e poi così via?
3: Sì, beh, il professore ha appena parlato della formazione della infanta Leonor, della princesa di Asturias, veramente, che poi tra l'altro presiede i premi Principe di Asturias, che sono molto importanti, che sono tipo salvando le distanze, però un po' i Nobel alla spagnola. E dunque questo è il suo primo approccio anche alla cultura, legato direttamente al suo titolo di Princesa d'Asturias. Ma piano piano anche con la loro la sua formazione, io penso che anche come insomma anche in Catalogna ha presieduto diversi eventi legati alla cultura, come il titolo non lo ricordo molto bene, è legato a Gerona, Princesa di Gerona, ma insomma non me lo ricordo esattamente purtroppo in questo momento, però sia dal punto di vista culturale come dal punto di vista istituzionale già fa diversi passi nella sua integrazione per quello che saranno in un futuro le sue responsabilità.
0: Prego, professore.
1: E tra l'altro, visto che parlavamo prima della lingua, è importante sottolineare che tanto il re come la principessa e l'infanta parlano perfettamente catalano, essendo questo un tema a cui la società catalana è, come è noto, molto, molto sensibile, quindi l'attenzione istituzionale della corona anche nella vicinanza culturale. E poi, come si diceva, il premio Principe de Asturias è insomma la più importante, la più alta dei riconoscimenti della cultura scientifica umanistica spagnola, quindi che si è incarnato dall'erede al trono. Peraltro il titolo di principe in Spagna è solo, mentre in Italia ci sono tanti principi, invece in Spagna il titolo di principe è solo per l'erede maschile o femminile al trono del Principato de Asturias.
0: È interessante questo. Gianmarco,
2: sì, con le immagini intanto siamo tornati all'ingresso, alla facciata del Palazzo Reale che ha accolto Papa Leone. In questo momento immaginiamo che si stia tenendo l'incontro privato tra i reali e Papa Leone, a cui seguirà tra pochi minuti l'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico.
0: Sì, non molto tra pochi minuti, perché in realtà secondo me loro hanno un po' accorciato i tempi, diciamo, protocollari, quelli, perché era previsto appunto a mezzogiorno la visita di cortesia. Prima eravamo in ritardo di circa 20 minuti, per cui diciamo un 5-10 minuti forse l'abbiamo recuperati. A mezzogiorno e 30, dove ci dovrebbe essere l'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, e io diciamo in qualche modo per allentare questo nostro parlare, perché insomma Radio Vaticana è famosa anche per la musica, do la linea alla regia, a Gabriele Di Domenico.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Sulla strada dei tuoi comandamenti, guidami, o Signore.
1: Indicami, Signore, la via dei tuoi precetti, e la seguirò sino alla fine. Dammi intelligenza, perché io osservi la tua legge e la custodisca con tutto il cuore. Dirigimi sul sentiero dei tuoi comandi, perché in esso è la mia gioia. Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti, e non verso la sete del guadagno. Distogli i miei occhi dalle cose vane, fammi vivere sulla tua via. Con il tuo servo sii fedele alla parola che hai data perché ti si tema. Allontana l'insulto che mi sgomenta, poiché i tuoi giudizi sono buoni. Ecco, desidero i tuoi comandamenti. Per la tua giustizia fammi vivere.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Sulla strada dei tuoi comandamenti, guidami, o Signore.
4: Chi cerca il Signore non manca di nulla.
5: Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino. Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva. Gustate e vedete quanto è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Temete il Signore, Suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Chi cerca il Signore non manca di nulla.
2: Il volto del Signore sull'uomo che cerca la pace.
3: Venite, figli, ascoltatemi.
4: Vi insegnerò il timore del Signore.
5: C'è qualcuno che desidera la vita e brama lunghi giorni per gustare il bene?
6: Preserva la lingua dal male, le labbra da parole bugiarde. Sta lontano dal male e fa il bene. Cerca la pace e perseguila.
7: Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto, il volto del Signore contro i malfattori, per cancellarne dalla terra il ricordo.
6: Gridano e il Signore li ascolta, li salva da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, egli salva gli spiriti affranti.
8: Molte sono le sventure del giusto, ma lo libera da tutte il Signore. Preserva tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato.
6: La malizia uccide l'empio, e chi odia il giusto sarà punito. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi. Chi in lui si rifugia non sarà condannato.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il volto del Signore sull'uomo che cerca la pace.
9: Più fallace di ogni altra cosa è il cuore, è difficilmente guaribile. Chi lo può conoscere? Io, il Signore, scruto la mente e saggio i cuori, per rendere a ciascuno secondo la sua condotta, secondo il frutto delle sue azioni.
10: Perdona, Signore, le mie colpe nascoste.
1: Dall'orgoglio salva il tuo servo.
11: Preghiamo. O Signore, fiamma di carità, donaci l'ardore del tuo spirito, perché amiamo te sopra ogni cosa e i nostri fratelli nel vincolo del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
11: Benediciamo il Signore.
1: Amen.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Bentrovati all'ascolto di questa nuova puntata di Vocazioni, bentrovata Samira Rocchetti che è in regia. Tutto è pronto per un nuovo incontro, un incontro con chi ha detto un sì che cambia la vita, e oggi è con noi Suor Roberta Ladaga, ben arrivata!
2: Ciao, ciao!
1: Che bello averti qua con noi. Io non ho raccontato nulla di Suor Roberta, perché ci racconta tutto lei. Suor Roberta, che fai?
2: Allora, io sono una suora apostolina, che è uno dei rami della famiglia Paolina fondata dal Beato Giacomo Alberione, e faccio molte cose. La nostra missione è principalmente vocazionale, quindi aiutare i giovani, i consacrati e chiunque a trovare il proprio posto nel mondo, e per questo io faccio diverse cose. Innanzitutto, da un po' di mesi sono diventata formatrice delle ragazze che si avvicinano alla nostra missione, poverine aggiungerei, e poi mi occupo della nostra rivista vocazionale che si chiama Se vuoi, in particolare della parte social, e apostolato con tanti giovani. Quindi da qualche anno noi siamo nella diocesi di Melfi una volta al mese per aiutare i giovani, e non solo i giovani appunto, a farsi domande sulla propria vocazione, a riconoscere che ciascuno è chiamato soprattutto perché è amato. Questo proprio in sintesi, diciamo così.
1: Sintesi che fa capire anche perché ho chiesto a Suor Roberta di essere con noi qui, una trasmissione che si intitola proprio Vocazioni, e tra l'altro l'entusiasmo con cui racconti quello che fa mi fa supporre che invece chi ha a che fare con te sia molto fortunato, perché è un entusiasmo che secondo me tu riesci a trasmettere molto molto bene. Siete infatti io ero andata a curiosare sul sito, no? delle suore apostoline, e ho visto le suore che pongono le domande, quindi le domande sono fondamentali.
2: Sì, diciamo che le domande, nonostante ci inquietino e ci mettano un po' d'ansia, in realtà io credo che siano proprio il canale attraverso il quale Dio ci chiama e ci invita ad essere autentici, no? Diceva Don Tonino Bello che è importante avere questa sete di trasparenza, e quando noi ci avviciniamo alle domande importanti poi non ci lasciano più, ci tormentano in qualche modo, però sono anche il luogo dove poi impariamo veramente ad essere liberi e noi stessi.
1: È così. Tu sai che io, insomma, per lavoro di domande ne faccio tante, e quindi la domanda che invece ti faccio è: quando tu hai cominciato a porti queste domande importanti nella tua vita?
2: Allora, diciamo che io non ho una storia particolarmente entusiasmante, però è la mia storia e sento che comunque qualcosa di bello, perché è stato toccato dal Signore. Io non sono mai stata una persona particolarmente contemplativa, diciamo così, anche se comunque riconosco la preghiera al centro della mia vita poi col tempo, diciamo, e ho sempre cercato concretezza nella mia vita. In particolare, quando avevo 17 anni è venuta a mancare una mia compagna di classe alla quale io ero molto molto molto legata, che mi aveva anche aiutato a uscire da una situazione difficile, e questa cosa mi ha portata ad arrabbiarmi molto col Signore, al quale oltretutto mi avevo avvicinata lei, quindi per me è stato proprio una grande sofferenza, e a domandargli: ma che gioco fai? Cioè, che cos'è questa roba che stai facendo? E perché lei non c'è più e io ci sono ancora? E cosa mi stai chiedendo? Cosa vuoi da me? Questa sofferenza in realtà è stato il punto esatto in cui credo che il Signore abbia lui fasciato le mie ferite.

0: mamma. E invece poi mi rendevo conto, anche quando mi fidanzavo, che il tempo che potevo dedicare al Signore era sempre troppo poco e io non volevo fosse un part time. E quindi da lì ho cominciato poi piano piano.
1: Mamma mia, che storia! E beh, quindi, però, a volte quando si arriva ad una scelta, no, prendo una scelta in maniera così sofferta, poi però, voglio dire, quando arriva il momento, la soddisfazione è enorme. Il senso, qual è stato un senso di appagamento, di serenità? Cioè, nel momento in cui tutta questa travagliata fase di domande, no, di guardarti dentro, è arrivata a quel punto, no? Come ti sei sentita?
0: Credo di essermi sentita in un modo molto particolare, perché molto spesso quando si parla di vocazione si dice che poi quando trovi il tuo posto è come sentire l'abito cucito apposta per te. In realtà io non credo sia così. Io ho capito che il Signore voleva costruire con me la mia vocazione e che non c'è un tassellino sul quale arrivare, sai, come i giochi di società di un tempo, no? Dove tu arrivi lì e pensi di aver vinto. Non c'è un posto dove il Signore dice: ok, finché tu non fai questo questo non sarai felice. Io credo, e ho capito poi col tempo, con la mia vita, che il Signore la mia felicità la vuole costruire con me, non a prescindere da me, non al di là di quello che volevo io. Molto spesso si dice: bisogna rinunciare ai propri progetti per sentire la volontà di Dio. Io credo che il Signore, appunto, attraverso quello che io desideravo, mi abbia fatto capire che in realtà il mio posto era qua. E quando l'ho sentito, in particolare, io lo sento tutte le volte che mi capita di parlare con qualcuno, di ascoltare giovani e di poterli salutare con un abbraccio. Ecco, io credo che la firma di Dio nel mondo sia proprio l'abbraccio. Quindi in quell'abbraccio io riconosco che veramente quello è il mio posto. È come se si alimentasse in qualche modo una fiamma che io sento nel cuore. E quindi credo sia questo. Poi il momento preciso credo sia stato proprio quello della professione, alla quale sono arrivata anche io con tanta fatica e con tanti passi concreti. Però in quel giorno io ho sentito che veramente il Signore mi stava liberando il cuore, che non vuol dire avercelo libero per sempre, ma non dimenticarsi che il Signore è capace di fare questo nella nostra vita.
1: Bello. La tua professione alla fine del 2021?
0: Allora, la perpetua sì, nel 2021. La prima professione, quella semplice, è stata nel 2015.
1: Senti, ma il tuo percorso è stato un percorso lungo e non repentino, quindi la tua famiglia si è abituata all'idea, ma la prima volta che tu ti sei confidata con loro di quello che ti si stava muovendo dentro, che tipo di appoggio hai avuto?
0: È stato molto interessante, perché i miei genitori non sono mai stati molto praticanti. Diciamo che della famiglia quella più praticante sono sempre stata io. E io ricordo che mia mamma mi disse: io l'ho sempre saputo. E mentre mio padre mi disse: se sei felice tu, lo sono anch'io. E ricordo, sì, che in quel periodo io avevo molta preoccupazione di quale poteva essere la loro reazione. E quando loro hanno reagito in questo modo, io ho proprio sentito la strada che si apriva. Per me è stata una grande conferma la loro reazione. Non che i genitori che ostacolano la vocazione siano segno di non conferma, però io credo che il Signore passi attraverso le strade di cui abbiamo bisogno. E lì per me è stato proprio un grande segno, insomma.
1: Beh sì, lo è stato sicuramente, ma immagino per te sia stato importantissimo, no?
0: Ah sì sì, anche perché adesso loro sono, cioè mia mamma, mio padre non c'è più purtroppo, però mia mamma è stata veramente, è molto presa adesso da tutto ciò che è la relazione col Signore.
1: Bello, bellissimo, è un percorso poi che insomma si fa anche con la famiglia, cioè la famiglia fa parte della vocazione.
0: Eh sì.
1: E a me è piaciuto molto quando all'inizio, insomma, ci raccontavi un pochino la missione, no, della vostra congregazione, quindi la vocazione intesa come trovare il proprio posto nel mondo, quindi valida per tutti, e chissà quante storie ha intercettato in questi anni.
0: Sì, sì, sì. E tra l'altro io credo che la pedagogia di Dio sia molto buffa, perché il Signore, almeno per quanto riguarda me, mi permette di incontrare le persone, non tutte le persone, però tante persone che magari hanno vissuto la mia stessa fatica. E questo veramente mi fa dire che il Signore non butta niente di quello che è il nostro cammino, che ci chiede di attraversare anche dei momenti difficili, o comunque li attraversa con noi, affinché quella stessa resurrezione che noi poi possiamo vivere in questi momenti bui possa servire a qualcun altro. E questo è molto molto molto bello.
1: Verissimo, verissimo. Quindi proprio mettere al servizio tutto quello, no, che la vita ti riserva, al servizio degli altri.
0: Sì.
1: Allora, Suor Roberta, come a tutti i miei ospiti, ho chiesto di scegliere la musica che ascoltiamo quest'oggi, e devo dire, Suor Roberta mi ha sorpreso, perché ci permette

0: permetterà di ascoltare due canzoni molto belle, la prima delle quali ci riporta indietro, se non sbaglio, alla fine degli anni 90, cioè un brano del 1998. Intanto posso chiederti che rapporto hai con la musica?
1: Allora, io ho molto bello, nel senso, a me piace molto cantare, purtroppo non so suonare nessuno strumento, anche se avrei voluto imparare, ma c'è sempre tempo. E però diciamo che la musica per me è una grandissima forma di espressione. Tante volte io prego ascoltando anche canzoni non necessariamente religiose, quindi è come se attraverso la musica io riconoscessi quella parola che è per me e quella parola che magari io desidero dire al Signore, o che comunque, a prescindere dalla fede, fa bene alla mia vita.
0: E quanto bene ha fatto e come ha fatto bene alla tua vita questa canzone che andremo a sentire di Eramo e Passavanti?
1: Questa canzone è stata particolare perché io, essendo giustamente degli anni 90, per me è un po' legata al mio cammino di discernimento avvenuto dal 2010 in poi, diciamo, e mi ha fatto bene perché, appunto, secondo me, anche se non è stata scritta per una relazione di fede, diciamo così, però ascoltando le parole vi renderete conto di quanto è vocazionale, perché appunto ci sono delle parole che dicono: troverò il mio posto se mi aspetterai, no? E la sensazione di camminare sopra un filo, era proprio, diciamo, l'espressione di come io mi sentivo in quel tempo, e quindi sono legata a questa canzone perché mi riporta là e riaccende in me anche quelle vibes, direbbero i giovani, in qualche modo, che mi rimandano là e mi fanno ricordare che il Signore sulla nostra vita non cambia idea.
0: La canzone si intitola Fai che non sia mai.
1: Sì, esatto.
2: È come sostenersi, stare in piedi sopra un filo, regalarsi gli occhi,

0: Che bello è stato riascoltare questa canzone, grazie Roberta, grazie per questa scelta. Senti, poi hai usato prima un termine molto giovane, le vibes, ma tu del resto sei circondata sempre da giovani.
1: Sì, diciamo che in alcuni apostolati in particolare, e comunque io sento che i giovani sono il posto dove sono chiamata ad andare, no? Il nostro fondatore ci invitava tutta la famiglia Paolina ad andare a tutti. In questo tutti io riconosco che è lì che il Signore mi ha chiamato. Io sento molta vicinanza per esempio con i ragazzi anche che non credono, anche quelli un po' più lontani o di altre confessioni religiose, perché veramente io lì non sento solo che è il posto in cui Dio mi chiama, ma per me loro sono il posto in cui Lui mi incontra.
0: Bello, sei molto giovane anche tu, Suor Roberta, però...
1: Ma insomma, vabbè.
0: Ma che ragazza eri?
1: Allora, diciamo, ho avuto varie fasi di vita. Diciamo, nell'adolescenza io non ero proprio la ragazza che avrei voluto essere, diciamo così, ero un po' chiusa in me stessa, avevo tanto paura del giudizio degli altri, e quindi era anche difficile fidarmi, no? Di qualcuno. Però poi quando ho capito che le relazioni sono quelle che ci tengono in vita, e anche quelle che a volte ci deludono e ci fanno male, ma anche quella delusione in realtà ci viene a raccontare qualcosa di noi, che sia di ciò che riguarda le aspettative che avevamo magari sugli altri o le incomprensioni, e in realtà quando ho scoperto che le relazioni sono il centro della nostra vita, ho imparato a fidarmi, e devo riconoscere che nel cammino poi fatto sia in parrocchia ma anche qui tra le apostoline, io sono in qualche modo venuta alla luce, mi viene da dire, no? Quindi anche la timidezza iniziale, l'imbarazzo, se penso alla me di quando ero giovane, veramente mi riconosco un'altra persona e dico il Signore fa cose grandi se noi glielo permettiamo nella nostra vita.
0: Se noi glielo permettiamo, certo. Senti, le relazioni e gli incontri credo nella tua vita anche insomma anche negli ultimi anni siano state fondamentali. Ti capita mai di prenderti il tempo di guardare la tua vita al ritroso, no? Come dentro un film, e fare caso a quanti incontri importanti hai fatto?
1: Sì, e molto spesso io veramente mi rendo conto che se io non avessi fatto questa scelta di vita, io tutte queste persone nel mio cuore non le avrei inserite, perché comunque una scelta come quella della consacrazione o di donazione totale, che sia attraverso appunto una vita consacrata oppure no, e in realtà ti permette di allargare il cuore, cioè di renderti conto di come le persone che passano e che magari neanche si ricorderanno più di te, o delle quali magari non di tutte tu ricordi i nomi. A volte a me capita di incontrare persone che ho conosciuto, con le quali magari ho anche tanto parlato, ma di non riuscire ad associare subito il volto al nome e alla situazione, e a rendermi conto che in realtà in quella che può sembrare una dimenticanza da parte mia, in realtà c'è una grande forma di gratuità che il Signore ci chiede di mettere a servizio, perché ci chiede di non legare le persone a noi, ma di rendersi veramente libere, di essere una parola buona per loro, e senza appunto dover creare chissà che legami duraturi. A volte sì, io riconosco che ho delle amicizie nella mia vita che mi salvano ogni giorno, non necessariamente persone credenti, e questo mi fa tanto bene, perché veramente mi rendo conto di come rispondere al Signore significa dare a Lui la nostra vita, col rischio di riprendersela ogni tanto, ma dare a Lui la nostra vita e renderci conto che Lui fa molto più di quello che noi avremmo pensato. Tante volte a me capita di fermarmi e dire mamma mia Signore, ma chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto?
0: Beh, immagino che ti capiti spesso. Comunque l'apertura all'altro è sempre fondamentale, mai chiudersi in se stessi.
1: Sì, anche perché se almeno per chi sceglie di dare la vita al Signore, è quello che ha fatto Lui, no? Non ha rifiutato nessuno, è stato accanto a tutti, dove tutti e veramente tutti. E io mi rendo conto che nel mio cuore questo desiderio è tanto tanto forte, cioè che se non fosse qui non poteva essere nulla di diverso, ecco.
0: Ma quindi momenti di dubbio non ne hai mai avuti?
1: Ah sì. Sì, tantissimi. C'è stato un periodo molto lungo della mia vita in cui io ho vissuto una grande difficoltà e tanti dubbi anche sulla mia vocazione, però c'è stato un momento in cui ho chiaramente percepito nel mio cuore che il Signore mi diceva guarda, rilassati, perché se anche tu dovessi cambiare strada io ti amerei lo stesso. E questa certezza veramente mi ha liberato il cuore e mi ha portato a risceglierlo, a dire no, ma se tu sei Dio così, io voglio stare con te, cioè non c'è nient'altro che potrebbe in qualche modo riempire il mio cuore come fai tu. Questo non significa che la mia vocazione è sempre a mille, eh? Ci sono tanti momenti difficili, tanti momenti di buio, però io credo che i momenti difficili siano quelli in cui noi veramente facciamo il pit stop e ci ricordiamo di chi siamo, per chi abbiamo scelto di dare la vita. E nei giorni scorsi il Vangelo diceva spesso: rimanete nel mio amore. Ecco, il Signore non dice rimanete nella mia congregazione, rimanete nella mia casa, rimanete nella mia gente. Dice prima di tutto rimanete nel mio amore, e il frutto di questo amore è la gioia. Infatti io credo che non esista una vera felicità, perché la felicità è un fuoco d'artificio, mentre la pace del cuore è il segno che Dio passa, perché è una cosa che resta nel profondo anche quando ci sono delle notti un po' più lunghe.
0: Che bello quando prima ricordavi, no? Che comunque il Signore ci ama a prescindere, un po' come noi i genitori, insomma le mamme.
1: Sì.
0: È una cosa bellissima questo sentirsi amati sempre e comunque.
1: Eh sì, è anche una cosa che è solo di Dio secondo me, perché noi umanamente non ce la facciamo, no? Invece Lui veramente... cioè Lui vuole che noi stiamo bene, che siamo felici, almeno io credo, e poi magari un giorno mi dirà ma cosa hai detto in quell'intervista, non era vero, però intanto io credo sia così, che veramente Lui voglia la nostra felicità, non la nostra frustrazione, non rinunciare alle cose che ci rendono vivi. Ecco.
0: Come mai hai scelto proprio questa congregazione?
1: Allora, diciamo che è molto particolare questa cosa, perché appunto dicevo, io ci ho messo un po' di tempo a decidere, fino al punto in cui mi sono accorta che veramente sentivo di voler dare la mia vita al Signore full time, e la mia guida spirituale, che è una laica consacrata all'Ordo Virginum, mi aveva detto: guarda, io per te penserei a due congregazioni, che sono le pastorelle e le apostoline, sono entrambi i rami della famiglia paolina. Però io ero in una fase molto, diciamo, bucolica della mia vita, e quindi l'idea del pastore, delle pecorelle, non lo so, questa cosa romantica, anche se poi non sono una persona molto romantica, in realtà mi aveva entusiasmato. E quindi io le dissi: ah, bellissimo, le pastorelle. E lei mi disse: vabbè, facciamo, io non le conosco, lei non conosceva nessuno, nessuna suora di queste congregazioni, e già questo dice la gratuità dell'accompagnamento. E lei mi disse: beh, facciamo che ti mando il sito delle suore che trovo. E così mi mandò il sito delle suore apostoline, e con mio grande scoraggiamento, perché mi piacevano le pastorelle, e aprì questo sito, oltretutto veramente brutto all'epoca, sì, era veramente brutto. Sbirciando un po' sul sito, trovai la storia di una suora che raccontava la sua vita, e io in quello che diceva mi sentii veramente letta dentro. E quando poi ho cominciato a frequentare le apostoline, io mi sono accorta che facevano quello che io facevo tutti i giorni in parrocchia, cioè cercare di stare vicino ai giovani, alle persone, a parlare di questo Dio che ti chiama, che vuole fare cose grandi con te, che non sei nato a caso così a un certo punto buttato sulla terra, ma che veramente il Signore ha qualcosa in mente per te. E quando ho capito che loro facevano questo della loro vita, io mi sono detta: ma qui io devo stare. E da lì poi ho cominciato un percorso un po' più serio, diciamo.
0: Bello, bellissimo. Senti, facciamo un'altra pausa musicale, se ti va. E qui hai scelto un artista che a me piace tanto, dico la verità, anche perché trasmette sempre nelle sue canzoni, secondo me, degli stimoli importanti, anche molto diversi tra di loro. Tu di Jo Evan hai scelto Chantilly, come mai?
1: Perché Chantilly, a parte mi ricorda degli incontri fatti nelle classi di una scuola superiore, con dei ragazzi, giustamente, e il loro vedere come entravano e si sentivano riconosciuti in questa canzone mi ha fatto rendere conto di come Dio veramente è nel cuore degli uomini, no? E ci chiama, no? E Sant'Agostino dice: il mio cuore non trova pace finché non riposa in te. Ma l'ho scelta anche perché in realtà parla della fragilità, e la mia vocazione ha cominciato così a pulsare nel riconoscermi fragile, dove fragile non è sbagliato, ma fragile forse è amato di più. E quindi da lì io sento, grazie a questa canzone, ancora una volta mi sono resa conto di come sia importante parlare ai ragazzi e ai giovani, ma anche a noi stessi, perché a volte siamo bravi a parlare di Dio ma poco con Dio, o comunque a pensare che quello che diciamo è per gli altri, non è per noi. In realtà nulla di quello che noi diciamo agli altri ha senso se non attraversa la nostra vita, e la fragilità credo che sia un punto in comune che io sento mio e anche con quello dei ragazzi.
2: La prima volta creduto l'abbia detto in treno, era mattina e bevevamo un caffè freddo. Mi ha detto: fragile, sono fragile, non riesco, tutto il mondo fuori sembra che mi viva dentro. Sento il dolore degli altri a mille miglia di distanza. Se mi guardi nella pancia una foto di famiglia. Mamma l'ho persa presto. Mio padre torna dal lavoro solo per mettermi a

0: prima volta che mi hai detto di essere fragile è stata anche la prima volta che ho conosciuto la tua forza.
1: Fragilità è il tema, insomma, di questa canzone. Di fragilità ci parlavi, su Roberta. I giovani come la vivono la propria fragilità? Riescono ad accettarla?
2: Diciamo che oggi è molto difficile, ma è difficile in ogni epoca, perché nessuno va a sventolare le proprie fragilità in giro. E da una parte mi viene da dire meno male, perché non sai mai che cosa se ne fa di quello che tu dici di te. I giovani, secondo me, vorrebbero avere più spazio per poterlo essere. E credo che ci diamo, e anche loro si danno, pochi permessi per essere fragili. E invece il Signore è uno che ha pianto, è uno che si è arrabbiato, è uno che ha sofferto, che avrebbe voluto un finale diverso, certe volte mi è da pensare. Però sì, i giovani la nascondono o comunque la affidano solo a poche persone, e questo mi sembra una cosa molto bella. Però non mi viene da dire loro, ma anche noi ci diamo pochi permessi per essere fragili e per riconoscere che abbiamo bisogno d'aiuto. In qualche modo la società oggi ci chiede di stare sempre sul pezzo, di essere al top, e chiaramente in un contesto del genere, anche alimentato dai social, non c'è spazio per poter essere veramente se stessi e riconoscere che nell'essere piccoli in realtà c'è l'essere grandi.
1: Vero, verissimo. Certo, i social possono essere utilizzati anche in maniera intelligente. Te li utilizzi?
2: Sì, io ho studiato scienze della comunicazione sociale alla Salesiana, e diciamo che tutto è nato in tempo di pandemia, perché l'unico canale possibile erano i social per annunciare, per incontrare le persone. Da lì mi sono accorta che c'è una grande potenzialità nei social, ma anche una grande attenzione da fare, perché non nascono certo per diffondere la parola di Dio. Però credo che siano un canale molto buono, da non sostituire assolutamente all'incontro vis-à-vis, ma che possano essere un inizio per incontrare le persone, avvicinarle e magari poi pensare a un incontro di persona. Ecco, credo che ci permettano anche accompagnamenti a distanza, dove però mi piace precisare che è importante che ci sia anche soprattutto quell'empatia che non può essere sostituita da uno schermo, no? Quell'empatia che si percepisce anche in presenza. Ecco, quindi un po' è un po', mi viene da dire.
1: Certo, può essere anche un modo per raggiungere qualcuno che diversamente non avresti raggiunto.
2: Sì, sì.
1: E poi però, insomma, non deve sostituire, sono pienamente d'accordo, il rapporto vero. Noi siamo in chiusura, io ti ho rubato un sacco di minuti, su Roberta te ne rubo ancora un paio, solo perché l'ultima domanda che faccio ai miei ospiti è il mio tentativo di trovare una definizione, che non esiste per fortuna, di vocazione. Qual è la tua personale definizione di vocazione?
2: Allora, per me è riconoscere che il Signore chiama perché si fida di noi. Ecco, a me viene sempre da dire questo, no? Noi pensiamo che la vocazione è avere fede e credere in Dio. Ecco, per me vocazione è capire che c'è un Dio che crede in te.
1: Bellissimo. E queste parole me le tengo nel cuore, così come, devo dire, tengo con me tutta l'energia che mi hai regalato quest'oggi. Io ti ringrazio tantissimo, grazie anche per questo tu confidenziale che mi ha permesso, insomma, di dialogare con te in maniera così bella. Grazie mille.
2: Grazie a te, a tutti voi, e un grande saluto a tutti.
3: Vocazioni.
1: Così si conclude il nostro viaggio settimanale di vocazioni. È stata con noi su Roberta Ladaga, la ringraziamo per questa conversazione preziosa che ci ha guidato attraverso i sentieri della vulnerabilità e dell'ascolto, ricordandoci che la vera grandezza spesso risiede nel saper accogliere la nostra piccolezza e nel riconoscerci amati da Dio, ovviamente, a prescindere da tutto. Quindi grazie a sua Roberta per la sua contagiosa e autentica testimonianza, e a tutti voi per essere stati con noi. Naturalmente ritorneremo tra 7 giorni. Potete riascoltare altre puntate su Play 2000, e grazie in chiusura a Samira Rocchetti, che mi ha accompagnato anche oggi in regia.
3: Vocazioni, a cura di Daniela Lami. In Blu 2000 News.
4: Buongiorno, questi i titoli del notiziario. Papa Leone è arrivato in Spagna, prima tappa, la capitale Madrid, alza lo sguardo, il motto del viaggio che porterà il pontefice anche alle isole Canarie. Torna ad infiammarsi il Medio Oriente, gli Stati Uniti colpiscono postazioni radar iraniane, Teheran annuncia missili verso Kuwait e Bahrain. La guerra russo-ucraina, ancora attacchi incrociati fra Mosca e Kiev, droni su San Pietroburgo. Basta con il caporalato ad Amendolara, dove sono stati uccisi brutalmente 4 braccianti. Questo pomeriggio la manifestazione indetta dai sindacati per dire no allo sfruttamento e al lavoro nero. Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone è arrivato in Spagna, a Madrid, prima tappa del suo viaggio che lo porterà anche alle isole Canarie. Dopo la cerimonia di benvenuto è in corso il discorso alle autorità e noi ci colleghiamo in diretta con Paolo Fucili. Buongiorno.
5: Buongiorno a tutti. Il discorso del Papa è iniziato davvero da pochissimi istanti, si sta rivolgendo alle autorità civili, alla società civile, al corpo diplomatico. Sono le sue prime parole in pubblico in terra spagnola, è atterrato alle 10:15, accoglienza formale in aeroporto, poi cerimonia di benvenuto molto solenne nel cortile del Palazzo Reale, da dove vi parlo. L'incontro che si sta svolgendo in questi istanti si svolge invece nel Salon de Columna, un locale interno del palazzo. Ci sono anche prima le parole che il Papa ha rivolto ad alcuni giornalisti in risposta ad alcune domande con la stampa al seguito. Ha parlato di abusi, lo scandalo abusi sessuali nella Chiesa, la pedofilia che è un tema vivo in Spagna. Ha detto che ha sempre lottato contro, sempre lo farà. Incontrerà alcune vittime di abuso qui in Spagna. Purtroppo, dice con rammarico, non è possibile incontrare tutti quelli che lo chiedono. E poi il tema guerra, soprattutto la guerra giusta, teoria che viene da secoli passati, ha detto ma quando non si immaginava la capacità di distruzione che hanno le armi di oggi, quindi una teoria superata. Poi la ricerca di spiritualità dei giovani, altro tema. Stasera ci sarà una grande veglia con i giovani del centro di Madrid. E da Madrid per adesso è tutto.
4: Grazie a Paolo Fucili. La crisi tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane hanno colpito anche alcune postazioni radar iraniane. Teheran ha risposto con il lancio di missili e droni contro le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Sentiamo Marco Burini.
6: La guerra in Medio Oriente non accenna a finire. L'esercito statunitense ha colpito droni e radar iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno reagito lanciando missili balistici sulle basi americane in Kuwait e Bahrain. Mentre in risposta ai continui lanci di droni sul nord di Israele da parte di Hezbollah, Tzahal devasta il sud del Libano. Ieri almeno 21 morti, tra cui 2 bambini. E dalle parti di Nabatea un re di israeliano ha ucciso diversi soldati libanesi. Il presidente Aoun accusa l'Iran di trattare il Libano come merce di scambio nel negoziato con gli americani e chiede di non interferire. Il vostro vero nemico è Israele, ribatte il ministro degli esteri iraniano Arachki, mentre un consigliere di Khamenei dice che il negoziato è in stallo perché Washington non sblocca 24 miliardi di dollari di beni congelati. E i palestinesi? A Hebron, Cisgiordania, ha ucciso un bimbo di 7 mesi. A Khan Yunis, striscia di Gaza, colpito a morte nella sua tenda un giovane che proprio oggi avrebbe dovuto sposarsi. Marco Burini, linea allo studio.
4: E continuano gli attacchi incrociati fra Russia e Ucraina, massiccio lancio di droni di Kiev su San Pietroburgo. Le forze di Mosca invece hanno colpito la regione di Kherson. Sentiamo Leonardo Possati.
7: Una pioggia di velivoli senza pilota. I droni lanciati da Kiev hanno puntato su diverse regioni russe. 376 sono stati abbattuti mentre sorvolavano la regione di Mosca e la Crimea, mentre un massiccio attacco ha colpito San Pietroburgo, dove il governatore ha ordinato ai cittadini di restare in casa mentre le difese aeree entravano in azione. Al contempo non si ferma nemmeno l'offensiva russa. All'alba droni, questa volta lanciati da Mosca, hanno colpito infrastrutture critiche a Zaporizhia, causando la morte di 2 operai. Sul fronte politico il muro è totale. Dal forum economico di San Pietroburgo Vladimir Putin ha chiuso a ogni colloquio con Zelensky, accusandolo di voler solo fermare l'avanzata russa. Di contro, il leader ucraino, che si appresta a incontrare Macron e Starmer, ha incassato il primo via libera dagli Stati Uniti per un nuovo pacchetto di aiuti da 8 miliardi di dollari. Donald Trump esorta le parti a sbrigarsela da sole, convinto che una soluzione sia possibile. Leonardo Possati, linea allo studio.
4: Manifestazione contro il caporalato ad Amendolara, dove lunedì scorso 4 braccianti sono stati arsi vivi. Il ministro del lavoro Calderone assicura controlli rafforzati. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
8: Scende oggi in piazza da Mendolara la CGIL per manifestare contro il caporalato e per chiedere maggiore tutela e legalità. Intanto il ministro del lavoro Calderone ha preannunciato che da metà giugno partirà una campagna di ispezioni aggiuntive su tutto il territorio nazionale nel comparto agricolo. Uno studio elaborato dalla CGA sottolinea poi che tra caporalato e lavoro nero il giro d'affari generato dall'economia sommersa supera ormai 77 miliardi di euro l'anno. Paolo Zabbeo, coordinatore dell'ufficio studi CGA.
9: Per contrastare questo fenomeno serve la repressione, ma soprattutto va ritrovato il senso della legalità e il rispetto delle regole. Dove prosperano le mafie, infatti, vengono calpestati i diritti dei lavoratori, soffocata la concorrenza onesta e avvelenato il tessuto economico e civile del territorio.
8: Le aree regionali dove è più diffuso il lavoro sommerso, secondo l'indagine della CGA, sono Calabria, Campania e Sicilia. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
4: Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a Brescello, nel Reggiano. La vittima si trovava insieme ad un amico di 18 anni che è rimasto ferito a sua volta ed è stato trasportato in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero stati urtati da un'auto guidata da un 43enne intorno alle 3:30 del mattino lungo la strada provinciale 62 Cisa. Inutili soccorsi dei sanitari per rianimare il giovane. Un morto e tre feriti è il bilancio provvisorio dell'esplosione verificatasi in una palazzina a Porto Sant'Elpidio nelle Marche. A causare lo scoppio probabilmente la fuga di gas da una bombola. Sentiamo Federico Plotti.
10: Un morto, tre feriti e una donna ancora dispersa, il bilancio provvisorio dell'esplosione che ha distrutto una palazzina di due piani a Sant'Elpidio in provincia di Fermo, nelle Marche. La potente deflagrazione si è verificata intorno alle 6 del mattino al secondo piano dello stabile in cui vivevano due famiglie. Non c'è stato nulla da fare per un 55enne estratti vivi dalle macerie dai vigili del fuoco, i due anziani genitori ora ricoverati in ospedale. Al pian terreno erano in due in casa, madre e figlio. La prima la stanno ancora cercando sotto i resti dell'abitazione. Il ragazzo invece è stato messo in salvo. Lo scoppio fortissimo ha mandato in frantumi i vetri dei negozi e delle case vicine in un raggio di un centinaio di metri, evacuata per precauzione una palazzina adiacente a quella distrutta. Forse una fuga di gas all'origine dell'esplosione. Federico Plotti, linea allo studio.
4: È stato sottoposto a fermo indiziario di delitto con l'accusa di omicidio un ragazzo di 19 anni peruviano ritenuto coinvolto in prima persona nell'aggressione alla stazione di Milano Certosa di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne morto la sera del 26 maggio in ospedale per le lesioni d'arma da taglio subite. La polizia ha individuato un secondo giovane che farebbe parte del gruppo degli otto che ha partecipato all'aggressione che ha causato la morte appunto del 22enne. In Congo torna ad accendersi l'allarme per la diffusione del virus Ebola. 71 i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore. Sentiamo Rita Salerno.
11: Sono 71 i nuovi casi di Ebola registrati nella Repubblica Democratica del Congo. Il dato diffuso dall'agenzia locale WHAM è stato reso noto dal Ministero della Salute congolese, secondo cui il numero totale di casi confermati è di 452 dall'inizio dell'epidemia dovuto ad un raro ceppo, mentre il bilancio delle vittime documentate è salito a quota 82. Per l'Unione Europea, riunita ieri in videoconferenza a Bruxelles per discutere del caso, il rischio resta basso, ma i paesi membri mantengono la guardia alta, pronti a rispondere alle possibili minacce alla salute pubblica. In questa fase, fa sapere il Comitato per la Salute e la Sicurezza dell'UE, non è necessario lo screening dei viaggiatori in arrivo o in transito in Europa. Intanto nella Repubblica Democratica del Congo, la Chiesa Cattolica locale, attraverso la rete Caritas, si è mobilitata fin dal giorno della dichiarazione ufficiale dell'epidemia il 15 maggio scorso. Rita Salerno, linea allo studio.
4: Il governo colombiano ha inviato a Cuba una nave con circa 100 tonnellate di aiuti umanitari per mitigare gli effetti del passaggio dell'uragano Melissa sull'isola e le carenze causate dalla crisi energetica ed economica aggravata dall'embargo statunitense. Air Canada ha annunciato la sospensione a tempo indeterminato dei voli per Cuba, citando l'incertezza politica ed economica sull'isola che sta subendo crescenti pressioni da parte del presidente americano Trump. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè che ci ha seguito in regia, ad Antonella Mitolo una buona giornata.
12: Uno sguardo al sud del mondo. Radio Caris in Blu presenta
13: Africa Oggi. Africa Oggi. Africa Oggi. In collaborazione con Nigrizia.
14: Bentrovate e bentrovati ad Africa Oggi, ogni weekend il magazine di geopolitica africana con le voci dei giornalisti di Nigrizia. È il primo fine settimana di giugno e io sono Luca Del Ponte. Mentre in Europa viene posta molta enfasi sulla volontà di rilancio del nucleare civile, ma la questione dell'intera filiera dell'atomo resta molto controversa, in Africa la vera rivoluzione energetica potrebbe passare da sole, accumuli e sistemi distribuiti. Ne parliamo con Gianni Silvestrini, coordinatore del Master sulla transizione energetica al Politecnico di Milano, direttore scientifico del Kyoto Club e autore con Giuseppe Onufrio del recente saggio scientifico dal titolo L'illusione del nucleare e la rivoluzione delle rinnovabili. Ben trovato, professore, e grazie di essere con noi.
15: Buongiorno a voi.
14: Professor Silvestrini, lei sostiene che la vera rivoluzione energetica del XXI secolo passerà dalle rinnovabili. Perché e quali sono oggi le tecnologie da sviluppare con maggiore urgenza per rispondere alla domanda di energia, alle tensioni geopolitiche e alla sfida climatica?
15: Sì, la situazione attuale è molto interessante, perché al contrario di 10-20 anni fa, in cui pure si puntava sulle rinnovabili, ma erano molto costose, quindi c'erano bisogno di incentivi e così via, oggi il crollo dei prezzi, in particolare del solare fotovoltaico ma anche dell'eolico, fa sì che queste rappresentino una soluzione più economica per fornire energia elettrica, naturalmente abbinata a sistemi di accumulo per consentire di prolungare la produzione e il consumo di energie rinnovabili. La cosa interessante è che si sta ampliando il numero di paesi che utilizzano le rinnovabili in maniera sostenuta, perché vedono che questa è la soluzione che consente in maniera economica di liberarsi dai fossili. Questo è l'elemento centrale.
14: Ecco, professor Silvestrini, lei scrive spesso che l'Africa potrebbe compiere un salto storico passando direttamente a sistemi basati su solare, mini grid, accumuli, senza cioè ripercorrere il modello energetico occidentale. A che punto è questo processo e quali sono oggi gli esempi più interessanti nel continente?
15: L'Africa è veramente un paradosso, perché ha un potenziale sulle rinnovabili gigantesco, ma è un nano dal punto di vista della produzione, ma la situazione sta cambiando. L'anno scorso l'Africa ha visto un incremento del 54% della potenza solare rispetto al 24, e ci sono diversi paesi da Sudafrica, Nigeria, Egitto, ma anche Kenya, che stanno puntando su queste soluzioni. Il fatto che la riduzione dei costi renda interessanti e competitive queste tecnologie fa sì che si allarghi notevolmente il numero di paesi che puntano sulle rinnovabili. L'anno scorso erano 8 gli paesi africani che hanno installato almeno 100 gigawatt di energia solare, l'anno precedente erano 4, e quindi sta rapidamente crescendo. E l'altro aspetto interessante, tornando sempre all'Africa, è che ci sono i progetti di larga scala, e abbiamo citato alcuni paesi che ne hanno installati, fatto grandi impianti, l'impianto da 32 megawatt in Angola e un altro ancora più grande in Zambia. Ma la cosa interessante è che quasi la metà la nuova capacità che è stata installata l'anno scorso viene da sistemi distribuiti, cioè sì, ci sono grandi impianti, ma c'è una quota molto rilevante di piccoli impianti che vengono utilizzati nelle case, nelle fabbriche, nel settore commerciale, per ridurre la dipendenza da diesel, che è il sistema che viene utilizzato per riuscire a generare energia elettrica quando c'è interruzione della rete elettrica.
14: Ecco, senta professor Silvestrini, questi piccoli impianti possono portare dunque elettricità a milioni di persone, ma possono anche sostenere la nascita di una vera industria africana, oppure il rischio è che il continente continui ad esportare materie prime e ad importare tecnologie e prodotti finiti? Qui le domande sono due in realtà, però insomma ho cercato di raccoglierle. Ecco.
15: Allora, diciamo che ho detto all'inizio che siamo nella prima fase del collo, anche se molto accelerata, delle rinnovabili. Penso che quest'anno, 2026, considerando anche le vicende dello stretto di Hormuz, l'accelerazione sarà ancora maggiore. Detto questo, certo, bisogna passare anche alla fase propositiva in termini di produzione, stabilimenti che producono, e ci sono delle avvisaglie che questo potrà avvenire, perché è conveniente. Quindi rispetto che entro il 2030 noi vedremo anche una serie di fabbriche del solare che consentano di rendersi sempre più possibile autosufficienti da questo punto di vista.
14: Professore, qual è allora il mix energetico che più la convince per accompagnare anche dell'industrializzazione africana?
15: Beh, allora intanto in questo momento, se guardiamo su versante rinnovabili, l'Africa ha un potenziale notevole idroelettrico, il Kenya ha un potenziale notevole geotermico, ma sicuramente le due soluzioni che possono portare risultati interessanti sono il solare e l'eolico. Quindi mi aspetto che su questi due fronti si avranno notevoli avanzamenti in termini di produzione oggi e domani, anche come dicevamo prima, anche la realizzazione di fabbriche, perché conviene appunto riuscire a collegare anche la fase della produzione con decine e centinaia di migliaia di impianti distribuiti.
14: Professor Silvestrini, in diversi paesi africani stanno emergendo progetti nucleari sostenuti da Russia, Cina e altri partner internazionali. È una strada realistica per il continente o rischia di sottrarre risorse e attenzione allo sviluppo delle rinnovabili?
15: È vero, ma mi sembra una vera e propria follia, nel senso che parliamo di una tecnologia estremamente sofisticata e costosa, e quindi proprio è l'opposto di quello che servirebbe in una realtà come quella africana, che ha bisogno di tecnologie semplici, poco costose e facilmente diffusibili. Il nucleare, ci sono delle proposte che vengono appunto avanzate da paesi che vogliono vendere la tecnologia, la vedo anche molto rischiosa, perché la tecnologia nucleare in paesi africani potrebbe essere poi vedere una gestione del materiale radioattivo, insomma vedo molti rischi, ma non credo che andrà avanti, non vedo proprio prospettive su questo fronte, mentre vedo un vero e proprio boom sul fronte delle rinnovabili. Questo è il futuro.
14: Questa dunque è la strada indicata da Gianni Silvestrini, coordinatore del Master sulla transizione energetica al Politecnico di Milano, direttore scientifico del Kyoto Club, autore con Giuseppe Onufrio del recente saggio scientifico dal titolo L'illusione del nucleare e la rivoluzione delle rinnovabili. Grazie professore di essere stato con noi e a presto.
15: Grazie a voi, buona giornata.
14: Acque contese per il petrolio. Nella disputa con la Grecia, la Turchia consolida l'alleanza con Haftar e ad Atene cresce il timore che la rotta migratoria dalla Cirenaica possa trasformarsi in un'arma di pressione geopolitica. Gianni Ballarini.
16: La Grecia è in allerta. Centinaia di migranti raggiungono le coste meridionali del paese partendo da Tobruk, nella Libia orientale controllata dalla famiglia Haftar. Atene teme che dietro i barconi ci sia la regia turca. Ankara starebbe stringendo un patto con entrambe le Libie per ottenere la piena legittimazione del memorandum del 2019 sulle acque contese con la Grecia. E l'uso dei migranti come leva di pressione non sarebbe una novità, è un segnale ricattatorio che la Turchia ha già usato in passato contro l'Europa. La mossa più significativa è proprio il riavvicinamento con Haftar. Per anni la Turchia ha sostenuto militarmente Tripoli contro il Feldmaresciallo. Oggi lo corteggia. Ad aprile e maggio scorsi, 331 militari cirenaici di Haftar e 177 tripolitani hanno partecipato insieme alle esercitazioni turche Efes 2026, addestrandosi fianco a fianco in operazioni anfibie, tattiche speciali e guerra elettronica. Non è stata solo un'operazione d'immagine. L'obiettivo strategico della Turchia è avere il pieno appoggio di Tripoli e Bengasi, presupposto indispensabile per legittimare l'accordo marittimo del 2019. Quell'intesa, firmata al momento solo con il governo di Tripoli, riguarda acque che confinano con la costa cirenaica, quella appunto di Haftar. Senza suo avallo, l'accordo è monco e le prospezioni petrolifere nelle acque contese con la Grecia rimangono per Ankara un obiettivo solo sulla carta. Per questo la Turchia ha cambiato tattica, vuole ricucire con Tobruk e gestire le transizioni a Tripoli. Mettere d'accordo est e ovest rappresenterebbe il più grande successo geopolitico turco in Libia da anni. In questo disegno pure l'Egitto ha un ruolo rilevante. Il presidente al-Sisi può influenzare le scelte di Haftar più di chiunque altro e una sua eventuale legittimazione dell'accordo marittimo turco-libico del 2019 cambierebbe le regole del gioco nel Mediterraneo, rimettendo in discussione le intese che il Cairo ha già firmato con Grecia e Cipro, e i rapporti turco-egiziani sono oggi a livelli definiti senza precedenti dagli stessi protagonisti. Per Atene è un terremoto annunciato ed è per questo che la Grecia guarda con crescente preoccupazione ogni barcone che arriva a Gavdos e a Creta.
14: Da Sao Tomé e Principe, piccolo arcipelago del Golfo di Guinea, arriva una storia che parla di democrazia, povertà, geopolitica e identità africana. Un viaggio dentro uno dei paesi meno raccontati del continente, al centro del nuovo dossier di Nigrizia di giugno. Ne parliamo con il direttore Giuseppe Cavallini. Ben ritrovato, direttore, grazie di essere con noi.
17: Ben trovati a voi.
14: Allora, direttore Cavallini, Sao Tomé e Principe viene spesso descritto come una piccola democrazia tranquilla del Golfo di Guinea, ma dietro questa immagine emergono tensioni politiche, interessi stranieri, povertà e persino accuse di derive autoritarie. Che cosa sta davvero succedendo nell'arcipelago e perché oggi questo piccolo paese interessa così tanto alle potenze internazionali?
17: Sì, nonostante si tratti di un paese tra i più piccoli e anche meno conosciuti, Sao Tomé e Principe, se non per il turismo, ecco, dove molta gente si reca, però abbiamo sentito il bisogno a Nigrizia di trattarlo in un dossier, perché prima di tutto è la prima volta, ma poi anche perché i 200-220 mila abitanti dell'arcipelago andranno alle elezioni in luglio, mentre invece in settembre verranno anche eletti tutti i membri del nuovo Parlamento. Ora sta vivendo un periodo abbastanza, diciamo, incerto, nel senso che è stato uno dei paesi di cui non si è mai parlato molto, abbastanza tranquillo, anche perché chi è stato al potere non lo è stato attraverso colpi di Stato. Dopo l'indipendenza del 1975 si è un po' costruito in modo abbastanza pacifico, diciamo. Diciamo, la grande sfida che ha avuto è stata quella anche qui del rischio di creare una dinastia. Infatti sono succeduti due presidenti, Miguel Trovoada, che è stato il principale, e il figlio poi, che è quello che è rimasto per il tempo più lungo, dal 2008 al 2025 ha governato, fin quando è stato scalzato da Villanova, che è il nuovo presidente, che spera di rivincere, ecco, il secondo mandato. Però c'è anche il rischio, perché è tornato molto alla ribalta anche Trovoada, che ci sia un ritorno appunto al passato, cioè all'idea del partito unico, di ispirazione peraltro marxista, insomma, ecco, come è stato per molti anni, ecco, mentre Villanova aveva cercato di democratizzare maggiormente il paese, ecco. È importante questo paese perché, essendo proprio nell'oceano, soprattutto in relazione all'Europa, che ottiene il 90% delle proprie importazioni dal paese stesso, perché ha dei contratti molto ricchi di pesca profonda, cosiddetta. Però nel frattempo la sfida grande è anche qui, è venuta dalla Cina, che in precedenza aveva avuto un periodo con Trovoada di relazioni strette con Taiwan, che appoggiava molto il regime, diciamo, di Sao Tomé e Principe, mentre poi, avendo rifiutato di dare loro Taiwan, di coprire un debito di 200 milioni di dollari, si sono spostati verso la Cina continentale, per cui oggi la via della seta è diventata la strada che stanno cercando.
14: Una via di salvezza.
17: È una via di salvezza per loro, sì. E infatti la Cina si pone già come competitor rispetto all'Europa.
14: Nel dossier di Nigrizia raccontate anche un paese sospeso tra modernizzazione e perdita della propria identità. Lingue creole che scompaiono, giovani che emigrano, turismo, petrolio offshore, influenza delle chiese evangeliche e nuove pressioni geopolitiche. Sao Tomé e Principe rischia di perdere la propria anima nel tentativo di sopravvivere economicamente?
17: Sì, che condiziona molto, è anche un vantaggio evidentemente, ma che condiziona molto adesso la preservazione della cultura tradizionale di Sao Tomé e Principe. È il fatto che praticamente il portoghese è diventata la lingua di tutti, la imparano tutti i bambini fin dalla scuola, eccetera, ed è questa la motivazione per cui le lingue locali, il creolo in particolare, rischia di scomparire. Questo certamente, dal punto di vista dell'identità anche di paese, può compromettere molto anche il futuro. Naturalmente la modernizzazione è una strada inevitabile, non è che possano rinunciarci. La cosa importante è che crescano dal punto di vista economico i pochi abitanti peraltro del paese, proprio in cercando una collaborazione costruttiva con le potenze a cui sono inevitabilmente aggregati, insomma, ecco. E questo certamente capiterà. Tra l'altro hanno stabilito relazioni per, non solo con le grandi potenze, ma anche con Israele, perfino con l'Iran, quindi è una nazione che cerca di stabilire contatti il più possibile, cercando in questo modo anche di venire a realizzare, ecco, un processo di sviluppo di cui sembra sente forte il bisogno.
14: Giuseppe Cavallini, grazie davvero per averci accompagnato dentro le contraddizioni e le sfide di Sao Tomé e Principe, uno degli angoli meno conosciuti ma più interessanti dell'Africa contemporanea. A presto.
17: Altrettanto, buon lavoro a voi.
14: Da Africa Oggi è tutto, grazie per averci seguito, ci risentiamo il prossimo weekend. Per aggiornamenti e approfondimenti visitate nigrizia.it o sfogliate la rivista in edizione cartacea e online. Commenti, spunti o segnalazioni scriveteci sui social o a redazione@nigrizia.it. Continuate a seguire il mondo, noi lo facciamo con voi.
13: Africa Oggi. Africa Oggi.
12: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È sabato 6 giugno.
2: Sono le 13:45.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Le news delle 14, il Papa in Spagna per il quarto viaggio apostolico, non soffiare sul fuoco delle polarizzazioni, promuovere l'unità. Leone XIV parlando ai giornalisti in aereo, in Iran non c'è una guerra giusta. E il primo giorno del viaggio apostolico in Spagna culminerà questa sera con la veglia di preghiera con i giovani in Plaza del Lima. Attacco di droni su vasta scala su San Pietroburgo, diplomazia in stallo dopo il rifiuto di Putin di incontrare Zelensky. Le 14 e 42 secondi, ben trovati da Marco Guerra. Papa Leone dunque a Madrid, prima tappa del suo quarto viaggio apostolico in Spagna, dove resterà fino a venerdì 12 giugno, toccando la città di Barcellona e le isole Canarie. Al Palazzo Reale, nel primo discorso alle autorità, i rappresentanti della società civile e il corpo diplomatico, Leone XIV ha ricordato che la sicurezza non viene dalle armi né dai muri, ma dal crescere insieme, fianco a fianco. Attenzione, aggiunge il pontefice, a chi vuole guadagnare in popolarità soffiando sul fuoco delle polarizzazioni. Le parole del Papa nel servizio di Benedetta Capelli.
3: Vengo tra voi a confermare, incoraggiare, ispirare una rinnovata fedeltà dei credenti al Vangelo e una più profonda riconciliazione e cooperazione tra le diverse anime di questa nazione. Le prime parole in spagnolo di Papa Leone sono nel segno dell'unità rispetto agli approcci identitari che popolano il mondo di fantasmi e di nemici. Il pontefice ripercorre la multiforme ricchezza di un grande paese che da quasi due millenni ha ricevuto la parola del Vangelo, con un popolo pieno di passione che ama la vita e lo manifesta. Un punto su cui insiste è la cultura dell'incontro che da sempre ha caratterizzato la storia della Spagna e che ha generato stabilità e prosperità. Il messaggio della pace, che in questi tempi, sottolinea, risuona per alcuni ingenuo, per altri provocatorio, trova accoglienza in chi non si chiude in ideologie preconfezionate, ma si apre alla verità.
4: Poi la tentazione di ganar popolarità.
3: Oggi la tentazione di guadagnare popolarità soffiando sul fuoco delle polarizzazioni sembra crescere invece di diminuire. La dignità umana non cessa di essere violata. Invito tutti, aggiunge Papa Leone, ad abbandonare le narrazioni divisive e polarizzanti per passare dalle sterili semplificazioni all'apprezzamento della complessità. La strada è quella del crescere insieme, fianco a fianco, perché la sicurezza, dice il Papa, non viene dalle armi né dai muri, ma dal farsi dono per l'intera famiglia umana.
4: Che Dios bendiga España.
2: La giornata di Papa Leone proseguirà con l'incontro delle 18 al centro sedia 24 horas di Madrid, polo di carità e solidarietà della capitale iberica. Lì sarà ricevuto dall'arcivescovo di Madrid il cardinale José Cobo Sano e dal direttore del centro nella serata la tanto attesa veglia di preghiera con i giovani in Plaza de Lima alle ore 20. E a bordo dell'aereo per Madrid Papa Leone ha incontrato i giornalisti per un breve saluto, rispondendo alle domande, rilanciato il dialogo di pace per l'Ucraina, espresso vicinanza al Libano e sull'Iran, ha sottolineato che non ci sono gli elementi per una guerra giusta. Si è soffermato anche sugli abusi, una ferita ancora aperta. Il servizio di Luca Collodi.
5: A Teheran non ci sono gli elementi di una guerra giusta. La teoria della guerra giusta proviene da secoli passati, quando non si immaginavano le armi e la capacità di distruzione di cui dispone oggi l'uomo. Tra i temi affrontati nel dialogo con i giornalisti sul volo da Roma a Madrid, il conflitto in Ucraina, per il quale Papa Leone ha ribadito la necessità di perseguire con determinazione sulla strada del dialogo e della pace. Papa Leone ha rivolto inoltre il suo pensiero al Libano, confermando l'attenzione della Santa Sede verso la situazione del paese con il costante contatto con le autorità religiose. Rispondendo poi a una domanda sul tema della guerra, Papa Leone ha richiamato le riflessioni sviluppate negli ultimi anni dal Magistero della Chiesa sulle profonde trasformazioni introdotte dalle moderne tecnologie militari e dalla capacità distruttiva delle armi. Rispondendo anche ad una domanda sugli abusi del clero, il Papa ha detto che incontrerà durante il viaggio in Spagna alcune vittime, assicurando il suo impegno e quello della Chiesa a lottare contro quella che è ancora una ferita aperta.
2: Apriamo la pagina della cronaca internazionale con l'Ucraina. Dopo che Putin ha rifiutato la richiesta di un incontro avanzata da Zelensky, il portavoce del Cremlino Peskov ha precisato che l'invito a Mosca per il presidente ucraino rimane in vigore. Anche l'Europa si muove sul fronte diplomatico. Domani a Londra Zelensky incontrerà i leader di Francia, Germania e Regno Unito, ma sul terreno non si fermano i combattimenti. Oltre 80 droni sono stati intercettati dalle difese russe su San Pietroburgo. Nella città è scattato il divieto di uscire, si contano 3 feriti. Sulla situazione di stallo nel conflitto sentiamo Antonio Villafranca, vicepresidente per la ricerca dell'ISPI.
6: Fino ad alcuni mesi fa erano i russi ad avanzare soprattutto nel Donbass. Questa avanzata è stata comunque contenuta dall'esercito ucraino, che anzi riesce a prendere alcuni territori. Certo, entrambe le parti si ritengono ancora pronte a fare degli avanzamenti. Questo non è il contesto ideale per un accordo. Lo vediamo anche con questa proposta che è stata avanzata tramite lettera da Zelensky, perché essenzialmente un accordo c'è quando entrambi temono di perdere, non quando ciascuno dei due pensa di poter ancora vincere o comunque di poter negoziare da una posizione di favore.
2: Bisogna trovare un soggetto che possa essere un vero elemento di mediazione, un soggetto terzo tra le due parti in conflitto.
6: Putin l'ha chiarito, lui ha detto che considera l'Unione Europea parte in causa in questo conflitto. Bisognerà trovare appunto un paese e un leader che possa rappresentare per ambo le parti un negoziatore credibile. Potrebbe essere ad esempio proprio la Turchia di Erdogan.
2: Resta alta la tensione anche in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito postazioni radar iraniane di sorveglianza costiera Gurok. L'Iran dal canto suo ha risposto attaccando basi americane in Kuwait e Bahrain. Nonostante la tregua si combatte anche in Libano. Almeno 6 persone sono morte, altre 4 sono rimaste ferite in un attacco israeliano nel sud del paese dei Cedri. E nella Repubblica Democratica del Congo sono stati registrati 71 nuovi casi confermati di Ebola nelle ultime 24 ore. Ci spostiamo a Cuba, alle prese con la più drammatica crisi energetica della sua storia a causa dei blocchi e delle sanzioni imposte dall'amministrazione Trump. Nella lista nera statunitense potrebbero entrare anche le forze armate dell'isola caraibica e i comitati per la difesa della rivoluzione. E per la prima volta il presidente cubano Miguel Díaz e i membri della famiglia Castro, il servizio di Lorenzo Giovanardi.
7: Blackout energetici che arrivano fino a 22 ore al giorno, inflazione che galleggia intorno al 25% e difficoltà a reperire cibo e perfino medicine. Secondo il governo cubano, fino a 100.000 bambini rischiano di rimanere senza latte. È la dura condizione che si trovano a fronteggiare gli abitanti di Cuba a causa dell'embargo petrolifero ed energetico, insieme alle sanzioni economiche imposte dall'amministrazione Trump a partire da gennaio scorso. Il governo cubano ha chiesto aiuto direttamente alle Nazioni Unite, chiedendo di mobilitarsi per prevenire una catastrofe umanitaria. Intanto diverse aziende internazionali stanno lasciando L'Avana, una scelta legata anche al nuovo quadro sanzionatorio imposto da Washington. Catene di hotel, società minerarie e compagnie di carte di credito che sono pronte a sospendere la propria attività. Le condizioni economiche dell'isola rischiano quindi di peggiorare ulteriormente. E il segretario di Stato americano Marco Rubio nei giorni scorsi è tornato a parlare della questione cubana, sostenendo come l'isola rappresenti una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Washington, che non mostra segnali di allentamento della pressione sull'Avana.
2: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. Nel complesso di Sant'Agnese, fuori le mura a Roma dei canonici regolari e lateranensi, un ex vivaio diventerà un orto della comunità condiviso con i parrocchiani e le famiglie del quartiere. Ne ha parlato nell'inserto culturale dell'Osservatore Romano il servizio di Eugenio Murrali.
8: Coltivare e custodire sono due preziosi verbi biblici su cui si fonda un cantiere di sogni. Nell'antico complesso di Sant'Agnese fuori le mura, a Roma, mezzo ettaro di terra si trasformerà in un orto di speranza. L'iniziativa è promossa da alcuni parrocchiani e portata avanti insieme all'Ordine dei Canonici Regolari Lateranensi. Nasceranno così gli OSA, Orti Sant'Agnese, per restituire cura e bellezza a un terreno che in precedenza ha ospitato un vivaglio. Il piano di recupero prevede la creazione di 90 orti. Secondo l'abate emerite ed economo Don Franco Bergamini, la bellezza dell'idea consiste anche nell'aprirsi alle persone del quartiere. Per di più è bello pensare che il futuro di questa area possa rientrare in un progetto solidale destinato ai detenuti. Perché fra le intenzioni degli ideatori c'è anche quella di creare, attraverso il lavoro negli orti condivisi, un percorso di reinserimento sociale. Il parroco di Sant'Agnese, Don Mauro Milani, ha ricordato inoltre come il richiamo alla realtà dell'orto sia forte nel Vangelo e come anche in questo spazio di comunità e comunione il riferimento resti la parola di Gesù che insegna amore, attenzione, armonia.
2: È tutto per questa edizione da Luca Rossi regia e Marco Guerra in studio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.
9: Nostra Gaia, sempre nei nostri pensieri, nelle nostre preferenze con Bossa Nostra. E poi la nuova entrata, abbiamo l'unica nuova entrata nella top 10 della Chart Italia e ce l'ascoltiamo. Alla numero 5 ci sono Jovanotti Alfa con Buon Vento. Ed è un po' di...

canzone che è stata anche il nostro disco in blu 2000 della settimana. Buon vento, questa bella fresca collaborazione estiva tra Jovanotti e Alfa, la più alta nuova entrata tra l'altro della settimana nella chart Italia, alla numero 5. Nelle classifiche del weekend scendono alla numero 4 per la classifica che vi stiamo raccontando Sorry Scusa Lo Siento, e loro sono i Pinguini Tattici Nucleari. Qualcosa per loro è cambiato, attenzione, per quanto riguarda invece l'airplay radiofonico nazionale degli ultimi giorni, e quindi lo scopriremo insieme oggi. Numero 3 in discesa anche The Colors con Rolling Stones. Nella chart Italia salgono ancora Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese alla numero 2. La nuova numero 1 è occupata dal re, ormai dall'ultimo festival di Sanremo, Re dei Tormentoni con Tu mi piaci tanto, canzone che ha funzionato benissimo anche in radio, e funziona benissimo anche questa Buona Domenica, che è la nuova numero 1 della settimana. Lui è Saif, chiamatelo un po' come volete, è la numero 1 della chart Italia.

0: La musica.
1: La musica si ritaglia uno spazio fondamentale da lunedì al venerdì all'interno delle classifiche di Blu 2000 tutti i giorni dalle 14 alle 15, ve lo ricordiamo, e poi in questo bel contenitore largo di un'ora del weekend in cui facciamo il riepilogo nelle classifiche del weekend. La musica protagonista anche della chart Italia, l'abbiamo detto, l'abbiamo archiviata da poco, ma adesso apriamo la chart ufficiale di Blu 2000 della settimana, quindi faremo ascoltare molte più canzoni rispetto alle settimane scorse in cui era predominante in questo spazio anche la Billboard 800. In questo caso vediamo quali sono i più programmati della nostra vostra radio preferita, cominciando proprio dalla numero 10. Vi ricordo che comunque c'è un'unica nuova entrata che abbiamo ascoltato anche prima, ovvero Jovanotti Alfa con Buon Vento alla numero 10. La numero 10 invece, entrando in top 10, è occupata nella chart di Blu 2000 da Olivia Rodrigo, che sale con Drop Dead.

Lei sicuramente una beniamina dei social, non solo dei più giovani, ma Olivia Rodrigo ha un pubblico vasto, non soltanto legato alle nuove generazioni, anche ai gusti musicali dei giovanissimi. Drop Dead, la canzone che entra ufficialmente in top 10 questa settimana nella chart ufficiale di Inblu 2000 che vi stiamo raccontando, in salita. La numero 9, ci sono i grandissimi Rolling Stones, questa è In The Stars, stabile.

Un saluto anche agli amici del DAB in questo pomeriggio su In Blue 2000, quelli che viaggiano ascoltando la nostra radio, naturalmente ascoltando le classifiche del weekend, dove c'erano degli intramontabili. Rolling Stones alla numero 9 nella chart dei più programmati di In Blue 2000, In The Stars in posizione stabile rispetto a 7 giorni fa. La numero 8 è in discesa, Alex Warren, questa è la sua Fever Dream.

Non potevano mancare i libri all'interno delle classifiche del weekend, alternate alle nostre belle canzoni, quelle che fanno parte della chart ufficiale di Inblu 2000. E allora siamo pronti anche per raccontarvi quello che abbiamo scalato insieme a livello di classifica di libri, quindi le letture preferite degli italiani. Magari state sfogliando, avete in mano un libro di quelli che racconteremo in questa top 10, quindi raccontateci anche le vostre sensazioni, le vostre emozioni legate alla lettura, il vostro libro preferito del momento a diretta@radioinblu.it. Noi siamo qui per voi anche in questo pomeriggio. E allora abbiamo la numero 10 in apertura, L'orto semplice di Serena Rossi, che ritorna, anzi Benedetta Rossi scusate, che ritorna con il suo libro, ha abbandonato per un attimo diciamo le sue arti e maestrie culinarie per dedicarsi soltanto all'orto, l'orto semplice, con tanti consigli appunto legati all'orto. Mondadori Elettra per Benedetta Rossi, che ha pubblicato questo libro, un manuale ovviamente per tutta la famiglia. Numero 9, più che un manuale, qui abbiamo in posizione stabile le emozioni del cinema. Per tutti noi che siamo amanti della settima arte abbiamo il racconto di Walter Veltroni con Il bar di Cinecittà, edito da HarperCollins. Al numero 8 abbiamo Paura non abbiamo di Serena Dandini, che scende di qualche posizione rispetto alla scorsa settimana, libro pubblicato da Einaudi. Andiamo alla numero 7, dove troviamo Karen B, questa scrittrice che si dedica fondamentalmente ai libri romance, quindi alle saghe romantiche con tanti protagonisti, soprattutto donne protagoniste, donne tenaci che non si fermano davanti a nulla. L'ennesimo capitolo di questa saga si intitola Tears on My Pen Drive di Sperling e Kupfer, il libro scritto da Karen B, che è uno dei successi editoriali del momento, soprattutto in America. Oggi in Italia lo troviamo tra le letture preferite al numero 7. Andiamo al numero 6, dove rifà capolino questo libro illustrato ormai del notissimo illustratore italiano Pera Tunz, Il gioco delle risate, edito da Tunoè. Prima della top 5 ritorniamo alla classifica ufficiale di Inblu 2000. Abbiamo lasciato prima il grandissimo Alex Warren con Fever Dream in discesa alla numero 8, al numero 7 sale Fulminacci con Maledetto Me. Ci ascoltiamo la posizione numero 6, occupata stabilmente da Harry Styles con la sua American Girls.

Sono le American Girls di Harry Styles, appena lasciate in musica qui all'interno della chart ufficiale di Blue 2000. Riprendiamo in mano quella che è la classifica della top 5 dedicata ai libri più venduti negli ultimi 7 giorni, dove ritroviamo l'ennesima saga familiare, soprattutto protagonista una donna, anche in questo caso Io sono Adele, di Xaba della Zorza, edito da Marsilio, al numero 5 New Entry. La numero 4 è di Concita De Gregorio, grande successo editoriale in questo periodo per lei, con La Cura, che troviamo appunto in questa posizione, in posizione stabile. Al numero 3 risale il romanzo di Luciana Littizzetto, che è stato presentato anche al recente Salone Internazionale del Libro di Torino, ovvero Il Tempo del La La La, edito da Mondadori. La numero 2 è stabile anche per quanto riguarda Emmanuel Carrère, con questo romanzo molto particolare dalle varie sfaccettature, Col Show, edito da Adelphi. E la numero 1 risale ancora una volta Maurizio De Giovanni, con la sua saga dedicata ai protagonisti del Tempo dell'Orologiaio, che è il libro che risale in posizione numero 1, edito da Feltrinelli questa settimana. Quindi magari l'avete letto, fatemi sapere com'è, sono molto curioso, anche perché il libro mi intriga parecchio, quindi vorrei anche leggerlo, quindi sono curioso anche dei vostri pareri. Continuiamo anche con la musica, quella di In Blue 2000. Abbiamo lasciato prima Harry Styles alla numero 6, il numero 5 nella nostra classifica dei più programmati. Scendono Sam Fender e Olivia Dean, questa è Rain Me In.

0: il cinema.
1: Ed è un momento cinema molto particolare all'interno delle classifiche del weekend. Ancora ben ritrovati in questo weekend di giugno, dove vi stiamo raccontando il riassunto della settimana di tutte le classifiche che vi abbiamo raccontato e scalato insieme. Ma attenzione, perché in questo caso c'è una classifica nuova in tempo reale con il box office italiano, quindi 5 film più visti attualmente in questo paese, in questo nostro bel paese, in cui non ci facciamo mancare nulla. Ci sono tante emozioni cinematografiche, dall'action al fantasy, al film drammatico, alla commedia romantica, anche allo sberleffo di film famosi, soprattutto in vetta, e tra poco ci arriveremo, capirete il perché. Quindi durante la settimana abbiamo parlato della classifica precedente della scorsa settimana, quindi non potevamo darvi una classifica un po' stantia, no, vecchia in questo caso, e in questo caso abbiamo deciso di regalarvi questa classifica in tempo reale solo per i più fortunelli delle classifiche del weekend. Pensate come siete fortunati. Allora iniziamo subito dalla numero 5. Fatemi poi tra l'altro sapere se avete visto o andrete a vedere in questo weekend uno di questi film. La top 5 è occupata da una riedizione in 4K. Sapete che ci sono anche insomma le manie, le mode di quest'ultimo periodo di rieditare giustamente i grandi capolavori del passato anche in versione restaurata. In questo caso un anime giapponese, Principessa Mononoke, che è stato rieditato in questo 2026 e che è entrato alla numero 5 direttamente New Entry in 4K questa settimana tra i film più visti in sala. La numero 4, e qui c'è un piccolo gioiello del cinema thriller horror che insomma è stato prodotto in America. Molti non gli davano, diciamo, due lire come Sopravvissuto nelle sale. In realtà è diventato un piccolo caso cinematografico realizzato veramente con poco, ma incassato tantissimo anche nel nostro paese, tanto che si è meritato la medaglia d'oro del film più visto qualche tempo fa. E in questo caso scende alla numero 4, ma rimane uno dei film più visti, questo Obsession, di cui tutti parlano, soprattutto in America. Entriamo nella top 3, dove abbiamo un altro film horror dal titolo Backrooms, anche questo un film che viaggia particolarmente bene in sala grazie al passaparola, film americano anche in questo caso. Mentre al numero 2 abbiamo una nuova entrata di indipendenti regionali. In questo caso è una saga di una serie a cartoni animati che viene riproposta al cinema. Si intitola The Amazing Digital Circus, The Last Act, e la ritroviamo questa pellicola numero 2 direttamente in nuova entrata. Prima di scoprire la vetta della settimana, noi siamo pronti anche per andare avanti con la nostra classifica di In Blue 2000, dove alla 4 incontriamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento in salita. Al numero 3 stabile Safe con Buona Domenica, mentre al numero 2 sale Francesco Gabbani, questa è Summer Funk.

Numero 2 continua a salire questo singolo nuovo di Francesco Gabbani, tra i più programmati qui su Blu 2000 nella nostra classifica che ogni settimana vi aggiorniamo e naturalmente vi comunichiamo e che stiamo scalando insieme nel riepilogo delle classifiche del weekend, proprio in questo momento, in questo weekend. Buon fine settimana a tutti voi, magari un fine settimana da trascorrere al cinema con tanti bei film molto molto belli e ricchi anche di spunti interessanti per discutere poi anche fuori dalla sala, mi sembra giusto. E vediamo lo sberleffo di cui parlavamo prima, cioè il film che ha preso in giro una saga horror molto famosa, ovvero quella di Scream, Scary Movie, che ritorna con l'ennesimo capitolo. Mi sono perso, non so quanti capitoli sono all'attivo, credo questo sia il sesto, ma potrei anche sbagliarmi. Eagle Pictures, la distribuzione, film americano, Scary Movie, il nuovo capitolo approda in sala in Italia e arriva direttamente alla vetta, nuova entrata per il film più visto in assoluto degli ultimi 7 giorni. Archiviamo la classifica cinematografica e ci ascoltiamo a questo punto la vetta della classifica di Blu 2000, occupata in pianta stabile da 7 giorni, anzi da 2 settimane, questa è la seconda settimana, la numero 1 non cambia, è Gaia con Bossa Nostra.

0: La musica.
1: Ci sono ancora quattro belle canzoni da ascoltare direttamente dalla top 10 della classifica più nuova, quella di venerdì scorso, con i dati rilasciati di Air One per quanto riguarda l'airplay radiofonico nazionale, quindi i brani più ascoltati in radio in assoluto degli ultimi 7 giorni. C'è una surprise già alla numero 10 che ascoltiamo volentieri, perché risale dopo tante settimane l'ultimo singolo di Achille Lauro, numero 10 in salita con Comuni Immortali.

Achille Lauro è davvero sulla bocca di tutti, ha assunto diciamo la direzione anche di un brand di moda, ha abbandonato X Factor, al suo posto è arrivato Irama, insomma se ne è parlato tanto negli ultimi giorni. Achille Lauro protagonista della classifica di Air One, l'ultima delle classifiche del weekend di oggi, con Comuni Immortali in salita alla numero 10. Numero 9 scende Harry Styles con American Girls, alla numero 8 c'è Francesco Gabbani in salita con Summer Funk, la numero 7 è occupata in salita da Drop Dead di Olivia Rodrigo, la numero 6 salgono Jovanotti Alfa con Buon Vento. Sale anche Madonna, ma in buona compagnia, quella di Sabrina Carpenter con Bring Your Love alla numero 5. Numero 4 stabile un altro duetto, Lady Gaga e Daichi con Runaway. Alla numero 3 sono stabili The Colors, ormai la conosciamo benissimo, questa Rolling Stones.

Siamo nella top 3 della classifica di Air One di questa settimana, occupata al numero 3 stabilmente dai The Colors, ormai da qualche settimana con Rolling Stones. Al numero 2 salgono, questa è una delle mie canzoni preferite dell'estate 2026, forse insieme a quella di Gaia, Bossa Nostra, giusto per citare anche i miei gusti, le mie preferenze. Sorry, scusa, lo sento, salgono al numero 2 i Pinguini Tattici Nucleari.

Sorry, scusa, lo sento, è al numero 2 in salita nella classifica dei brani più trasmessi in radio negli ultimi 7 giorni. Chi ci sarà alla numero 1? Allora, prima di scoprirlo insieme, naturalmente doverosi saluti e ringraziamenti anche per tutti voi che ci avete seguito in questo weekend. Grazie davvero, continuate a seguirci da tutti i canali che vi abbiamo ricordato e soprattutto dall'app, scaricatela se andrete in viaggio in questo weekend, da Play 2000, ovviamente l'app gratuita sul vostro smartphone, oppure direttamente dal sito play2000.it. Riacciuffano la vetta e ritornano in vetta le regine dell'estate, perché agguantano la vetta della classifica di Air One e ritornano al numero 1 Serena Brancale, Levante ed Elia con Al mio paese. E con questo chiudiamo le classifiche del weekend, vi auguro un buon fine settimana ovviamente su In Blu 2000.

0: News.
1: Edizione delle 15, buonasera da Franco Rossi in studio. Papa Leone XIV a Madrid per la sua visita in Spagna e nelle Canarie. Il primo discorso nell'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico. Sentiamo da Madrid in diretta il nostro Paolo Fucili. Buonasera Paolo.
2: Un invito alla Spagna ad abbandonare le narrazioni divisive e polarizzanti della storia e della realtà sociale, a rifuggire approcci identitari che sembrano rendere tutto chiaro ma in realtà popolano il mondo di fantasmi e nemici. Sono queste le prime parole, un invito di Papa Leone alla Spagna, il suo primo discorso tenuto qui. Siamo arrivati stamattina con l'aereo atterrato alle 10:15, accoglienza formale in aeroporto, poi cerimonia di benvenuto al Palazzo Reale. Papa Leone ha parlato anche durante il volo in aereo con i giornalisti al seguito, ha parlato di abusi, scandalo abusi nella Chiesa, una ferita ancora aperta, ha promesso ancora impegno contro questa ferita. Appunto, e poi un altro tema, la guerra, la teoria della guerra giusta ancora rinnegata da Papa Leone, perché è una teoria detto vecchia di secoli, quando nemmeno si immaginavano gli armamenti di oggi con il loro potenziale distruttivo. Da Madrid per adesso è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. Intanto continuano i raid aerei israeliani sul Libano meridionale, 9 le persone uccise, tra cui 3 membri dell'esercito. Un raid aereo contro un veicolo sulla strada che collega la città di Nabatieh con la cittadina di Mariayun ha ucciso un generale di brigata, un capitano e un altro soldato. Un altro raid aereo su un villaggio meridionale di Saksakia ha ucciso altre 6 persone. La guerra in Ucraina, sul terreno continuano i raid russi, un drone nel Kherson ha provocato 2 morti e altre 2 persone sono morte per un attacco a Zaporizhia. San Pietroburgo in Russia è stato bersaglio di un attacco su larga scala condotto da droni militari, ha dichiarato il governatore della città, esortando i residenti a rimanere a casa e a non uscire. È prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano dal 7 giugno 2026 e arrivano fino al 3 luglio. Resta quindi di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. Sono 8 i giovani indagati per aver aggredito e ucciso Gianluca e Bara Silvera la sera del 26 maggio alla stazione Certosa di Milano, in concorso con altre 9 persone in corso di identificazione. Lo si legge nel decreto di fermo disposto dai PM di Milano nei confronti del 19enne peruviano fermato ieri sera. Ai loro PM contestano, oltre ad aver commesso l'omicidio di un gruppo di più di 5 persone, anche l'aggravante della premeditazione. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

iniziare con I Ricordi, non è male, la canzone però è nuova ed è appunto il nuovo pezzo firmato Blanco ed Elisa. Una puntata che ci porterà a spasso per il nostro paese. Ci sarà anche un ospite che incontreremo tra una ventina di minuti più o meno e conosceremo Chiara Caporicci dello staff organizzativo di Fiastrapalusa. Attenzione perché è un festival interessantissimo ed è alla prima edizione ed è un festival lacustre, però comprenderà tre giorni di arte e arte di ogni tipo, non solo musica ma anche arte figurative, teatro, eccetera eccetera, attività all'aria aperta e anche attività sportive. Ecco perché abbiamo voluto averla come ospite per parlare appunto di Fiastrapalusa sulle acque turchesi appunto del lago di Fiastra. E poi avremo da parlare di diverse zone del nostro paese, torneremo in Trentino e ritorneremo con un amico che l'anno scorso ci ha presentato la parte della selva di Val Gardena e in particolar modo della Sella Ronda Bike Day, perché mentre vi parliamo moltissimi migliaia di ciclisti stanno facendo il giro del Sella senza macchine. Questo e tanto altro nel nostro pomeriggio insieme. Intanto arrivano i Toto, quelli di Africa.

Povero me, la nuova canzone di Ivan Graziani, il nuovo singolo, primo estratto dal suo prossimo album di inediti, tra l'altro. Il disco uscirà in autunno, segna il ritorno di questo grande cantautore con un progetto interamente composto da nuove canzoni e arriva a quasi 10 anni da Sala Giochi, precedente lavoro pubblicato appunto nel 2017. Povero me, la sua nuova canzone, si sente la mano, insomma, i geni del padre, però si sente anche la voglia di comunicare in modo unico. Filippo Graziani, Povero me, la sua nuova canzone. Restiamo in ambito di musica recente, però dal respiro più internazionale. Gracie Abrams, artista famosissima nel mondo, sta diventando popolare anche nel nostro paese, anche grazie a questa. Si chiama Hit the Wall.

è la canzone di Gracie Abrams nel nostro pomeriggio, le parole del weekend, che potete ascoltare in diretta in diversi modi, ma potete riascoltarci qualora lo desideriate anche nei nostri contenuti, ovviamente non solo questi ma di tutto quello che sentite nel nostro palinsesto, grazie all'app, si chiama Play 2000, cercatelo sul vostro store di fiducia. Tra poco invece andremo a conoscere le acque turchesi del lago di Fiastra, lo faremo con Chiara Caporecci tra pochissimo.

0: Le parole del weekend. Beh, noi facciamo molti viaggi e spesso incontriamo esperienze solidificate, diciamo così, negli anni, ma è molto bello e carino guardare alle nuove esperienze. Ecco perché quest'oggi ci trasferiamo in un posto molto particolare e vi parleremo di un festival, Fiastrapalooza. Partiamo dal termine che è molto significativo, e per parlarne abbiamo con noi Chiara Caporicci. Buon pomeriggio, Chiara.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: Noi ci occupiamo di natura, ma qui non c'è solo natura, c'è natura, musica, teatro, cinema e di tutto e di più. Però cominciamo con l'inquadrare il territorio. Dove siamo e com'è venuta l'idea di questo festival?
1: Sì, allora sicuramente siamo in un territorio in cui la natura è centrale, perché siamo a Fiastra, in particolare sul lago di Fiastra, che è uno dei gioielli, insomma, del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Giusto per collocarci, siamo in provincia di Macerata, quindi nelle Marche. E l'idea di questo festival è nata grazie a una collaborazione tra la Catasta, che è la società, insomma, che io rappresento, organizzatrice di grandi eventi come Monte Lago Celtic Festival e altri, insomma, altri festival, e il comune di Fiastra. Insomma, l'idea era quella, insomma, di mettere anche noi un po' a servizio quello che sappiamo fare in un contesto, insomma, nuovo. Ricordiamo anche che sono territori che hanno vissuto un terremoto ormai, questo è il decennale, e quindi, insomma, cerchiamo un pochino di riattivare anche la socialità e un po' l'economia, non solo con il turismo ma anche con la cultura.
0: Fiastrapalooza, quindi l'abbiamo capito, insomma, siamo a Fiastrapalooza, poi lo avete inserito per descrivere questo festival. Proviamo appunto a descriverlo. Io ho parlato di generi che si fondono, quindi musica, teatro, natura, cinema, però vogliamo sapere qualcosa in più. Come è nata l'idea, ad esempio? Partiamo da qui.
1: È un festival, diciamo, diffuso innanzitutto, quindi che coinvolge tutta la vallata di Fiastra. Ovviamente il punto centrale è il lago, ma abbiamo anche dei momenti spot un po' più, diciamo, in alto rispetto al lago. L'idea era quella di unire sia una parte di musica, quindi dedicata a concerti, DJ set, anche ad attività strettamente outdoor. Quindi, diciamo che nella gran parte della giornata ci saranno attività escursionistiche, di cicloturismo, mountain bike, addirittura dei giri in canoa. Insomma, abbiamo deciso di creare un format che potesse essere innanzitutto adatto a tutti, e perché ci sono anche tante attività per bambini, insomma, e per tutte le età, e poi in cui si potessero, insomma, attraversare diverse tipologie di attività per potersi proprio costruire una giornata, ecco, una o due giorni o tre giorni per chi resta per tutto il festival.
0: Ecco, poi sì, nella seconda parte faremo un focus particolare proprio su questi tre giorni e sull'edizione 2026. Ma tornando a voi organizzatori, qual è l'ingrediente segreto che rende questo evento così speciale e unico nell'unire musica, territorio e divertimento?
1: L'ingrediente speciale, chi conosce Fiastra, ma per chi non la conosce magari è un invito a immaginarlo, è sicuramente l'elemento naturalistico, cioè nel senso che noi siamo in un parco nazionale, questo significa che comunque l'ambiente che abbiamo attorno ha una valenza naturalistica importantissima, rara, insomma, da considerare, insomma, quando si svolgono questi eventi. E la peculiarità di questo festival, secondo me, è quello di, in armonia con tutta questa parte qua, riuscire a portare dei contenuti che solitamente in montagna, no, non abbiamo, e integrati nel contesto ambientale ma anche con la comunità, nel senso che è una cosa bella di questo festival, secondo me, anche che abbiamo tanti partner locali che ci hanno dato una mano a costruirlo e ci aiuteranno, insomma, anche proprio fattivamente a organizzarlo, e quindi sarà possibile, insomma, entrare in contatto con l'ambiente, con la comunità. Questo è sicuramente un valore di questo festival, e soprattutto il fatto di insomma, in un contesto così bello poter fruire di contenuti artistici di diverso tipo, ecco, dal teatro alle arti performative, al circo, ai concerti, ai DJ set, insomma, al cinema. Di attività ce ne sono tantissime, ognuno, insomma, si può costruire il proprio Fiastrapalooza.
0: Fiastrapalooza si muove in un equilibrio tra creatività ed espressione, quindi in che modo il paesaggio e la natura circostante dialogano con l'arte e la musica del festival? E come sperate che questo legame arrivi al cuore di chi vi partecipa?
1: Beh, allora, le attività che abbiamo pensato, non tutte, ma la gran parte sono proprio, integrano questi due elementi, cioè la parte più artistica, culturale, e la parte naturalistica. Faccio un esempio: abbiamo ideato due format molto carini, uno che si chiama Folk Canoe, ovvero un'escursione in canoa, dove a un certo punto ci si ferma su una baia del lago e si ascolta un concerto in acustico di arpa, di chitarra, insomma. E questo serve sia a conoscere il territorio, e quindi, insomma, sarà accompagnato ovviamente da guide ufficiali del parco, quindi, insomma, anche con chi lo sa raccontare con uno sguardo ulteriore, cioè ulteriormente più approfondito, no? E poi unisce, insomma, l'elemento culturale. Abbiamo ideato un altro format che si chiama Sunset Walk, che sono delle passeggiate al tramonto ai prati di Ragnolo. In questo caso ci spostiamo un po' dal lago per salire in montagna, e anche lì uniremo l'elemento, insomma, della musica. E per noi sono due cose che devono necessariamente dialogare, insomma, che non è solo venire a Fiastra a vedere dei concerti, ma venire a Fiastra a conoscere il territorio, esplorarlo, conoscerlo anche grazie a chi ci vive, ci lavora, e fruire anche di un contenuto culturale, insomma, che speriamo sia apprezzato, ecco.
0: Immagino che il legame con la comunità locale sia molto forte e solido. In che modo quindi il territorio risponde e partecipa al vostro festival?
1: Ma allora, ovviamente il primo dialogo è quello con le istituzioni, quindi il Comune di Fiastra è partner insieme a noi di questo progetto, che fa parte di un progetto più ampio che si chiama ELEIC, insomma, che riguarda fondi del PNRR, insomma, che coinvolge diversi progetti di sviluppo sul territorio. Noi ci occupiamo di questa parte culturale insieme al comune, e lavoriamo moltissimo con il CEA, che è il centro di educazione ambientale, che faranno dei laboratori e delle attività all'interno del festival. Passa Montagna Viaggi, che è un'agenzia di guide e, insomma, costruttori di viaggi di Fiastra, che insomma ci hanno aiutato a costruire la parte outdoor, così come Cronobike, che sono dei ragazzi che lavorano con le biciclette, tantissimi volontari che coinvolgeremo. Insomma, il territorio per noi è il primo bacino da cui attingere, no, quando vogliamo collaborare, e penso che Fiastra questa cosa la stia riuscendo ad esaudire.
0: Ci fermiamo un attimo, ma tra poco apriremo ancora le nostre orecchie, proprio il caso di dirlo, anche perché appunto siamo in radio, e faremo un focus proprio sull'evento che arriverà a fine mese.
2: Dimmi se hai perso, ho preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: le parole del weekend.
1: Del weekend.
0: Disco in blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Pazzi stupidi ragazzi di Raff.

0: organizzativo di Fiastrapalooza, quindi siamo andati a Fiastra, siamo nelle Marche, abbiamo capito di che cosa si tratta questo festival che unisce la natura, la musica, il teatro, varie arti, insomma, e anche lo sport. Dunque Chiara, immagino che dietro a un festival del genere ci sia un lavoro immenso, quindi qual è stata la sfida più grande nell'organizzare l'edizione di quest'anno?
1: Questa è una domanda a cui probabilmente riuscirò a rispondere dopo che l'abbiamo fatto il festival. Diciamo che per adesso ovviamente noi parliamo di organizzare un festival nelle aree interne, no? Nelle cosiddette aree interne, e quindi ovviamente ci si scontra con ciò con cui poi gli abitanti si scontrano quotidianamente, ovvero l'assenza di servizi. E quindi una delle difficoltà più grandi è dover spesso organizzare da zero situazioni come la mobilità, per esempio, e riuscire a, insomma, trovare delle modalità per far arrivare le persone nella maniera più agile possibile. E, insomma, ovviamente il tema dei servizi in queste aree dove noi lavoriamo è molto sentito, ecco. Sicuramente la prima che mi viene in mente è quella, ecco.
0: 26, 27, 28 giugno sono i tre giorni di Fiastrapalooza 2026. Senza fare un scarno elenco, ma quali sono gli appuntamenti imperdibili e principali che volete segnalare?
1: Sicuramente non posso non segnalare la serata del 26 giugno al Castello Magalotti, che è un castello che sovrasta il lago, bellissimo, dove li organizzeremo in anteprima nazionale, nel senso che ancora non, diciamo, non sono usciti nessun altro, non credo che usciranno altri appuntamenti, quindi saremo gli unici a proporre questo contenuto, ovvero i creatori della colonna sonora di Stranger Things, la celebre serie di Netflix, quindi Dixon e Stein, che sono due musicisti compositori di musica elettronica, che realizzeranno, suoneranno la colonna sonora da loro composta dal vivo. E quello secondo me sarà uno spettacolo incredibile, nel senso che già la location è molto bella perché sovrasta il lago, in più questo contenuto che è molto, insomma, di qualità, quello sarà sicuramente uno degli eventi di punta del venerdì sera, per cui sono anche già aperte le prevendite, insomma, perché comunque un'altra degli elementi a cui teniamo è non avere un impatto troppo grande su questi territori che sono comunque fragili, quindi insomma, organizzeremo concerti da 800 persone, insomma, non di più. L'altro evento che sicuramente potrebbe essere interessante segnalare al vostro pubblico è il concerto di Io sono un cane, la domenica sera, ora aperitivo, quindi anche lì un tramonto sul lago, sempre al castello, un set in acustico, insomma, abbiamo intercettato il musicista sardo, compositore anche, insomma, della colonna sonora del film su Berlinguer, insomma, molto attivo sia in ambito musicale che, insomma, compositivo in cinematografico. Il sabato sera facciamo più una festa, insomma, anche per insomma, per andare avanti fino a tardi, e faremo il concerto degli Africa Unite, storica band reggae, insomma, con a seguire il DJ set di uno dei suoi fondatori, ovvero Madaschi. E poi, insomma, le attività sono tante. Sicuramente una cosa molto, molto bella che ci tengo a segnalare è una collaborazione con il Festival Artisti in Piazza di Pennabilli, festival che quest'anno fa il trentennale e è tra i festival più importanti in Italia, che, diciamo, dedicato alle arti performative, nato, insomma, legato al mondo del teatro di strada, ma poi, insomma, che si è evoluto e ampliato anche questa definizione. E noi ci teniamo molto a collaborare con altri festival e, insomma, a metterci in rete. E per la prima edizione di Fiastrapalooza Pennabilli porterà due artisti internazionali ci porterà due spettacoli, uno in particolare di teatro di figura, quindi marionette all'interno di un piccolo camion teatro che come uno scrigno si apre. E poi Umberto Calambres, che è un artista messicano che fa equilibrismo, clowneria, che farà uno spettacolo lungo lago. Sono tutti spettacoli che si ripetono più volte durante il giorno in maniera tale da dare più possibilità, insomma, al pubblico di di partecipare.
0: Concludendo la nostra chiacchierata, la voglio concludere con il futuro. Il vostro è un festival giovane, però qual è il sogno nel cassetto per il futuro di Fiastrapalusa?
1: Sogno nel cassetto, vabbè, scontato forse è quello di andare avanti e insomma un po' anche quello l'obiettivo, e il format del festival è pensato per non essere un evento spot ma per andare avanti nei prossimi anni. Sicuramente un sogno nel cassetto, forse anche più personale, che io ho nei confronti di Fiastrapalusa è che riusciamo magari a intercettare contenuti artistici che possano avvicinare gli abitanti dei paesi, perché sono molto contenta insomma di avere pubblico che viene da tutta Italia, però ci piace sempre molto che gli abitanti poi si sentano anche parte di quello che facciamo nel paese che abitano, ecco.
0: Natura, musica, teatro, cinema, sport, attività all'aria aperta, tutto questo e molto altro è Fiastrapalusa, cercatelo anche sui social, è facile da trovare, 26, 27, 28 giugno. Chiara Caporicci ce lo ha presentato, grazie Chiara.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
2: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo. Se

Unforgivable Sinner per Lene Marlin, prima la nuova degli Eugenio in via di gioia per Baciamoci, questa è la loro canzone, ancora grazie a Chiara Caporicci che ci ha portato a conoscere Fiastra Palusa. Nella seconda parte avremo modo ancora di girare per il nostro bel paese, sono tante le iniziative di cui vogliamo parlarvi quest'oggi e ritorniamo quindi tra poco a farlo.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: Sono le 15:58.
2: È sabato 6 giugno.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi. Papa Leone XIV è a Madrid per la sua visita pastorale in Spagna, che durerà fino al 12 giugno e che comprenderà anche le isole Canarie. Nel suo primo discorso il pontefice ricorda che la sicurezza non viene dalle armi né dai muri, ma dal crescere insieme fianco a fianco. Il messaggio della pace, che in questi tempi spiega, risuona ingenuo e per altri provocatorio, trova accoglienza in chi non si chiude in ideologie preconfezionate ma si apre alla verità. Attenzione, aggiunge il Papa, a chi vuole guadagnare in popolarità alimentando le divisioni. La guerra in Ucraina, un drone nel Kherson ha provocato 2 morti, altre 2 persone sono morte per un attacco a Zaporizhia. Droni ucraini su San Pietroburgo, gli abitanti invitati a non uscire di casa.
2: Una pioggia di velivoli senza pilota. I droni lanciati da Kiev hanno puntato su diverse regioni russe. 376 sono stati abbattuti mentre sorvolavano la regione di Mosca e la Crimea, mentre un massiccio attacco ha colpito San Pietroburgo, dove il governatore ha ordinato ai cittadini di restare in casa mentre le difese aeree entravano in azione. Al contempo non si ferma nemmeno l'offensiva russa. All'alba, droni, questa volta lanciati da Mosca, hanno colpito infrastrutture critiche a Zaporizhia, causando la morte di 2 operai. Sul fronte politico il muro è totale. Dal forum economico di San Pietroburgo Vladimir Putin ha chiuso a ogni colloquio con Zelensky, accusandolo di voler solo fermare l'avanzata russa. Di contro, il leader ucraino, che si appresta a incontrare Macron e Starmer, ha incassato il primo via libera dagli Stati Uniti per un nuovo pacchetto di aiuti da 8 miliardi di dollari. Donald Trump esorta le parti a sbrigarsela da sole, convinto che una soluzione sia possibile. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: E continuano i raid israeliani sul Libano, 9 le persone uccise, tra cui 3 membri dell'esercito. Un raid aereo contro un veicolo sulla strada ha ucciso un generale di brigata, un capitano e un altro soldato. Un altro raid aereo sul villaggio meridionale di Saksakia ha ucciso altre 6 persone. Salgono a 3 i morti per il crollo all'alba di una palazzina a Porto Saltempidio nel Fermano, probabilmente a causa di un'esplosione dovuta ad una fuga di gas. Oltre al 47enne Giuseppe Pieroni, informatico trovato subito senza vita, è stato ritrovato il cadavere della 90enne Ettorina Paccapelo, dispersa. Intanto è deceduto ad Ancona anche il figlio dell'anziana Romano Cerquetti, 60 anni, che era stato estratto vivo dalle macerie. È prorogato fino a 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano da domani e arrivano fino al 3 luglio, resta quindi di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

Io sono il pane vivente, disceso dal cielo. Se qualcuno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne, per la vita del mondo. I giudei allora discutevano fra di loro, dicendo: «Come può costui darci da mangiare la sua carne?» Disse loro Gesù: in verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Chi si ciba della mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. La mia carne, infatti, è vero cibo, e il mio sangue è vera bevanda. Chi si ciba della mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui. Come mi ha mandato il Padre, che è il vivente, e io vivo grazie al Padre, così colui che si ciba di me, anch'egli vivrà grazie a me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri e sono morti. Chi si ciba di questo pane vivrà per sempre.

Dopo la festa della Santissima Trinità, la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, culmina le celebrazioni del periodo pasquale. Il Corpus Domini è una festa recente, istituita nel tardo Medioevo, per sottolineare alcuni eventi miracolosi legati all'Eucaristia e per correggere certe deviazioni dottrinali che contestavano la presenza reale del Signore Gesù nelle specie consacrate. In passato è stata una festa di grande trionfo, caratterizzata da atteggiamenti anche esteriori di trionfalismo. In modo corretto e motivato, è la festa del re vincitore che celebra il trionfo accolto dal suo popolo. Era celebrato di giovedì per creare il rapporto con il giovedì santo. Il Corpus Domini è stato pensato come il giovedì santo in clima festoso pasquale. Si riprende quindi la tematica della istituzione dell'Eucaristia, si adora la presenza reale di Gesù nelle specie del pane e del vino consacrati e si celebra anche esteriormente il trionfo del re che ha vinto il peccato e la morte. Le letture si concentrano sul tema del cibo, del mangiare, perché l'Eucaristia è caratterizzata proprio da questa dimensione conviviale, dove il Signore si fa alimento del suo popolo. La prima lettura, tratta dal Deuteronomio, al capitolo 8, contiene una splendida riflessione con cui Mosè invita il popolo a fare memoria. La celebrazione pasquale per l'antico Israele era uno zikaron, un memoriale. Anche per noi cristiani, la messa è un momento memoriale. Facciamo memoria della passione di Cristo. Ripensiamo al passato della storia della salvezza. Mosè intende dire proprio questo: ricordati di tutto il cammino che il Signore ti ha fatto fare. Il Deuteronomio è una raccolta di omelie attribuite a Mosè e ambientate nelle steppe di Moab, alle porte della terra promessa. Poco prima che Israele entri nella terra dove scorre latte e miele, dopo 40 anni di peregrinazione nel deserto, Mosè tiene questi discorsi con cui invita il popolo, cioè tutte le future generazioni di israeliti, a ripensare a quella storia fondativa. L'esperienza della liberazione dall'Egitto e della provvidenza con cui il Signore ha condotto il popolo durante gli anni del deserto deve servire come lezione di vita. Ricordati del cammino che hai fatto. Ricordati che il Signore ti ha fatto provare la fame, cioè ti ha fatto sperimentare il tuo limite, la tua debolezza, ma non ti ha abbandonato, ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi, che nemmeno i tuoi padri avevano conosciuto. La manna era un prodotto del deserto, realizzato nella natura, non un evento prodigioso, ma fu scoperto dagli israeliti
durante il loro soggiorno nel deserto, come un intervento provvidenziale di Dio. È un pane che non si coltiva, ma si trova portato dal vento. È il pane che viene dal cielo. È un segno con cui il Signore nutre il suo popolo. E lo ha fatto, dice Mosè, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Ti ha dato da mangiare il pane perché tu capisca che hai bisogno di mangiare la parola di Dio, cioè di assimilare la sua rivelazione. Nel mistero dell'Eucaristia noi teniamo strettamente insieme il pane e la parola. La struttura della messa prevede due mense. Prima mangiamo con le orecchie ascoltando la parola, poi mangiamo con la bocca il corpo di Cristo per avere la forza di quello che abbiamo, di fare quello che abbiamo ascoltato. Il Salmo responsoriale è stato scelto perché contiene ancora un riferimento alla manna. Il Signore mette pace nei confini del suo popolo e lo sazia con fiore di frumento. È un'espressione per indicare il meglio del grano, il fiorfiore della farina, il pane prodotto con la farina migliore. Ma subito dopo si aggiunge: il Signore manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce. Pane e parola stanno strettamente insieme. Nella seconda lettura ci è proposto un brevissimo testo di San Paolo che nella prima lettera ai Corinzi fa riferimento alla comunione con il sangue di Cristo che noi facciamo attraverso il calice benedetto nella cena eucaristica e alla comunione con il corpo di Cristo attraverso il pane che noi spezziamo durante la messa. E noi, pur essendo molti, attraverso quest'unico pane diventiamo un corpo solo. L'Apostolo non sta facendo un trattato eucaristico, sta parlando della comunione con il Signore attraverso dei segni concreti per evitare l'idolatria e quindi fa forza su quello che i cristiani di Corinto conoscevano bene. Quel pane eucaristico mette in comunione con il Signore, quindi evitiamo di fare la comunione con il Signore e di entrare in contatto anche con gli idoli. Il Vangelo secondo Giovanni ci propone infine il cuore del discorso eucaristico al capitolo 6. Gesù, dopo aver detto di essere la parola di Dio da mangiare, aggiunge: il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo, e rivela questo progetto straordinario di dare la propria vita da mangiare nel segno del pane, in modo tale che anche noi possiamo vivere per il Padre, avendo Dio come causa della nostra vita e come fine della nostra esistenza. Ascoltiamo la parola di Dio, mangiando la rivelazione, e facciamo la comunione con il corpo di Cristo per poter vivere concretamente quello che il Signore ci ha detto.

Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

bello a pensare, pensare da onesti. Ah, c'è chi pensa e non dice, c'è chi dice e non pensa, c'è chi tace ed è uomo di panza.

mistero. Quanto è bello il pensiero, come l'aria al mattino, quando incontra la mente di ognuno.

di casati e correnti, di fazioni e anche di tornaconti.

se dal tuo è lontano, ha lo stesso tuo suono, è umano. Non ci vuole un recinto, non ce l'ha il firmamento, il pensiero è pensarsi. Pensar

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi. Papa Leone XIV è a Madrid per la sua visita pastorale in Spagna, che durerà fino al 12 giugno. Nel suo primo discorso il pontefice ha ricordato che la sicurezza non viene dalle armi né dai muri, ma dal crescere insieme fianco a fianco. Attenzione, ha aggiunto il pontefice, a chi vuole guadagnare in popolarità alimentando le divisioni. Continuano i raid israeliani sul Libano meridionale, 9 le persone uccise, tra cui 3 membri dell'esercito libanese. Un raid aereo contro un veicolo sulla strada che collega la città di Nabatieh con la cittadina di Marayoun ha ucciso un generale di brigata, un capitano e un altro soldato. Un altro raid aereo sul villaggio meridionale di Saksakia ha ucciso altre 6 persone. Manifestazione contro il caporalato ad Amendolara, dove lunedì scorso 4 braccianti sono stati arsi vivi.
2: Amin, Ulla, Ahmad e Wassim sono stati arsi vivi a bordo di un minivan sulla statale ionica da chi sfruttava il loro lavoro nei campi, nel Cosentino. Per loro e per tutti gli invisibili, i nuovi schiavi del caporalato, oggi ad Amendolara, dove i 4 sono stati uccisi, un corteo indetto dalla CGIL ha deposto una corona di fiori sul luogo della strage, per poi sfilare al grido di mai più. Alla manifestazione presenti esponenti sindacali e politici. Una legge contro il caporalato, la 199, esiste, ma è la denuncia del sindacato. A distanza di 10 anni dalla sua promulgazione, troppo ancora rimane da fare e il lavoro nero continua a coinvolgere circa 200.000 lavoratori irregolari, generando, secondo i dati rivelati dall'Istat, un volume d'affari pari a circa 77 miliardi di euro all'anno. Rimangono intanto in carcere Ali Raza e Safer Ahmed, i 2 caporali pakistani fermati per omicidio plurimo pluriaggravato. Contro di loro la testimonianza dell'unico superstite, Taji Mohammed Alamiar. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Salgono 3 morti per il crollo dall'alba di una palazzina a Porto Sant'Elpidio, Fermo, probabilmente a causa di un'esplosione dovuta ad una fuga di gas. Oltre al 47enne Giuseppe Pieroni, trovato subito senza vita, è stato ritrovato il cadavere della 89enne Ettorina Paccapelo, dispersa. Intanto è deceduto ad Ancona il figlio dell'anziana, Romano Cerquetti, 60 anni, estratto vivo dalle macerie. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano dal 7 giugno fino al 3 luglio, resta quindi di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. E infine tennis, Mirra Andreeva ha vinto l'edizione 2026 del Roland Garros femminile. La tennista russa ha superato la polacca Maja Chwaliska in 2 set con il punteggio di 6-3, 6-2. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: In memoria dei tuoi prodigi hai dato un cibo a quelli che ti temono, Dio di grazia e di amore.
1: Ci nutre con fiore di frumento colui che dà la pace alla sua Chiesa.

0: re con fiore di frumento, colui che dà la pace alla sua chiesa.
1: Dice il Signore: non Mosè, ma il Padre mio vi dà il vero pane dal cielo. Alleluia.

0: Dice il Signore, non Mosè, ma il Padre mio, vi dà il vero pane dal cielo. Alleluia.
1: Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché c'è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo. Tutti, infatti, partecipiamo dell'unico pane.

Soave è il tuo spirito, Signore. Tu sei buono con i tuoi figli. Dai loro pane dal cielo, sazi di beni gli affamati, rimandi i ricchi a mani vuote.

0: Dito, Signore, Tu sei buono con i Tuoi figli, dai loro pane dal cielo, sazi di beni gli affamati, rimandi i ricchi a mani vuote.
1: Cristo, nella cena pasquale, ha donato il suo corpo e il suo sangue per la vita del mondo. Riuniti nella preghiera di lode, invochiamo il suo nome.
0: Cristo, pane del cielo, dà a noi la vita eterna.
2: Cristo, figlio del Dio vivo, che ci hai comandato di celebrare l'Eucaristia in tua memoria, fa che vi partecipiamo sempre con fede e amore, a beneficio di tutta la Chiesa.
0: Cristo, pane del cielo, dà a noi la vita eterna.
2: Cristo, unico e sommo sacerdote, che hai affidato ai tuoi sacerdoti i santi misteri, fa che essi esprimano nella vita ciò che celebrano nel sacramento.
0: Cristo, pane del cielo, dà a noi la vita eterna.
2: Cristo, che riunisci in un solo corpo quanti si nutrono di uno stesso pane, accresci nella nostra comunità la concordia e la pace.
0: Cristo, pane del cielo, dà a noi la vita eterna.
2: Cristo, che nell'Eucaristia ci dai il farmaco dell'immortalità e il pegno della risurrezione, dona la salute agli infermi e il perdono ai peccatori.
0: Cristo, pane del cielo, dà a noi la vita eterna.
2: Cristo, che nell'Eucaristia ci dai la grazia di annunciare la tua morte e risurrezione fino al giorno della tua venuta, rendi partecipi della tua gloria i nostri fratelli defunti.
0: Cristo, pane del cielo, dà a noi la vita eterna.
1: Accogliendo la parola di Cristo ai Suoi apostoli, recitiamo insieme

0: Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gioia. L'angelo annunzia a Maria la nascita di Gesù.
1: Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa visita alla cugina Elisabetta.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, mosso dallo Spirito. Si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori.
1: Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine

0: della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen».
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
2: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
1: Torre della Santa Città di Davide,
2: prega per noi.
1: Fortezza Inespugnabile,
2: prega per noi.
1: Santuario della Divina Presenza,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Confessori della Fede,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Lasci gli occhi, scaldaci il cuore, guida i nostri passi sulle strade dell'amore.
1: Resta con noi, vivi con noi,
0: e faremo sempre tutto quello che vuoi tu.

0: In Blu 2000 News.
1: Papa Leone XIV in Spagna, accolto dai reali e da 130.000 fedeli, il pontefice ricorda che la sicurezza non viene dalle armi né dai muri. Invita a non soffiare sul fuoco delle polarizzazioni, ma a promuovere l'unità. La guerra in Ucraina, dopo il no all'incontro con Zelensky, il conflitto si infiamma, centinaia di droni su San Pietroburgo, il sindaco state a casa. Israele inarrestabile, in Libano ucciso 9 persone dai raid dell'IDF, tra questi un generale, un capitano e un soldato libanese, altri 6 morti in un villaggio nel sud. Al via la beatificazione, a Como inizia il cammino verso la beatificazione di Don Roberto Malgesini, aperta l'inchiesta diocesana sulla vita del prete degli ultimi ucciso nel 2020. Buonasera da Franco Rossi in studio e da Sabino D'Alessandro in regia. Come avete sentito, prima giornata di Papa Leone XIV in Spagna, il suo primo discorso alle autorità, ma sentiamo da Madrid in diretta Paolo Fucili. Buonasera Paolo.
2: Si chiama Lucero, il quartiere di Madrid, da dove vi parlo. Sto aspettando qui Leone insieme ai colleghi della stampa e a tantissime persone lungo le strade con bandiere, pazienti sotto il sole caldo di questa giornata. In questo quartiere Papa Leone viene a minuti, atteso a minuti per venire a visitare un centro che si chiama Sedia 24 Horas, cioè un centro caritativo aperto tutto il giorno, 24 ore, dice il nome, offrendo servizi di base come pasti, docce, un dormitorio, ma anche accoglienza, ascolto, percorsi di inserimento, reinserimento nella società per migranti, disoccupati, persone finite ai margini, donne vittime della tratta e anche di abusi. Ascolteremo anche loro testimonianze prima del secondo discorso in programma di Papa Leone in terra spagnola, il primo avvenuto stamattina dopo la cerimonia di benvenuto al Palazzo Reale con Re Felipe. Il Papa ha parlato alle autorità spagnole, ambasciatori, la società civile spagnola, per dire un chiaro no a ideologie preconfezionate e anche un no alla tentazione di guadagnare popolarità soffiando sul fuoco delle polarizzazioni. Da Madrid è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili in diretta da Madrid. Ed ora apriamo il capitolo della guerra in Ucraina. Dopo il no di Putin all'incontro con Zelensky, il conflitto si infiamma. Caterina Dall'Olio.
3: Dal forum economico russo, Putin chiude la richiesta di colloqui del leader ucraino, che dice vuole solo fermare la nostra offensiva, e attacca ancora le elite europee che provocano il caos. Putin ha scelto la guerra, chiosa Zelensky, che nel fine settimana vedrà Starmer, Macron e Merz. Dagli USA primo ok a nuovi aiuti a Kiev per 8 miliardi. Sul terreno non si fermano i raid. Nel porto rumeno di Costanza esplode un drone. L'Ucraina spiega: è nostro, ma è stato deviato dai russi. I paesi della NATO stanno discutendo un piano di aiuti finanziari all'Ucraina da 70 miliardi di euro, che potrebbe essere annunciato in occasione del vertice dell'alleanza previsto ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: Ed ora in Medio Oriente, in Libano sono state uccise 9 persone dai raid dell'IDF. Intanto l'Iran lancia droni su Kuwait, chiude l'aeroporto, e su Bahrain. Nicola Ferrante.
4: Brucia senza fine il Medio Oriente, scontri incrociati fra Libano, Israele e Iran. A sud del paese dei Cedri almeno 9 vittime, ore di fuoco anche in Iran, reazione di Teheran nei confronti di quei paesi che ospitano basi americane. Lanciati missili contro il Bahrain, che condanna l'azione, nel mirino anche l'aeroporto internazionale del Kuwait. Il regime di Teheran condanna l'attacco notturno statunitense contro le installazioni radar costiere sul Golfo, definendolo una flagrante violazione del cessate il fuoco in vigore da aprile. Scintille anche sui visti alla nazionale di calcio iraniana per partecipare ai mondiali ed entrare così negli States, rilasciati solo ai giocatori e al personale strettamente essenziale, negato ai consulenti tecnici e ai numerosi alti dirigenti. All'attacco l'ambasciata turca, Washington discrimina. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia, manifestazione oggi promossa dalla CGIL contro il caporalato ad Amendolara, dove lunedì scorso 4 braccianti sono stati arsi vivi da 2 caporali pakistani. Amelia Cartia.
5: Amin, Ullah, Ahmad e Wassim sono stati arsi vivi a bordo di un minivan sulla statale ionica da chi sfruttava il loro lavoro nei campi, nel Cosentino. Per loro e per tutti gli invisibili, i nuovi schiavi del caporalato, oggi ad Amendolara, dove i quattro sono stati uccisi, un corteo indetto dalla CGIL ha deposto una corona di fiori sul luogo della strage, per poi sfilare al grido di mai più. Alla manifestazione presenti esponenti sindacali e politici. Una legge contro il caporalato, la 199, esiste, ma è la denuncia del sindacato. A distanza di 10 anni dalla sua promulgazione, troppo ancora rimane da fare e il lavoro nero continua a coinvolgere circa 200.000 lavoratori irregolari, generando, secondo i dati rivelati dall'Istat, un volume d'affari pari a circa 77 miliardi di euro all'anno. Rimangono intanto in carcere Ali Raza e Safer Ahmed, i due caporali pakistani fermati per omicidio plurimo pluriaggravato. Contro di loro la testimonianza dell'unico superstite, Taji Mohammed Alamiar. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Tre i morti per il crollo all'alba di una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, probabilmente a causa di un'esplosione dovuta ad una fuga di gas. Oltre al 47enne Giuseppe Piaroni, informatico, trovato subito senza vita, è stato ritrovato anche il cadavere della donna che era dispersa, Teorina Paccapelo. Deceduto ad Ancona anche il figlio dell'anziana, Romano Cerquetti, che era stato estratto vivo dalle macerie. Una frana a Positano ha isolato diverse frazioni, circa un migliaio di persone isolate. Federico Plotti.
6: La strada provinciale che collega Positano ad alcune sue frazioni, come quelle di Monte Pertuso e Nocelle, resta ancora chiusa. La frana, che ieri sera ha bloccato il passaggio in ambo le direzioni, deve essere ancora rimossa del tutto. E poi c'è ancora da verificare la tenuta del costone da cui sono precipitate pietre, terra e detriti. Restano isolate circa 1.000 persone tra residenti e turisti, che al momento non possono muoversi se non percorrendo chilometri di strada a piedi e piccole vie interne con centinaia di gradini, condizioni quasi proibitive soprattutto per gli anziani.
7: Ma è normale, ma non solo per chi lavora, ma anche per i turisti, per chi deve arrivare. Come fai? I bagagli dove li porti? Alle scale? Fai 700 scalini per portarli su a Monte Pertuso oppure a Nocelle?
6: Il comune di Positano assicura che i tempi per il ripristino della viabilità saranno brevi, ma nel frattempo decine di attività commerciali che proprio in questo periodo di anticipo d'estate iniziano a fare i veri affari restano tagliate fuori, sospese anche tutte le linee dei mezzi pubblici che servono l'intera zona. Federico Plotti, linea allo studio.
1: 8 i giovani indagati a Milano per aver aggredito e ucciso Gianluca Ibarra Silvera la sera del 26 maggio alla stazione Certosa, in concorso con altre 9 persone che sono in corso di identificazione. A loro i pubblici ministeri contestano, oltre all'aver commesso l'omicidio in un gruppo di più di 5 persone, anche l'aggravante della premeditazione. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano da domani e arrivano fino al 3 luglio, resta quindi di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. I salari non crescono e i costi per la casa sì. Da una elaborazione della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Media Impresa sui dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate emerge che dal 2019 gli affitti nei principali capoluoghi sono saliti fino a 5 volte di più delle retribuzioni. Antonella Mazza, Teruel.
8: Nella classifica del costo della casa in Milano, la città più cara all'affitto di un appartamento medio è pari a oltre 1.800 euro al mese. Nel capoluogo lombardo e in quello toscano i canoni sono cresciuti dal 2019 del 49%, del 40% a Bologna, Padova, Venezia e Napoli, del 37% a Roma, mentre in fondo alla lista troviamo Potenza, Campobasso, Catanzaro e Perugia. Sempre secondo la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, a Milano inoltre l'affitto incide sul 73% della retribuzione. Segue Firenze sulla stessa linea, Bologna, Venezia, Roma. Grandi città in cui le piccole e medie aziende faticano a trovare lavoratori qualificati disposti a trasferirsi. Segno per il CNA che il problema casa, avvertito soprattutto da giovani e famiglie, non è solo una questione sociale, ma anche una vera emergenza economica che rischia di frenare la crescita, gli investimenti e lo sviluppo locale. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Alle porte ci sono le prime vacanze, torna il tema della sicurezza in acqua, ogni anno muoiono 14 persone in media, la maggioranza bambini. Intanto il disegno di legge piscine approvato a luglio dell'anno scorso è ancora all'esame del Parlamento. Lucia Ascione.
9: Un malore, una disattenzione, un impianto di aspirazione difettoso sono alcuni degli eventi responsabili delle morti in piscina, 14 l'anno secondo le stime di Federalberghi. Resta al palo, dopo l'approvazione da parte del governo lo scorso 30 luglio, il disegno di legge piscine che definiva i requisiti di sicurezza per gli impianti futuri senza di fatto imporre adeguamenti a quelli già esistenti. È ancora all'esame del Parlamento e dovrà superare le resistenze da una parte della conferenza Stato-Regioni, dall'altra di Confagricoltura e Agriturist. La prima boccia la normativa proprio perché non impone la messa in sicurezza degli impianti già funzionanti. I secondi lamentano costi insostenibili da parte dei gestori per l'installazione dei dispositivi previsti, come la barriera e la copertura di protezione invalicabile, i salvagente, la manutenzione e l'analisi periodica dell'acqua, la presenza costante di bagnini. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: A Como è iniziato il cammino verso la beatificazione di Don Roberto Malgesini, aperta l'inchiesta diocesana sulla vita del prete degli ultimi ucciso nel 2020. Da Como, Giorgia Bresciani.
10: Mite e umile di cuore, capace di riconoscere in tutti, soprattutto nei poveri, nella gente di strada, nei prigionieri, dei fratelli e delle sorelle da accogliere, servire e amare teneramente, a volte accettando anche l'ingratitudine, tanto da essere ferito e ucciso da uno dei suoi protetti. Così il cardinale Oscar Cantoni, vescovo di Como, ha descritto Don Roberto Malgesini, introducendo oggi pomeriggio la sessione di apertura dell'inchiesta diocesana sulla vita, l'offerta di se stesso e la fama di santità del servo di Dio, ucciso il 15 settembre del 2020 da un senza dimora. Tanti fedeli che hanno affollato per la cerimonia la chiesa di San Bartolomeo, che vanta una tradizione luminosa di santità. Vi prestò infatti la sua opera anche San Giovanni Battista Scalabrini. E per una significativa coincidenza, proprio oggi, 6 giugno, ricorre il 5° anniversario della beatificazione di Suor Maria Laura Mainetti, uccisa a Chiavenna in questo stesso giorno del 2000. Da Como, Giorgia Bresciani.
1: Monsignor Osorio Sitor Afonso, vescovo della diocesi di Chelimane, amministratore apostolico dell'arcidiocesi della Beira in Mozambico, è morto questa mattina. Lo ha reso noto il Collegio dei Consultori della Diocesi. Il Servizio Nazionale di Investigazione Criminale del Mozambico ha confermato che il vescovo è deceduto in conseguenza di colpi d'arma da fuoco che lo hanno preso al petto durante un'irruzione notturna nella sua residenza. Chiudiamo con lo sport. Il tennis, Mira Andreeva ha vinto l'edizione 2026 del Roland Garros femminile, la tennista russa ha superato la polacca Maja Cialinska in 2 set. Domani lo scontro tra l'azzurro Cobolli e il tedesco Zverev. È tutto, grazie a Sabino D'Alessandro in regia. Vi ricordo che questo radiogiornale può essere riascoltato in podcast sulla piattaforma gratuita Play 2000.
11: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la 5ª edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
13: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Ho il piacere di essere con Don Maurizio Patriciello. Ben trovato.
14: Grazie.
13: Don Maurizio, le chiedo di fare un salto, un viaggio nel passato e tornare ai suoi 30 anni, i suoi primi giorni nel quartiere Parco Verde. Che cosa realizza, che cosa sente?
14: La prima sensazione è stata di stupore, perché era di domenica quando sono arrivato il primo giorno e a messa non c'era proprio nessuno. C'erano c'era solamente una vecchietta che però veniva dal centro del paese, non era del parco. E ho capito che bisognava cominciare, abbiamo cominciato con i bambini e abbiamo cominciato ad annunciare Cristo, Gesù che è via, verità, vita, che è libertà, che è senso dalla vita di ognuno di noi. Pian piano che passava il tempo mi sono accorto che tanti bambini a scuola non andavano e c'era la dispersione scolastica. Abbiamo cominciato a fare dopo scuola in parrocchia, tutte queste cose qua. Poi c'era da andare da arrivare alle famiglie, ma tante volte le famiglie di questi ragazzi erano famiglie che erano in qualche modo implicate nel commercio della droga. E poi piano piano, di volta in volta, sono cominciati poi i tempi difficili. Abbiamo avuto nel giro di 20 anni più di 20 omicidi, ma tutti quanti nei pressi della parrocchia, quindi là siamo rimasti veramente sbalorditi per la cattiveria della criminalità e così ci siamo ritrovati ad affrontare un problema per il quale almeno io non ero preparato. Ma il Signore ci è stato accanto, li abbiamo affrontati uno alla volta, sempre in comunione con la Chiesa, in comunione con le istituzioni, perché forse la carta vincente è stata questa, che da un lato io denunciavo il male, dall'altro lato però tendevo la mano, dicevo ma io devo insegnare ai ragazzi ad avere fiducia nelle istituzioni, nella democrazia, nella magistratura, nelle forze dell'ordine, se non mi aiutate voi chi mi aiuta? Però quando le cose non andavano ero il primo a scagliarmi contro. Sconti non abbiamo fatto a nessuno, per la verità. E queste furono le parole che io dissi a Giorgia Meloni quando arrivò in parrocchia il 31 di agosto del 2023. Le dissi: Presidente, noi sappiamo applaudire e sappiamo fischiare, ma siamo stanchi di fischiare. Per cortesia, prendi i nostri applausi. E lei ha mantenuto la parola, tante cose belle sono accadute e come ho sempre detto io adesso ho il dovere di mantenere la parola data e quindi il mio non è un giudizio sul governo Meloni in quanto tale, la mia è una testimonianza di quello che il governo Meloni ha fatto al Parco Verde a Caivano e questo è sotto gli occhi di tutti, le cose belle che si sono realizzate sono sotto gli occhi di tutti, non si possono negare.
13: Una scelta che lo fa diventare a pietra d'inciampo della camorra e di tutte le forme di criminalità. Che la scelta è di anche partire dagli ultimi, di dare voce a chi non ha voce. La chiesa in uscita, l'ospedale da campo di Papa Francesco, cosa ha significato, cosa continua a significare per lei abitare questa prospettiva e farlo comunque anche insieme alle persone che all'interno della comunità hanno deciso di accompagnarla?
14: Per la verità un'altra chiesa non la conosco. Io non so se possa esistere un'altra chiesa. Se tu prendi la vita di Gesù, da quando comincia la sua vita pubblica dopo i 30 anni è una vita che si svolge per le strade, poi magari di sabato entra anche nella sinagoga, prende l'Antico Testamento, il profeta Isaia, lo legge, lo commenta, ma la sua vita si svolge tra la gente, nelle case delle persone, per le piazze, per le strade e annuncia il regno di Dio. Per cui la celebrazione eucaristica è la ciliegina sulla torta, ma la settimana si svolge tra le persone, per cui io quasi ogni giorno sto nelle scuole dove mi invitano, ma ci vado volentieri perché ogni volta riesco a incontrare 200 ragazzi, 300 ragazzi, ma dove li incontri 200 ragazzi al giorno o due volte alla settimana? E per cui vado e vado a titolo gratuito e vado volentieri, non solamente in Campania, anche nelle altre regioni, per stare con loro, perché anche mi rendo conto di una cosa, che anche tante volte non tutti quanti riusciamo a, diciamo, entrare in sintonia con i ragazzi e forse proprio il fatto di essere stato parroco al Parco Verde, di essere confrontati con le povertà più atroci, che me li fa comprendere e me li fa anche amare. Poi io stesso vengo da una famiglia molto semplice, mio padre era analfabeta, io ho lavorato 10 anni in ospedale, sono un caposala, per cui diciamo non abbiamo ricevuto grandi eredità dal punto di vista economico o altro, per cui mi sento uno di loro e la gioia più grande è quando i primi ragazzi nostri sono laureati, Stefani che si è laureato, Adriano che si è laureato, Francesco che si è laureato e altri. Questa è una gioia grande, grandissima. 3 dei nostri ragazzi del Parco Verde sono diventati sacerdoti, oggi sono 3 parroci, altri hanno cominciato a lavorare seriamente. Ma insomma, quando dicono in questi quartieri c'è anche il bene, dicono una bugia, perché non è che c'è anche il bene, c'è soprattutto il bene. Per queste persone per bene, queste persone oneste, sono eroi perché non è facile convivere gomito a gomito, magari nello stesso palazzo, sullo stesso pianerottolo, con un camorrista, con il boss del quartiere, con chi vende droga, insomma non è facile, per cui mantenersi onesti in questi quartieri vuol dire veramente tanto. Io sono contento di essere con loro, sono contento di andare quando mi invitano, però adesso non saprei fare il parroco, diciamo, in una zona, o meglio, dovrei vedere anche nei ricchi una povertà diversa. Ma siamo tutti quanti poveri, diceva Leon Blois, siamo dei poveri pellegrini, dei poveri mendicanti, diceva Lutero. Vedo le persone per quello che sono, dietro ogni persona vedo la sua fragilità, la sua grandezza perché è creata a immagine di Dio, la sua immensità ma anche la sua pochezza. Basta niente, basta un embolo che ci toglie di mezzo. Adesso io tra poco prenderò l'aereo, mi metto nelle mani di Dio. Quante volte un aereo parte ma non arriva a destinazione? Siamo nelle mani di Dio, siamo grandi ma siamo veramente poca cosa, e questo ci fa mantenere nell'umiltà. Ricordiamo sempre che la Madonna disse: Padre Eterno si è innamorato di me non per le mie trecce, non per la mia bellezza fisica, ma per la mia umiltà. Ha guardato l'umiltà della sua serva, perciò d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
13: Ricollegandomi un po' a quello che lei ha detto e anche al tema di questa quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo, eredi di una ricca povertà, San Francesco sceglie il di meno e nel di meno trova veramente la felicità autentica, che poi anche l'incontro con il Vangelo vissuto totalmente. E in una società dove invece si sceglie il di più che è poi quello che più efficienti, più veloci, e invece in realtà poi creiamo più disuguaglianze, più scarto ambientale, più scarto umano. Ritornare a contemplare la dimensione del di meno, cosa dovrebbe significare?
14: Ma intanto significa apprezzare poi le cose, perché io quando è che apprezzo? Adesso ho mangiato un arancino, l'ho apprezzato tantissimo. Svegliato stamattina alle 5, non ho mangiato, ero digiuno, per cui era veramente ottima, ottima, ottima. Quando diventa povero, Francesco, non è che lo diciamo per un modo di dire che diventa ricco, ma diventa ricco perché apprezza tutte le cose che c'è intorno. Cioè io apprezzo, ti ricordi quel famoso canto di Forza Venite Gente? Un grappolo d'uva, no? Quando è che tu apprezzi un bicchiere di acqua fresca? Ma quando hai sete? Se tu non hai sete, ma è normale che i vini più costosi non serviranno a niente. E allora noi giochiamo sempre in questi due estremi. Purtroppo noi siamo diventati così asini da apprezzare le cose quando noi abbiamo più. Si vedere la mia mamma adesso, pagherei tutto l'oro del mondo per averle per un solo minuto. Ma quando l'ho avuta, però, non sempre l'ho apprezzata. Pensa alla salute fisica, pensa al grande danno che fa il fumo di sigarette. Tutti quanti con la sigaretta in mano. Poi quando arriva il tumore al palato, al polmone, poi la smettono, ma intanto ormai è tardi. E quindi è così con la giovinezza. Quale ragazzo di 20 anni si rende conto di avere 20 anni? Noi ci siamo resi conto di avere 20 anni, quando 20 anni non lo avevamo più. Ecco, allora Francesco c'ha questo sguardo mistico, forse mistico vuol dire proprio questo, no? Questo sguardo mistico di guardare le cose per quello che sono, nella loro grandezza, nella loro piccolezza, ma anche come trampolino per un oltre. Ecco, io capisco chi non ha il dono della fede, per l'amor di Dio, ma non so se è colpa mia o se è una fissazione, può darsi anche che sia una malattia, non lo so. Ma io il Signore lo vedo dappertutto. Stamattina accanto a me viaggiava in aereo una mamma col suo bambino piccolo piccolo in braccio. Io sto tutto il tempo a guardare questo bambino, e era di una bellezza straordinaria. Quindi lo vedo nella vita che nasce, ma lo vedo anche nella vita che muore. Quando la persona si spegne, ecco, dica adesso si è spenta questa vita, e adesso che succede? Dove sta? Dove è andato? Poi l'uomo che cosa fa? In tutte le cose cerca una causa. C'è un omicidio, si cerca il movente, si cerca l'assassino. C'è un terremoto, si cerca di capire perché è arrivato in questa città piuttosto che in un'altra città. Succede di tutte le cose umane, noi cerchiamo una motivazione, ma è solamente dell'inizio di questa esplosione incredibile che è l'universo. E noi diciamo no, è tutto avvenuto per caso. A me questi fratelli qua non mi convincono troppo, Dio sia benedetto così, ma io il Signore lo vedo dappertutto, in un fiore che nasce e in un bambino che scoppia la vita, in una persona che si spegne, che muore, lo vede nella gioia, ma lo vede anche nella sofferenza. Perché se tu ai miei amici che hanno la SLA e che stanno inchiodati in un letto di dolore togli questa speranza della vita eterna, di questo oltre, che cosa rimane? Veramente rimane poca cosa. Allora dovremmo arrivare a dire che la vita è importante solamente quando è giovane, quando è bella e quando... No, sarebbe veramente un grave danno per tutta l'umanità. La vita è bella sempre. Le stagioni dell'anno sono 4. Io personalmente amo la primavera e l'autunno, e però è bella anche l'estate e anche l'inverno. Ogni stagione ha la sua bellezza, e quindi è così anche la vita. E anche l'ultimo tratto di questa vita, quando sarà più pesante, quando avremo più limiti, è bella lo stesso. Vogliamo veramente solamente ringraziare il Signore per averci fatto questo dono immenso.
13: Grazie di cuore.
14: Grazie a voi.
12: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
15: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione

0: Gega. Sono in compagnia di Lazer Gega, ministro dell'Ordine Francescano Secolare di Albania, e Noemi Paola Riccardi, che è consigliera di presidenza del CIOFS. Bentrovati.
1: Bentrovati a voi.
2: Bentrovati a voi.
0: Si è appena concluso il forum sul tema Convertitori di pace nel Mediterraneo, echi di pace delle fraternità francescane presenti nel Mediterraneo. Cosa significa per voi essere echi di pace nel Mediterraneo, aiutando proprio a recuperare la dimensione di valore, di senso autentico che caratterizza la mediterraneità, che parla di ospitalità, vicinanza, dialogo, armonia delle diversità, dimensioni che poi sono pertinenti proprio al Vangelo. Noemi.
1: Sì, allora, i punti carismatici e fondamentali del carisma francescano sono appunto la fraternità, l'accoglienza, le relazioni fraterne, e quindi queste sono le basi sulle quali tutti noi che siamo parte dell'Ordine Francescano Secolare cerchiamo di mettere in pratica quotidianamente. Questo significa ovviamente allenarsi nelle nostre fraternità, quindi cercare di educarsi nella preghiera e con le azioni, mettendo in pratica il principio delle beatitudini, quello che è il nostro vivere concreto, perché lo spirito delle beatitudini è quello che ci guida come forma di vita. Questo significa poi nel concreto che ogni fraternità che è situata nel Mediterraneo è un piccolo circolo di educatori di pace che cercano di testimoniare la pace con azioni concrete. Stamattina proprio i nostri fratelli del Libano e di Nazareth ci dicevano come è una presenza silenziosa, è un lavoro costante che non risponde alla violenza con la violenza, che non risponde alle provocazioni con le provocazioni. In Libano in questo momento ci sono tante situazioni in cui c'è un attacco ai cristiani molto forte e nessun membro dell'OFS ha mai risposto sui social. Questa è una grande testimonianza. Quindi ecco, noi viviamo un po' il nostro spirito di essere uomini di pace, pacifici.

0: uomini pacifici, così come era Francesco, nel nostro quotidiano, nelle azioni della nostra vita, nel lavoro, là dove viviamo.
1: Sì, allora, per quanto riguarda la domanda, sinceramente avrei da dare diverse risposte, però preferirei di dare una risposta, perché tutta questa, cioè questo tema che state, diciamo, trattando questi tre giorni è connessi, rimanere connessi. Quindi questa è molto importante, perché comincia ovviamente nella famiglia, poi in fraternità, perché San Francesco diceva che una fraternità è veramente una testimonianza di pace. Quindi in questo modo questi collegamenti che hanno fatto, perché io sono stato invitato questa volta da Noemi, e veramente mi ha toccato tutto cosa è successo qui, perché è un forum molto grande, ma è anche pieno di gioia. Quindi questo.
2: Quindi si tratta veramente semplicemente di donare un fiore a un piccolatino abbastanza.
3: Drammatico è anche aver perso il senso della memoria, due guerre mondiali, tanti genocidi. Dovremmo avere il coraggio di fare i conti proprio con il nostro passato, di custodire la memoria, perché la memoria è anche legata all'etica. Però quindi non solo un ricordo così celebrativo, perché spesso facciamo ricordi celebrativi, ma un aiuto per costruire il nostro presente.
0: Sì, assolutamente sì. Soprattutto noi della parte ovest occidentale del Mediterraneo dovremmo in questo imparare tanto dai fratelli e sorelle che vivono all'est del Mediterraneo e che vivono nella parte, diciamo, asiatica. Proprio poco di tempo fa parlavo con una sorella della Bosnia Erzegovina, loro hanno vissuto insieme alla Croazia, al Kosovo, una bruttissima guerra poco più di 30 anni fa. E mi diceva come questo sforzo dell'ordine di invitare alla preghiera, che sembra una cosa effimera, invece è fondamentale, aiuti a mantenere vivo il ricordo di quello che è una guerra. Forse noi in Italia, nella nostra parte di Europa, del Mediterraneo, abbiamo dimenticato, diamo per scontate tante cose, che in altre parti del Mediterraneo invece non sono scontate. Essere stimolanti e stimolatori di momenti di preghiera, di azioni concrete, è fondamentale, perché fa parte di quella che è la nostra umanità, e soprattutto dobbiamo educare, e ci sforziamo di farlo più con le parole, con la testimonianza di vita, ad essere persone pacifiche, come dicevo prima, perché il rischio di una guerra con le armi è concreto, ma soprattutto stiamo vivendo da molti anni una guerra delle parole. Quando Papa Leone dice di essere disarmati e disarmanti, si riferisce più che altro al linguaggio, dice una grande verità, perché in Italia lo sperimentiamo, ad esempio c'è una grande contrapposizione e molto, molto forte a livello di parole. Questo crea divisioni molto forti, crea il nemico, crea la paura, e noi ci sforziamo di fare il contrario. Siamo cristiani, cerchiamo di andare controcorrente, così come Gesù ha fatto e ci ha insegnato nel Vangelo.
1: Sì, allora, riguarda la domanda, l'Albania, anche se io non ho vissuto praticamente questo periodo, il regime comunista, ha avuto tanti preti, quindi sacerdoti, che li hanno proprio ucciso, sono tutti martiri, ma anche beati. Quindi vengo da un paese che ha sofferto abbastanza. Le ultime parole di questi beati, martiri, sono sempre: viva il Gesù, viva l'Albania, ma perdono tutti gli interrogatori e quelli, gli assassini praticamente, che li hanno ammazzato. Quindi veramente mi viene sempre una speranza quando penso a questa situazione qua. Un padre gesuita, Anton Lulli si chiama, lui era in carcere durante il comunismo, non è un martire. Quando è venuto poi la democrazia, lui ha perdonato il suo interrogatore, ma di più importante è la riconciliazione, perché questa ti porta poi ovviamente in una pace vivente. E per questo l'Albania adesso sta vivendo veramente una tolleranza religiosa molto buona, anche se noi cattolici siamo una minoranza.
3: La fraternità è un valore antropologico accessibile all'esperienza e alla ragione umana, che può e anzi dovrebbe essere affidata alla buona prassi politica, anche la politica buona, come specifico e urgente compito. Da dove ripartire? Un augurio proprio per renderla veramente anche azione politica.
0: Allora, la fraternità è un legame spirituale tra persone che non hanno legami di sangue, ma si sentono fratelli e sorelle veramente nello spirito. La Fratelli Tutti di Papa Francesco ci dà delle indicazioni, soprattutto al capitolo quinto, sulle buone azioni politiche. Da dove ripartire? Il grande patrimonio della Chiesa è dato dalla dottrina sociale della Chiesa, che è patrimonio dell'ordine francescano secolare, cioè tutta l'esperienza concreta di vita che poi si è sviluppato nel corso del Novecento fino ad oggi. Ripartire da quelli che sono il concetto di pace, il concetto di dignità della persona umana, di dignità del lavoro, di solidarietà. Tutto questo può contribuire a rendere concreto quello che noi chiamiamo fraternità, che per noi ha un significato specifico, ma che a livello laico potremmo definire fratellanza umana, che è anche inserito nella Convenzione dei diritti dell'uomo, quindi è un concetto che fa parte dell'uomo.
1: Sì, allora anche secondo me è molto importante sapere che noi francescani laici viviamo nel mondo, quindi questo vuol dire che possiamo anche, diciamo, di prendere qualche decisione politica, ma non si fa, diciamo, con poche persone. Ovviamente è necessario molto di collaborare, di avere un collegamento, lo leggo ancora con la tema sempre di essere connessi, così assolutamente si può fare nulla, perché abbiamo anche esempi qui che, da quello che ho sentito, facevano prima parte della politica. Quindi direi di sì, direi che possiamo dare il nostro contributo.
3: Grazie di cuore.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a voi.
3: Facciamo la foto. Dovevo fermare però Don Patriciello.
4: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast. Puoi ascoltare Radio Caris in blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison.

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri. Parola di Dio. Loda il Signore Gerusalemme.
1: Loda il Signore Gerusalemme.
0: Celebra il Signore Gerusalemme. Loda il tuo Dio Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Loda il Signore Gerusalemme. Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce. Loda il Signore Gerusalemme. Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. Loda il Signore Gerusalemme.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo all'unico pane. Parola di Dio.
3: Ci mettiamo in piedi per ascoltare la sequenza.
2: Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli, non deve essere gettato. Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi, nutrici e difendici, portaci ai beni eterni nella terra dei viventi.
4: Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla terra, conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo, nella gioia dei tuoi santi.

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore. Desidero condividere con voi tre pensieri che ci aiutino ad entrare nella solennità di oggi attraverso la riflessione sulla scrittura che abbiamo ascoltato. E sono molto contento che questa sera siano presenti da un lato gli educatori, le educatrici della CR, e dall'altro lato che ci siano gli scout. Vedete che ci sta anche un fazzolettone, no? messo accanto qui al lambone, perché dopo la messa avremo una promessa, che è uno dei momenti più importanti della vita di chi è negli scout. E allora il primo pensiero è questo: Dio si prende cura del suo popolo e lo fa in tutto e per tutto, al di là di ogni immaginazione, al di là di ogni aspettativa. Questo lo vediamo nel Vangelo. Perché? Perché Gesù ci abbia il carico da 11. Se non mangiate la mia carne, e chi lo ascolta dice: ma com'è che fa a darci la sua carne da mangiare? Gesù non dà spiegazioni. Gesù dice: se non mangiate la mia carne e non bevete il mio sangue. Allora dovete sapere che nella mentalità ebraica semitica il sangue è proprietà di Dio. Ancora oggi sia gli ebrei che i musulmani non possono mangiare carne se non sono sicuri che tutto il sangue sia stato tolto. Ma perché? Perché nella loro idea, che è molto pratica e concreta, nel sangue c'è la vita. Questa qui è una cosa che voglio dire, quando il sangue scorre, ci sta il vapore che sale, no? Perché la temperatura del sangue è normalmente più alta, no? Di quella che c'è fuori, quindi tende ad evaporare. Cos'è che pensavano? Pensavano che nel momento in cui il sangue scorre, Dio, che ha dato l'anima, il soffio vitale, se la riprende. Il soffio vitale ritorna a lui. Solo Dio può disporre del sangue. Vi immaginate quelli che ascoltavano Gesù? Se non bevete il mio sangue. Cioè, i casi sono due: o sei uno completamente fuori di testa, oppure sei Dio.
Guardate che è uno dei segni più forti e potenti dell'amore di Dio. Ma perché? Perché se nel sangue c'è la vita, lui non se la tiene per sé, ma la dona e la condivide. Perché? Perché dovunque noi siamo, qualunque cosa facciamo, in qualsiasi situazione, Dio è accanto a noi, ci dà la forza di cui abbiamo bisogno, ha il desiderio grande di diventare un tutt'uno con noi per trasformarci in Lui. E guardate che anche questo fa parte della nostra realtà concreta, no? Vi è mai capitato di prendere un bimbo piccolo tra le braccia, no? Te mangiassi a muzzucune. Siete diventati cannibali? Non siamo diventati cannibali, ma c'è un desiderio di diventare un tutt'uno con chi amiamo che è talmente grande che l'unico modo è quello di mangiarlo, o no? Questo significa. Quindi Dio che si prende cura di noi e ha il desiderio della comunione totale con noi, non ci dice di mangiare a muzzucuna, dice il contrario. Mangiamo a muzzucuna. Cioè, vi rendete conto della grandezza e della bellezza di questa realtà? E questo vale per tutti, vale per la vita di tutti, vale per la vita dei grandi, vale per la vita dei piccoli, vale per la vita di chi deve affrontare tanti problemi, tanti dolori, tante sofferenze, vale per la vita di chi è ragazzo ed è adolescente e si trova a muovere i primi passi nella vita con autonomia. Questo vale per tutti. Vale per le persone adulte che hanno delle scelte da fare e che devono andare avanti in una certa direzione, dall'altro lato vale anche per chi ha bisogno di avere le gambe forti per poter camminare. Vedete che bello? Vedete che bello? Tutti abbiamo bisogno di mangiare, tutti, ma lo stesso mangiare in ognuno di noi produce un effetto diverso. Certo, se date la pasta al forno ad un lattante, dubito che quel poveretto, insomma. Però, cioè, voi pensate, no? I genitori di Santa Teresina di Lisieux, che poi sono diventati santi anche loro, quando, che è una cosa bellissima che vedere che quando venite a fare la comunione, anche se avete i bimbi piccoli, ve li portate appresso, no? Quando venite a fare la comunione. C'era il papà di Santa Teresa di Lisieux che quando era piccola e non poteva fare ancora la comunione, dopo aver ricevuto la comunione, le alitava, no? La prendeva in braccio e le alitava. Aveva appena fatto la comunione, no? Vedete un poco adesso al di là di queste cose, ma vi rendete conto della grandezza e della bellezza di tutto questo? E allora questo qua il secondo pensiero: se Dio si prende cura, l'abbiamo ascoltato nella prima lettura, noi che cosa siamo chiamati a fare? E qui scattano gli educatori della CR. Chi sono? Sono persone credenti che, come Dio nel deserto, guidano il popolo nella sua crescita. In ACR si rimane per 4 anni, 5 anni. Il popolo nel deserto ci è rimasto per 40. Eppure siete chiamati ad aiutare i ragazzi a crescere. E questo che cosa significa? Che se non si mangia e non si beve, non si può crescere bene. Quindi, quando ci fu da battere sulla roccia per fare scaturire l'acqua, Mosè era lì. Quando ci fu da implorare per la manna, Mosè era lì. Quando ci fu da accompagnare in mezzo al deserto il popolo, Mosè era lì. Con tutto quello che gli hanno combinato, che, insomma, i gruppi della CR sono sempre molto creativi anche da questo punto di vista.
E dall'altro lato, no? Dall'altro lato il terzo pensiero. E qui è molto impegnativo, perché quando uno scout fa la promessa, è scout o guida che fa la promessa? È uguale, però. Quando noi scout facciamo la promessa, scusate la deformazione professionale, no? C'è un distintivo che ci viene attaccato sul cuore. E quando pronunziamo la promessa, prima ci viene fatta una domanda: per quanto tempo sei pronto a servire? Qual è la risposta? Vedete? Che cos'è? È lo stesso impegno di Cristo. Tant'è vero che la nostra promessa come comincia? E se volete avere, senza bisogno di distintivo, l'idea della promessa che poi diventa esistenza, che si proietta verso l'eternità, basta che guardate là e basta che guardate là. Perché il Sacro Cuore, dove ce l'ha la piaga? E che cos'è? È il segno della promessa che ha fatto per l'eternità a tutta l'umanità. A tutta l'umanità. Quindi anche noi siamo chiamati ad unirci a questo. Poi certo ci stanno le situazioni tipo da noi, no? Cioè, io sono cresciuto nel Ragusa 3 e ogni volta avevamo una mirabile situazione, perché se c'era il distintivo mancava lo spillo, se c'era lo spillo mancava il distintivo, se c'erano il distintivo e lo spillo mancava chi doveva fare la promessa. Sono stati rari i casi in cui siamo, e ogni tanto è pure capitato che tra strati di maglione e altre cose lo spillo è stato appizzato letteralmente, insomma, nel petto di chi faceva la promessa. Però dico, al di là dello spillo appizzato, il discorso è quello. Anche Dio ha detto, visto che il Padre lo vuole per sempre. No? Visto che il Padre lo vuole per sempre. E quindi l'Eucaristia, il Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, nel momento in cui ci trasformano e ci trasfigurano nella bellezza e nella grandezza di Gesù, ci mettono nelle condizioni di essere come Lui vuole. Lui problemi non ne ha, e noi abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio per esserlo e diventarlo sempre di più. No? Lui l'ha fatto una volta per tutte. Noi siamo chiamati ogni giorno, quotidianamente, a rinnovare il nostro impegno e la nostra disponibilità. Tant'è vero che almeno una volta l'anno, no? A febbraio, tutti quanti ci si ritrova per rinnovare la promessa, perché bisogna ricordarle queste cose. E allora, ecco, ringraziamo il Signore perché si prende cura di noi. Ringraziamolo perché si è donato totalmente a noi nel suo corpo e nel suo sangue. Chiediamogli di sapergli essere fedeli sempre. Chiediamogli di saperlo portare impresso nella nostra vita e nella nostra quotidianità. E chiediamogli di saper essere testimoni credibili del suo amore, perché nel dono che Lui ha fatto a noi, anche noi possiamo donarci completamente a Lui e a chi ci sta accanto, sapendo che il per sempre vale per tutti e che lo sbocco è quello dell'eternità. Uno sbocco che a un certo punto farà sì che, mentre noi qui ci siamo sforzati di servire, lì saremo invece serviti, senza continuità di tempo e di spazio, nella comunione piena con Lui. E l'Eucaristia che noi celebriamo è annuncio, è realizzazione ed è anticipazione di tutto ciò che fa parte del
della salvezza che Dio in Cristo ha voluto donarci e che per mezzo dello Spirito Santo continua a realizzarsi nella vita della Chiesa e nella vita di ciascuno di noi.

0: rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, che con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Sorelle e fratelli, grati per il dono del sacramento del corpo e del sangue di Cristo, innalziamo al Padre la nostra preghiera fiduciosa.
1: Preghiamo insieme. Ascoltaci, o Padre.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per la Chiesa, sappia chiamare ogni uomo e ogni donna alla nuova ed eterna alleanza, inaugurata nella Pasqua del Signore e donata nel suo corpo e nel suo sangue. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
2: Per i sacerdoti, le loro parole e i loro gesti siano fedele riflesso della vita del Signore, che hanno scelto di servire, specialmente nel ministero della parola e nella celebrazione del sacrificio eucaristico. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
3: Per i perseguitati a causa della fede, nell'Eucaristia trovino la forza di perseverare con coraggio nell'adesione al Vangelo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
4: Per chi soffre nel corpo e nello spirito, per gli smarriti e gli sfiduciati, il dolore, la solitudine e la tristezza siano vinti dall'invocazione del nome del Signore e dalla partecipazione al suo banchetto eucaristico. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
5: Per la nostra comunità, la gioia della celebrazione eucaristica e la devota adorazione del sacramento ci insegnano a riconoscere i doni di Dio e a rendergli grazie con cuore riconoscente. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre. Padre buono, accogli le nostre preghiere, purifica i nostri pensieri e desideri, rendici fedeli alla nuova alleanza del tuo Figlio, per ricevere un giorno l'eredità eterna. Per Cristo nostro Signore.

Pregate, sorelle e fratelli, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Concedi benigno alla tua Chiesa, o Signore, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo per Cristo nostro Signore. E Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.

compiere l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpo. Per questo mistero di salvezza, il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode, e noi, con tutti gli angeli del cielo, proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi.

della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale, tuo Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, ti do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore,

Preghiamo. Donaci, o Signore, di godere pienamente della tua vita divina nel convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del tuo corpo e del tuo sangue, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Se dopo la messa avete il piacere di vedere come funziona una cerimonia della promessa degli scout, penso che saranno messi qua davanti. Ecco, il fazzoletto, questo qua, perché lo sappiate, la sera prima della promessa ci sta davanti al Santissimo Sacramento quella che si chiama veglia d'armi, perché era la veglia che facevano i cavalieri medievali la sera prima dell'investitura. Loro passavano tutta la notte in preghiera davanti al Santissimo, gli scout un po' meno, però ecco il fazzoletto, che è il simbolo dell'appartenenza al nostro grande movimento, è rimasto tutta la notte ai piedi del Santissimo Sacramento e da oggi potrà essere portato a tutti gli effetti. Concludiamo con la benedizione. Il Signore sia con voi. Dio vi benedica con ogni benedizione del cielo e vi renda puri e santi ai suoi occhi e fonda su di voi le ricchezze della sua gloria, vi istruisca con le parole di verità, vi illumini col Vangelo di salvezza, vi faccia lieti nella carità fraterna. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

0: Strada facendo. In viaggio con la radio.
1: On the road.
2: En voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
2: Ben trovati da Strada facendo e da Francesca Sabatinelli. Il cammino di San Francesco di Paola è un viaggio che attraversa l'anima più autentica della Calabria, seguendo le tracce del santo calabrese più venerato al mondo. Nato nel 1416, San Francesco di Paola è ancora oggi una figura profondamente legata alla spiritualità popolare, alla natura e alle comunità del territorio. Il cammino si sviluppa tra foreste secolari, piccoli borghi e paesaggi che dal cuore montano della regione conducono fino al Mar Tirreno e al celebre santuario di Paola, meta di pellegrini da oltre 5 secoli. Due gli itinerari principali, la Via del Giovane da San Marco Argentano, che racconta gli anni della vocazione, e la Via dell'Eremita da Paterno Calabro, dedicata alla maturazione spirituale del santo e alla nascita dell'Ordine dei Minimi. A raccontare oggi questo percorso contribuisce anche la nuova guida pubblicata da Terre di Mezzo Editore, dedicata a un cammino che unisce spiritualità, natura e tradizioni popolari in una delle esperienze più identitarie del Sud Italia. Il microfono passa ora a Edoardo Giribaldi.
4: E ci colleghiamo adesso con Angelina Marcelli, responsabile comunicazione e cultura dell'associazione Il Cammino San Francesco di Paola. Angelina, benvenuta a Strada Facendo.
5: Grazie, bentrovati.
4: Allora, questo cammino attraversa alcuni dei paesaggi più autentici della Calabria. Ecco, quanto questo percorso rappresenta oggi proprio uno strumento di valorizzazione di questo territorio?
5: Ma guardi, quando abbiamo iniziato questa avventura per passione, con quella leggerezza di chi vuole solo condividere cose che ama fare, non immaginavamo di accendere una nuova luce sulla Calabria. Credo che l'importanza sia innanzitutto quella di aver trasmesso con una certa efficacia la Calabria della montagna, mentre il grande pubblico di solito si concentra sulla Calabria del mare. Inoltre penso che il cammino, collegando i luoghi di Francesco di Paola, abbia messo a sistema, cioè abbia unito in un'unica esperienza cultura, spiritualità, natura, borghi, tradizioni locali. Per questo noi diciamo spesso che un cammino come il nostro non è soltanto la somma di beni culturali, cioè il cammino è in sé un bene culturale, quindi presi singolarmente molti di questi luoghi forse non avrebbero la stessa forza attrattiva, insieme invece costruiscono un racconto tutto sommato vivo e coerente.
4: La figura di San Francesco di Paola è ovviamente profondamente radicata nella cultura calabrese e quindi ecco quanto questo cammino riesce a trasmettere proprio la spiritualità e il rapporto che San Francesco di Paola aveva con la gente.
5: E la figura di San Francesco ci accompagna ovviamente fin dagli inizi della nostra esperienza e la sua vita è la base stessa del nostro racconto. Noi diciamo spesso che il progettista è lui. Il cammino nasce come proposta culturale e con grande rispetto e senso di responsabilità noi ci siamo chiesti come poter parlare di una figura di santità così grande con un linguaggio accessibile a chi non è religioso, e questa è stata una sfida importante. A un certo punto abbiamo capito che accanto ai racconti e ai contenuti più tradizionali sono i luoghi, insieme all'esperienza di austerità, che parlano di Francesco, che è un santo che inizialmente aveva scelto povertà radicale, silenzio, preghiera continua, ma che poi accetta di modificare la sua vita per amore dei fratelli, e i viandanti percepiscono questo paradosso, cioè un eremita che si fa pellegrino. Abbiamo poi cercato di accompagnare questa esperienza anche con alcuni segni concreti, le pietre miliari, con scene della vita del santo, oppure delle sagome collocate nei punti panoramici più suggestivi. A questo si aggiunge la devozione dei calabresi verso il loro patrono, quindi diciamo che c'è un rapporto non con la gente di allora, ma proprio con la gente di adesso, perché questa devozione dei calabresi verso il loro patrono si vede nelle feste patronali, nella pietà popolare, in piccoli segni di devozione sparsi un po' ovunque, che raccontano proprio di un legame molto profondo tra Francesco e la sua gente.
4: E il percorso si divide in due diramazioni, la via del giovane e la via dell'eremita. Ecco, perché è stato importante mantenere questa doppia anima narrativa del cammino, e se ce la può anche brevemente illustrare?
5: Allora, in effetti abbiamo attivato anche altre vie, e altre sono in fase di progettazione. Via del Giovane e Via dell'Eremita sono le prime due, quindi anche quelle più rodate. L'idea nasce dal fatto che ogni percorso ripercorre un viaggio realmente compiuto da San Francesco di Paola durante la sua lunga vita. Per questo noi diciamo che il cammino è una biografia su mappa. Ogni viaggio quindi segna un cambiamento di vita per questo frate, che desiderava vivere nascosto in una grotta e che invece poi, per obbedienza a Dio, finisce i suoi giorni alla corte del re di Francia. È un uomo quindi che ha dovuto continuamente rimettersi in cammino nel senso più ampio del termine, e questa suddivisione dell'intero cammino nelle diverse vie risponde proprio all'esigenza di raccontare più da vicino alcune particolari fasi della vita del santo.
4: E recentemente Terre di Mezzo Editore ha dedicato una guida al cammino, e quindi le chiediamo quanto è importante avere strumenti editoriali di questo tipo per far conoscere il percorso anche fuori dalla Calabria.
5: Guardi, Terre di Mezzo oggi è un punto di riferimento autorevole per il mondo dei cammini, per il rigore, per la professionalità anche con cui si fa portavoce di questi percorsi. Per noi, ovviamente, che siamo anche autori di questa guida, è stata una grande opportunità, perché significa entrare in una rete nazionale di viandanti e raggiungere persone che probabilmente noi non intercetteremmo soltanto attraverso i social. Quindi per un cammino come il nostro è anche un segnale importante di riconoscimento culturale.
4: E ecco, lei, magari avendo anche un po' il polso di chi percorre questo cammino, se dovesse dire cosa cerca maggiormente chi si approccia a questo percorso: fede, natura, lentezza, un'esperienza di riconnessione personale, ecco, cosa cerca chi cammina sulle vie di San Francesco di Paola?
5: È davvero difficile rispondere a questa domanda. Molte persone partono pensando di fare semplicemente un'esperienza diversa, magari una vacanza lenta o una sfida personale. Poi però è il cammino che cambia le prospettive, cioè, voglio dire, la lentezza, la fatica, il silenzio, la conquista di un panorama dopo magari ore di salita portano inevitabilmente poi a guardarsi dentro. Si torna a dare valore a cose molto semplici: il tempo, il paesaggio, le relazioni e persino ciò che decidiamo di portarci nello zaino. Alla fine si vive quasi sempre un'esperienza spirituale, anche quando non la si cercava esplicitamente. Anzi, penso che la nostra esperienza dice che spesso sono proprio magari gli atei o le persone più distanti dalla fede a vivere con maggiore intensità questa dimensione interiore del cammino.
4: E in ultimo, dando anche una visione appunto di un cammino che si interseca molto con le comunità locali, quanto è importante il loro coinvolgimento, appunto delle comunità, dei piccoli borghi che attraversa questo percorso?
5: Il loro coinvolgimento è importantissimo. Il cammino senza le comunità locali semplicemente non esisterebbe. Noi come associazione ci occupiamo di progettazione, manutenzione, la narrazione del percorso, qualche volta accompagniamo anche i viandanti, ma poi il cammino viene davvero consegnato ai territori e le comunità in effetti lo custodiscono come qualcosa di prezioso, e in realtà sono loro il volto dell'accoglienza di una Calabria che apre le porte al forestiero, che racconta se stesso attraverso i propri borghi, le tradizioni, ma i piatti, le storie locali. Ed è soprattutto nei paesi più piccoli che il cammino ha portato una nuova vitalità, nel senso che ha dato alle persone l'occasione di sentirsi parte di un racconto più grande.
4: Beh, allora ringraziamo Angelina Marcelli, responsabile comunicazione e cultura dell'associazione Il Cammino di San Francesco di Paola, e invitiamo tutti i nostri radioascoltatori a prendere parte a questo cammino che Angelina ci ha raccontato e ci ha aiutato a comprendere meglio. Grazie Angelina.
5: Vi aspettiamo.

0: do il benvenuto a Vincenzo Astorino, vicepresidente dell'Associazione Il Cammino di San Francesco, però è anche un accompagnatore escursionistico. Grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi per l'invito e un saluto a tutti i radiospettatori.
0: Vincenzo, prima di iniziare ti vorrei fare una domanda. Che differenza c'è tra il tuo ruolo e quello di una guida escursionistica?
1: Allora, essenzialmente sì, insieme a una guida escursionistica io accompagno gruppi, quindi cambiano le mansioni all'interno del gruppo accompagnato, però grosso modo sono sempre a disposizione dei pellegrini che si accompagnano lungo il cammino.
0: Ora che ci hai detto un po' quella che è la differenza, noi ti chiediamo appunto di accompagnarci in questo cammino sulle tracce di San Francesco di Paola, il che significa incontrare, attraversare foreste, paesi e luoghi di spiritualità. Allora, pensando alle persone che tu accompagni, qual è l'aspetto che li colpisce di più?
1: Camminare sulle tracce di San Francesco di Paola significa attraversare non solo paesaggi molto diversi tra loro, ma anche hanno una dimensione interiore profonda. L'aspetto che colpisce di più chi affronta questo percorso è probabilmente il senso di autenticità. Infatti si passa da foreste silenziose a piccoli borghi ancora legati a ritmi antichi, incontrando una Calabria meno conosciuta ma estremamente vera. Solitamente è un cammino che invita, come tanti altri cammini, alla lentezza e alla riflessione, e molti pellegrini che lo percorrono raccontano di sentirsi immersi in una spiritualità semplice ma intensa.
0: Dal punto di vista della tua esperienza, che differenza c'è tra la via del giovane, tra il percorrere la via del giovane e la via dell'eremita?
1: La via del giovane e la via dell'eremita offrono esperienze differenti, pur condividendo la stessa radice spirituale ovviamente. Diciamo che la via del giovane, anche se più breve, ha un carattere più raccolto e contemplativo, attraversa luoghi che favoriscono il silenzio e il contatto con la natura, richiamando anche la dimensione ascetica di San Francesco. Mentre la via dell'eremita, che è un po' più lunga e un po' più impegnativa, è spesso percepita dai pellegrini come un percorso più dinamico e aperto all'incontro, quasi simbolo del viaggio umano e della formazione del santo negli anni successivi della sua vita. In pratica una parla maggiormente di introspezione, l'altra di scoperta.
0: Il cammino attraversa territori molto diversi tra di loro, si va dall'entroterra fino al Tirreno. C'è un tratto che rappresenta meglio l'anima del percorso?
1: Essendo un cammino di tanti chilometri, ovviamente ogni tratto dello stesso ha una propria identità, ma probabilmente l'anima più autentica del percorso emerge nei passaggi che c'è tra i boschi dell'entroterra e le improvvise aperture verso il Mar Tirreno. È lì che si percepisce soprattutto il contrasto tra un isolamento dell'interno e l'accoglienza, tra la fatica e la meraviglia. Quello che colpisce di più è la discesa verso Paola, con il mare che appare dopo giorni di cammino tra montagne e colline, che rappresenta quasi simbolicamente anche un approdo spirituale.
0: Pensando al legame, all'intenso rapporto che San Francesco aveva con la natura e con la semplicità, questi valori emergono oggi lungo il cammino?
1: Ovviamente sì, i valori legati alla natura, alla semplicità e alla sobrietà emergono ancora con grande forza lungo tutto il cammino. Non si tratta soltanto di paesaggi incontaminati, ma anche dall'atteggiamento delle comunità locali, ad esempio, dall'ospitalità essenziale e dal rapporto diretto che si ha col territorio. Camminare qui significa spesso riscoprire il valore delle cose essenziali, tra cui il silenzio, l'acqua di una fonte, un passo condiviso, il tempo scandito dai passi. Sono tutti elementi che riportano molto vicino al messaggio originario di San Francesco di Paola.
0: Il santuario di Paola è la meta finale di questo viaggio. Il pellegrino che la raggiunge, che emozione prova normalmente all'arrivo? Ce la puoi raccontare? Riesci a raccontarcela e a trasmettercela?
1: Sì. Ovviamente Paola è l'inizio e la fine di tutto il percorso, per chi lo percorre in una direzione o nell'altra. Però ovviamente l'arrivo al santuario di Paola è quasi sempre un momento molto intenso, soprattutto dopo giorni di fatica. Il pellegrino prova una miscela di gioia, di gratitudine e di raccoglimento. Per alcuni è il raggiungimento di una meta spirituale, per altri invece è una conquista personale o semplicemente la conclusione di un'esperienza trasformativa. In molti dei pellegrini raccontano che l'emozione più forte nasce proprio dal contrasto tra il silenzio del cammino di molti giorni e l'atmosfera accogliente del santuario, che sembra quasi dare un senso compiuto all'intero viaggio.
0: Vincenzo, siamo in conclusione. A questo punto io ti chiedo, che consiglio puoi dare a chi per la prima volta vuole affrontare questo cammino, magari partendo da questa nuova guida di cui abbiamo parlato nel corso della trasmissione dedicata al percorso?
1: Ovviamente a chi affronta questo cammino per la prima volta consiglierei innanzitutto di viverlo senza fretta, così come tutti i cammini quasi impongono, lasciandosi guidare più dall'esperienza che dalla prestazione. Ovviamente tutti i cammini, soprattutto quelli spirituali, hanno un aspetto più legato all'esperienza personale. Ovviamente come tutti i cammini è importante prepararsi, sia dal punto di vista pratico, ma anche mantenere un'apertura verso quelli che sono gli incontri e gli imprevisti che spesso diventano la parte più preziosa del viaggio. Ovviamente la nuova guida dedicata al percorso può essere uno strumento molto utile, non solo per orientarsi, anche perché lì ci sono diversi strumenti per farlo, ma anche e soprattutto vorrei sottolineare per comprendere il valore storico, il valore culturale e spirituale dei luoghi attraversati. Il consiglio migliore però resta sempre quello di partire con leggerezza, sia nello zaino che nello spirito.
0: Per questa puntata è tutto. In redazione Edoardo Giribaldi. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento a sabato prossimo. A tutti buona domenica.
2: Strada facendo. In viaggio con la radio.
3: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

domande ed è giusto così, ed è meravigliosamente giusto che io sia ancora qui.

Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: uno sguardo al sud del mondo. Radio Caris in Blu presenta
1: Africa Oggi. Africa Oggi. Africa Oggi. In collaborazione con Nigrizia.
2: Bentrovate e bentrovati ad Africa Oggi, ogni weekend il magazine di geopolitica africana con le voci dei giornalisti di Nigrizia. È il primo fine settimana di giugno e io sono Luca Del Ponte. Mentre in Europa viene posta molta enfasi sulla volontà di rilancio del nucleare civile, ma la questione dell'intera filiera dell'atomo resta molto controversa, in Africa la vera rivoluzione energetica potrebbe passare da sole, accumuli e sistemi distribuiti. Ne parliamo con Gianni Silvestrini, coordinatore del Master sulla transizione energetica al Politecnico di Milano, direttore scientifico del Kyoto Club e autore con Giuseppe Onufrio del recente saggio scientifico dal titolo L'illusione del nucleare e la rivoluzione delle rinnovabili. Ben trovato, professore, e grazie di essere con noi.
3: Buongiorno a voi.
2: Professor Silvestrini, lei sostiene che la vera rivoluzione energetica del XXI secolo passerà dalle rinnovabili. Perché e quali sono oggi le tecnologie da sviluppare con maggiore urgenza per rispondere alla domanda di energia, alle tensioni geopolitiche e alla sfida climatica?
3: Sì, la situazione attuale è molto interessante, perché al contrario di 10-20 anni fa, in cui pure si puntava sulle rinnovabili, ma erano molto costose, quindi c'erano bisogno di incentivi e così via. Oggi il crollo dei prezzi, in particolare del solare fotovoltaico ma anche dell'eolico, fa sì che queste rappresentino una soluzione più economica per fornire energia elettrica, naturalmente abbinata a sistemi di accumulo per consentire di prolungare la produzione e il consumo di energie rinnovabili. La cosa interessante è che si sta ampliando il numero di paesi che utilizzano le rinnovabili in maniera sostenuta, perché vedono che questa è la soluzione che consente in maniera economica di liberarsi dai fossili. Questo è l'elemento centrale.
2: Ecco, professor Silvestrini, lei scrive spesso che l'Africa potrebbe compiere un salto storico passando direttamente a sistemi basati su solare, mini grid, accumuli, senza cioè ripercorrere il modello energetico occidentale. A che punto è questo processo e quali sono oggi gli esempi più interessanti nel continente?
3: L'Africa è veramente un paradosso, perché ha un potenziale sulle rinnovabili gigantesco, ma è un nano dal punto di vista della produzione, ma la situazione sta cambiando. L'anno scorso l'Africa ha visto un incremento del 54% della potenza solare rispetto al 24, e ci sono diversi paesi da Sudafrica, Nigeria, Egitto, ma anche Kenya, che stanno puntando su queste soluzioni. Il fatto che la riduzione dei costi renda interessanti e competitive queste tecnologie fa sì che si allarghi notevolmente il numero di paesi che puntano sulle rinnovabili. L'anno scorso erano 8 gli paesi africani che hanno installato almeno 100 gigawatt di energia solare, l'anno precedente erano 4, e quindi sta rapidamente crescendo. E l'altro aspetto interessante, tornando sempre all'Africa, è che ci sono i progetti di larga scala, e abbiamo citato alcuni paesi che ne hanno installati, fatto grandi impianti, l'impianto da 32 megawatt in Angola e un altro ancora più grande in Zambia. Ma la cosa interessante è che quasi la metà della nuova capacità che è stata installata l'anno scorso viene da sistemi distribuiti, cioè sì, ci sono grandi impianti, ma c'è una quota molto rilevante di piccoli impianti che vengono utilizzati nelle case, nelle fabbriche, nel settore commerciale, per ridurre la dipendenza da diesel, che è il sistema che viene utilizzato per riuscire a generare energia elettrica quando c'è interruzione della rete elettrica.
2: Ecco, senta professor Silvestrini, questi piccoli impianti possono portare dunque elettricità a milioni di persone, ma possono anche sostenere la nascita di una vera industria africana, oppure il rischio è che il continente continui ad esportare materie prime e ad importare tecnologie e prodotti finiti? Qui le domande sono due in realtà, però insomma ho cercato di raccoglierle. Ecco.
3: Allora, diciamo che ho detto all'inizio che siamo nella prima fase del collo, anche se molto accelerata, delle rinnovabili. Penso che quest'anno, 2026, considerando anche le vicende dello stretto di Hormuz, l'accelerazione sarà ancora maggiore. Detto questo, certo, bisogna passare anche alla fase propositiva in termini di produzione, stabilimenti che producono, e ci sono delle avvisaglie che questo potrà avvenire, perché è conveniente. Quindi rispetto che entro il 2030 noi vedremo anche una serie di fabbriche del solare che consentano di rendersi sempre più possibile autosufficienti da questo punto di vista.
2: Professore, qual è allora il mix energetico che più la convince per accompagnare anche l'industrializzazione africana?
3: Beh, allora, intanto in questo momento, se guardiamo sul versante rinnovabili, l'Africa c'ha un potenziale notevole idroelettrico, il Kenya c'ha un potenziale notevole geotermico, ma sicuramente le due soluzioni che possono portare risultati interessanti sono il solare e l'eolico. Quindi mi aspetto che su questi due fronti si avranno notevoli avanzamenti in termini di produzione oggi e domani, anche come dicevamo prima, anche la realizzazione di fabbriche, perché conviene appunto riuscire a collegare anche la fase della produzione con decine e centinaia di migliaia di impianti distribuiti.
2: Professor Silvestrini, in diversi paesi africani stanno emergendo progetti nucleari sostenuti da Russia, Cina e altri partner internazionali. È una strada realistica per il continente o rischia di sottrarre risorse e attenzione allo sviluppo delle rinnovabili?
3: È vero, ma mi sembra una vera e propria follia, nel senso che parliamo di una tecnologia estremamente sofisticata e costosa, e quindi proprio è l'opposto di quello che servirebbe in una realtà come quella africana, che ha bisogno di tecnologie semplici, poco costose e facilmente diffusibili. Il nucleare, ci sono delle proposte che vengono appunto avanzate da paesi che vogliono vendere la tecnologia, la vedo anche molto rischiosa, perché la tecnologia nucleare in paesi africani potrebbe essere poi per vedere una gestione del materiale radioattivo, insomma vedo molti rischi, ma non credo che andrà avanti, non vedo proprio prospettive su questo fronte, mentre vedo un vero e proprio boom sul fronte delle rinnovabili. Questo è il futuro.
2: Questa dunque è la strada indicata da Gianni Silvestrini, coordinatore del Master sulla transizione energetica al Politecnico di Milano, direttore scientifico del Kyoto Club, autore con Giuseppe Onufrio del recente saggio scientifico dal titolo L'illusione del nucleare e la rivoluzione delle rinnovabili. Grazie professore di essere stato con noi e a presto.
3: Grazie a voi, buona giornata.
2: Acque contese per il petrolio. Nella disputa con la Grecia, la Turchia consolida l'alleanza con Haftar e ad Atene cresce il timore che la rotta migratoria dalla Cirenaica possa trasformarsi in un'arma di pressione geopolitica. Gianni Ballarini.
4: La Grecia è in allerta. Centinaia di migranti raggiungono le coste meridionali del paese partendo da Tobruk, nella Libia orientale controllata dalla famiglia Haftar. Atene teme che dietro i barconi ci sia la regia turca. Ankara starebbe stringendo un patto con entrambe le Libie per ottenere la piena legittimazione del memorandum del 2019 sulle acque contese con la Grecia. E l'uso dei migranti come leva di pressione non sarebbe una novità, è un segnale ricattatorio che la Turchia ha già usato in passato contro l'Europa. La mossa più significativa è proprio il riavvicinamento con Haftar. Per anni la Turchia ha sostenuto militarmente Tripoli contro il Feldmaresciallo. Oggi lo corteggia. Ad aprile e maggio scorsi, 331 militari cirenaici di Haftar e 177 tripolitani hanno partecipato insieme alle esercitazioni turche Efes 2026, addestrandosi fianco a fianco in operazioni anfibie, tattiche speciali e guerra elettronica. Non è stata solo un'operazione d'immagine. L'obiettivo strategico della Turchia è avere il pieno appoggio di Tripoli e Bengasi, presupposto indispensabile per legittimare l'accordo marittimo del 2019. Quell'intesa, firmata al momento solo con il governo di Tripoli, riguarda acque che confinano con la costa cirenaica, quella appunto di Haftar. Senza suo avallo, l'accordo è monco e le prospezioni petrolifere nelle acque contese con la Grecia rimangono per Ankara un obiettivo solo sulla carta. Per questo la Turchia ha cambiato tattica. Vuole ricucire con Tobruk e gestire le transizioni a Tripoli. Mettere d'accordo est e ovest rappresenterebbe il più grande successo geopolitico turco in Libia da anni. In questo disegno pure l'Egitto ha un ruolo rilevante. Il presidente al-Sisi può influenzare le scelte di Haftar più di chiunque altro e una sua eventuale legittimazione dell'accordo marittimo turco-libico del 2019 cambierebbe le regole del gioco nel Mediterraneo, rimettendo in discussione le intese che il Cairo ha già firmato con Grecia e Cipro, e i rapporti turco-egiziani sono oggi a livelli definiti senza precedenti dagli stessi protagonisti. Per Atene è un terremoto annunciato ed è per questo

0: trovato. Direttore, grazie di essere con noi.
1: Bentrovati a voi.
0: Allora, direttore Cavallini, Sao Tomé e Principe viene spesso descritto come una piccola democrazia tranquilla del Golfo di Guinea, ma dietro questa immagine emergono tensioni politiche, interessi stranieri, povertà e persino accuse di derive autoritarie. Che cosa sta davvero succedendo nell'arcipelago e perché oggi questo piccolo paese interessa così tanto alle potenze internazionali?
1: Sì, nonostante si tratti di un paese tra i più piccoli e anche meno conosciuti, Sao Tomé e Principe, se non per il turismo, ecco, dove molta gente si reca, però abbiamo sentito il bisogno a negrizia di trattarlo in un dossier, perché prima di tutto è la prima volta, ma poi anche perché i 200-220 mila abitanti dell'arcipelago andranno alle elezioni in luglio, mentre invece in settembre verranno anche eletti tutti i membri del nuovo Parlamento. Ora, sta vivendo un periodo abbastanza, diciamo, incerto, nel senso che è stato uno dei paesi di cui non si è mai parlato molto, abbastanza tranquillo, anche perché chi è stato al potere non lo è stato attraverso colpi di Stato. Dopo l'indipendenza del 1975 si è un po' costruito in modo abbastanza pacifico, diciamo. Diciamo, la grande sfida che ha avuto è stata quella anche qui del rischio di creare una dinastia. Infatti sono succeduti due presidenti, Miguel Trovoada, che è stato il principale, e il figlio poi, che è quello che è rimasto per il tempo più lungo, dal 2008 al 2025 ha governato, fin quando è stato scalzato da Villanova, che è il nuovo presidente, che spera di rivincere, ecco, il secondo mandato. Però c'è anche il rischio, perché è tornato molto alla ribalta anche Trovoada, che ci sia un ritorno appunto al passato, cioè all'idea del partito unico, di ispirazione peraltro marxista, insomma, ecco, come è stato per molti anni, ecco, mentre Villanova aveva cercato di democratizzare maggiormente il paese, ecco. È importante questo paese perché, essendo proprio nell'oceano, soprattutto in relazione all'Europa, che ottiene il 90% delle proprie importazioni dal paese stesso, perché ha dei contratti molto ricchi di pesca profonda, cosiddetta. Però nel frattempo la sfida grande è anche qui, è venuta dalla Cina, che in precedenza aveva avuto un periodo con Trovoada di relazioni strette con Taiwan, che appoggiava molto il regime, diciamo, di Sao Tomé e Principe, mentre poi, avendo rifiutato di dare loro Taiwan, di coprire un debito di 200 milioni di dollari, si sono spostati verso la Cina continentale, per cui oggi la via della seta è diventata la strada che stanno cercando.
0: Una via di salvezza.
1: È una via di salvezza per loro, sì. E infatti la Cina si pone già come competitor rispetto all'Europa.
0: Nel dossier di nigrizia raccontate anche un paese sospeso tra modernizzazione e perdita della propria identità. Lingue creole che scompaiono, giovani che emigrano, turismo, petrolio offshore, influenza delle chiese evangeliche e nuove pressioni geopolitiche. Sao Tomé e Principe rischia di perdere la propria anima nel tentativo di sopravvivere economicamente?
1: Sì, che condiziona molto, è anche un vantaggio evidentemente, ma che condiziona molto adesso la preservazione della cultura tradizionale di Sao Tomé e Principe. È il fatto che praticamente il portoghese è diventata la lingua di tutti, la imparano tutti i bambini fin dalla scuola, eccetera, ed è questa la motivazione per cui le lingue locali, il creolo in particolare, rischia di scomparire. Questo certamente, dal punto di vista dell'identità anche di paese, può compromettere molto anche il futuro. Naturalmente la modernizzazione è una strada inevitabile, non è che possano rinunciarci. La cosa importante è che crescano dal punto di vista economico i pochi abitanti peraltro del paese, proprio in cercando una collaborazione costruttiva con le potenze a cui sono inevitabilmente aggregati, insomma, ecco. E questo certamente capiterà. Tra l'altro hanno stabilito relazioni per, non solo con le grandi potenze, ma anche con Israele, perfino con l'Iran. Quindi è una nazione che cerca di stabilire contatti il più possibile, cercando in questo modo anche di venire a realizzare, ecco, un processo di sviluppo di cui sente forte il bisogno.
0: Giuseppe Cavallini, grazie davvero per averci accompagnato dentro le contraddizioni e le sfide di Sao Tomé e Principe, uno degli angoli meno conosciuti ma più interessanti dell'Africa contemporanea. A presto.
1: Altrettanto, buon lavoro a voi.
0: Da Africa Oggi è tutto, grazie per averci seguito, ci risentiamo il prossimo weekend. Per aggiornamenti e approfondimenti visitate nigrizia.it o sfogliate la rivista in edizione cartacea e online. Commenti, spunti o segnalazioni scriveteci sui social.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È sabato 6 giugno.
2: Sono le 21:57.

0: le catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
1: Un saluto veramente cordiale per questo incontro in cui ancora una volta ci mettiamo in ascolto di ciò che il Vangelo può ispirare al quotidiano delle nostre vite e insieme possiamo poi percorrere la nostra strada di sequela verso il Regno di Dio che ci attende dopo questo cammino certamente faticoso alla luce della fede che facciamo nel mondo, nella vita, ma regno che già ora è qui, può manifestare attraverso dei segni quella che è la sua azione, un'azione di liberazione, un'azione di salvezza. Oggi cercheremo di mettere a fuoco un tema che è quello, ancora una volta, se voi volete, della sofferenza, della malattia, del nostro faticare nella vita quotidiana, ma riletto in un'ottica diversa da come l'abbiamo fatto altre volte, riletta negli incontri di Gesù. Incontri che Gesù ha fatto soprattutto con i sofferenti e con i malati. Questo credo che ci possa aiutare in due direzioni. La prima, che è sempre quella che a me sta più a cuore, di saper approfondire la nostra fede come fede cristiana, che non è fede soltanto in Dio, ma che è soprattutto fede in Gesù Cristo, il quale ci rivela Dio e ci porta Dio. Ma nel cristianesimo la centralità è dovuta a Gesù Cristo, non a Dio. È Lui che ci conduce a Dio, è Lui che ci dà la vera immagine di Dio, è Lui che ci fa conoscere ciò che Dio si attende e vuole da ciascuna delle sue creature. Soprattutto oggi, l'ho già manifestato altre volte, in questo confronto che nel mondo c'è, al di là di come è fatto, ma c'è questo incontro interreligioso, credo che noi cristiani dobbiamo sempre aver più chiara la specificità della nostra fede. Non siamo una delle religioni tra le religioni. Il nostro Dio non è un Dio tra i differenti dei delle altre religioni. E soprattutto ciò che ci permette a noi di dire la parola di Dio non in modo vano resta Gesù Cristo. Di conseguenza conoscere il Vangelo, conoscere Gesù Cristo è davvero raggiungere il cuore della fede cristiana. Oggi il tema dunque è l'incontro che Gesù ha fatto nella sua vita con tutte le sofferenze, con i malati. Cominciamo a dire che chiunque si avvicina alle sante scritture fin dal loro inizio conosce la rivelazione di un Dio che ha una singolarità rispetto a tutti gli dèi dell'antichità. È un Dio che ama. dei vari dei dell'antichità non si dice che amavano. Il nostro Dio è un Dio che ama, che si rivela amando, che intrattiene una comunione con l'umanità attraverso l'amore e che la salva attraverso il suo amore. Non certo qui vi do una sintesi della storia di salvezza, è impossibile. Ma chiunque legga le pagine della Bibbia trova che innanzitutto la creazione fatta da Dio è una creazione a causa dell'amore. La creazione dell'uomo a sua immagine e somiglianza è a causa dell'amore estatico di Dio, che sente il bisogno di un partner, di un referente da amare. È a causa dell'amore che Dio ha stretto un'alleanza con tutti gli esseri viventi sulla terra, garantendo loro una vita nell'alleanza fatta con Noè. È per amore che Dio chiama Abramo e sceglie, è vero, soltanto una persona da benedire, ma perché siano attraverso di lui benedette tutte le genti della terra, tutta l'umanità di ogni tempo, di ogni secolo, di ogni terra. E quando c'è la rivelazione di questo Dio proclamato in generazioni successive come Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, Dio dei padri, ecco che subito si dice che Dio, il nostro Dio, Esodo 3:6, vede e conosce. Vede l'Israele, in quel caso sofferente nella schiavitù dell'Egitto, conosce la situazione in cui il popolo si trova, conosce la schiavitù in cui Israele è caduto, e di conseguenza, proprio perché vede e conosce, interviene. Ecco, oserei dire sintetizzato in questo versetto dell'Esodo 2:23, tra l'altro ripetuto in modo un po' differente al capitolo 6, una prima rivelazione del nostro Dio. È un Dio che vede l'umanità, un Dio che la conosce fino ad amarla, è un Dio che di conseguenza interviene a favore di questa umanità per liberarla, per darle il bene. Tutta la Bibbia potrebbe essere vista attraverso questi tre momenti, e direi tutta la storia di salvezza fino a noi. C'è davvero un Dio che vede, un Dio che è presente, un Dio che sa chi siamo noi e dove ci troviamo, un Dio che ci conosce in profondità fino a condividere la nostra situazione, che è situazione sempre di sofferenza, di morte, di alienazione, di peccato, e di conseguenza Dio interviene per darci la salvezza. La nostra fede mi viene sovente in mente, quasi ossessivamente, è una fede che proclama costantemente una lotta contro la morte. Un giorno ho fatto un'esperienza straordinaria. Hanno voluto venire con me, senza essere sollecitati e senza che io li invitassi, a una liturgia eucaristica, due miei amici completamente estranei al cristianesimo, non solo non credenti, ma neanche aventi avuto una formazione cristiana. Hanno seguito tutta la liturgia eucaristica, era indubbiamente la domenica in albis, quindi si prestava, e poi quando a tavola hanno cercato di dirmi da estranei che cosa avevano visto, mi dicevano: ma abbiamo visto come se voi cristiani siete ossessionati dalla morte e costantemente continuate a parlare di vita, a invocare la vita, a parlare di resurrezione, ma costantemente fate memoria della morte. La morte di Cristo, la resurrezione di Cristo. Ebbene, devo dire subito, sono restato sorpreso da quell'annotazione, che poi ho cercato di approfondire con loro fino a condividere effettivamente questo pensiero. Nelle nostre liturgie, pensate quante volte risuona la parola morte, morte del Signore, e quante volte ciò che cantiamo, ciò che diciamo, è un inno alla lotta contro la morte. Se c'è un nucleo di fuoco nella liturgia cristiana, certamente è per la vita e per la vita piena, ma in una lotta, in un duello contro la morte, contro la sofferenza, contro il male continuo. Morte, peccato, male, voi sapete, sono un tutt'uno, sono tutto ciò che si oppone alla volontà di Dio e alla sua vocazione di salvezza e di bene. E nella liturgia noi alla fin fine esprimiamo questo agone, questa lotta continua in cui ci esercitiamo a cantare la speranza e la fede nella resurrezione, nello stesso tempo attestiamo la morte di Cristo, la morte di tutti noi, il peccato di tutti noi e, se volete, le malattie, le sofferenze di tutti noi. C'è in questa una specificità davvero cristiana. Non sempre è colta bene, perché non deve risolversi in un dolorismo o semplicemente addirittura in una religione la quale è necrofila, come qualche volta ci ha accusato Nietzsche. Non è tanto quello, ma è di percepire che comunque all'interno della nostra fede c'è una grande battaglia contro la morte, il peccato, la sofferenza, la malattia. Che Cristo in fondo si è manifestato come uno che ha lottato contro la morte, la sofferenza, il peccato e la malattia. Tutte le azioni di Cristo sono ricondotte lì, essenzialmente a quello. Certo, vengono lette sovente sotto la categoria dei miracoli e sono servite sovente in apologetica come se queste dimostrazioni fossero semplicemente dimostrazioni della sua potenza e della sua divinità. Ma la realtà è molto più profonda ed è effettivamente che nel quotidiano della nostra vita, là dove noi registriamo che cadiamo in peccato, dove noi registriamo che siamo preda della malattia e della sofferenza, fino al giorno in cui saremo preda della morte o sono preda della morte quelli che noi amiamo, noi continuiamo a proclamare la resurrezione di Cristo. Continuiamo a proclamare che la morte non è l'ultima parola, continuiamo a dire che il peccato è vinto dalla grazia. Ecco, questo è uno specifico cristiano che noi non ritroviamo all'interno effettivamente delle altre vie religiose. Dobbiamo assolutamente dirlo. e dobbiamo prenderlo in questo nocciolo incandescente che è l'incarnazione, in cui non c'è semplicemente un Dio che ci salva, ma che è un Dio che per salvarci ha voluto assumere questa condizione uguale alla nostra in tutto, condividendola, una condizione mortale, una condizione di fatica, una condizione di peccato. Possiamo farci una domanda che si facevano i padri soprattutto nel III secolo, quando è cominciato un confronto intelligente e serrato con le altre religioni del Mediterraneo e medio orientali, un confronto che ha avuto una voce singolare che è giunta fino a noi, che è quella di Origene, il grande padre della Chiesa. Origene si è posto un problema: ma la divinità è sempre perfetta, secondo tutta la filosofia ereditata dal mondo greco? Dio è immortale, Dio è perfetto nella pienezza della vita, Dio è anche impassibile, non può soffrire. Perché questo era quello che ha raggiunto la filosofia nel dire chi è la divinità. Se è perfetta non soffre. Certamente lungi da pensare il male nella divinità. Ma Origene, con molta audacia e con un'indagine creativa del suo pensiero, dice no. In realtà non è vero che il nostro Dio è impassibile. Il nostro Dio arriva a soffrire. Com'è possibile che Dio nella sua perfezione soffra? No, dice Origene, soffre. E Origene cerca di trovare tutto questo nella dinamica dell'incarnazione. Vi leggo un suo testo molto conosciuto, un'omelia che lui fa su un testo di Ezechiele, e cerco eventualmente di decodificarla là dove presenta alcuni aspetti un po' ostici. Scrive Origene: se il Salvatore, il Figlio di Dio, è disceso sulla terra, è perché ha sentito compassione dell'umanità. Ma se ha sentito compassione, significa che ha sofferto con pazienza le nostre sofferenze. E ben prima di soffrirle sulla croce, attenzione, guardate l'audacia. Sì, quando poi si è incarnato in Maria Vergine, è diventato uomo, ha sofferto le sofferenze sulla croce. Origene dice no, prima di incarnarsi, in Dio stesso c'è la sofferenza. E continua, prima di assumere la nostra carne. Se infatti prima non avesse sofferto, non sarebbe venuto a condividere con noi la nostra vita umana. E arriva proprio alla definizione lapidaria: prima ha sofferto in cielo, il linguaggio è quello certo delle metafore, poi è disceso sulla terra e si è manifestato come uomo. E poi si domanda: ma qual è questa passione che ha sofferto per noi? La sofferenza dell'amore. È il Padre stesso, Dio dell'universo, che è compassionevole e misericordioso. Non è forse vero che anche lui ha sofferto in qualche modo? O non sai che quando lui vede e conosce la situazione degli uomini nella sofferenza, prova anche lui sofferenza umana? Infatti sta scritto nel Deuteronomio: il Signore tuo Dio ha preso su di sé il tuo modo di essere, come un padre prende su di sé il proprio figlio. Dunque, Dio ha preso anche le sofferenze di noi uomini. Il Padre non è impassibile. Dio ha sofferto. Se noi lo preghiamo, Lui compatisce, prova una passione di carità, si pone in una situazione incompatibile con la grandezza della sua natura e prende su di sé le sofferenze umane. Voi capite che questa visione così audace di origine è stata poi tralasciata per lungo tempo. Era troppo scandalosa rispetto alle teologie dominanti delle varie religioni. E credo che ancora molti di voi si ricorderanno di aver letto e studiato nel catechismo che Dio è impassibile, che Dio non può soffrire, perché Dio è l'insieme delle perfezioni. Ecco, invece no. Quello che ci viene rivelato da parte di Cristo e del Vangelo è un Dio che arriva a soffrire con noi. Ed è in questa sofferenza con noi che ci accompagna e ci accompagna verso la salvezza, verso la liberazione. E qui noi comprendiamo che diventa straordinaria la rivelazione di Dio avvenuta attraverso l'incarnazione, la vita umana di Gesù. Per noi cristiani diventa possibile vedere in Dio una sofferenza, quella che si conosce nell'amare, quella che Giovanni chiama la filantropia, l'amore per l'uomo da parte di Dio, l'amore che Dio ha in sé, ma che è sempre rivolto in un movimento di estasi, di uscita da se stesso verso noi umani, verso l'umanità. Il nostro Dio non è un Dio impassibile, non è neanche un Dio che ci insegna a liberarci dalla sofferenza, ma è un Dio che assume la sofferenza e la conosce da sempre come sofferenza d'amore. È il teismo il quale pensa alle perfezioni di Dio e non vede la possibilità di Dio per soffrire. Ma nel cristianesimo sì, certo non è una sofferenza fisica, è la sofferenza che Origene chiama per amore, perché là dove c'è amore, per amore si soffre, ed è per amore dunque che Dio ha voluto condividere con noi la nostra vita fino all'incarnazione, al farsi uomo. Certo, noi possiamo affermare questo con timore e tremore, consapevoli che adoriamo e confessiamo il Signore senza conoscerlo pienamente, ma consapevoli che lo facciamo attraverso Gesù Cristo, perché noi guardiamo Lui, come Lui ha vissuto, come Lui ci ha narrato Dio. C'è una filantropia di Dio, di cui parla Paolo in Tito, lettera Tito 3:4, che significativamente, quando Gerolamo traduce, dice l'humanitas di Dio, l'umanità di Dio. Quindi per noi bisogna affermare con chiarezza che in Gesù Cristo, il Figlio inviato nel mondo, la parola fatta carne, Dio è entrato nella vita degli umani, nella nostra condizione senza esenzioni, dalla debolezza, dalla sofferenza, dalla mortalità, dall'ignoranza. Sicché in Gesù non solo Dio ha combattuto e ha ottenuto le primizie della vittoria sulla sofferenza, sul male e sulla morte, ma ha condiviso la condizione dell'uomo, l'uomo vittima nella storia, l'uomo nella sua fragilità, nella sua debolezza, l'uomo che muore, perché poi la realtà ultima che ci sta davanti è che noi siamo mortali e che moriamo e che a un certo punto noi lasciamo la nostra vita. Gesù, che era Dio, che stava nella condizione divina, o come si esprime Paolo in Filippesi, che stava nella forma di Dio, dove forma, attenzione, non è semplicemente qualcosa di esteriore, è qualcosa che ne indica la condizione e ne indica effettivamente tutto ciò che costituisce un soggetto. Ebbene, Gesù da quella condizione ha voluto uscire, spogliarsi di ogni privilegio, diventando uomo povero, schiavo, umiliato, sofferente, fino alla morte, e fino alla morte maledetta della croce. Per questo è vissuto tra di noi, conoscendo la malattia, la fatica, l'ignoranza, la sofferenza e il dolore, dalla nascita fino alla morte.
0: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

0: In te confido, Signore, e in pace mi addormento.
1: Nella notte benedite il Signore.

0: nella notte benedite il Signore.
1: Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio. Il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore. La Tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del Tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: una pizza americana.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
2: È sabato 6 giugno.
3: Sono le 23:19.

Come stagioni e giorni, partenze e poi ritorni, sogni di libertà. Corri, non aspettare tardi, quello che adesso cerchi.

Che giornata. Sono distrutto. Cameriere, portami il vino.

sembrava una farfalla o un fiore, ma sulle labbra mi ricordo il bacio e poi volò una stella.

sembrava una farfalla o un fiore. Ma io ricordo il bacio sulle labbra e poi volò una stella

per poi non parlarmi più. Masticare i miei difetti, però non buttarli giù. Farmi male in tutti i sensi, soltanto per tirarti su.

Carissimi amici, la Chiesa celebra una solennità bellissima, il corpo e il sangue di Cristo. Ed è una di quelle feste che ci invitano a fermarci, a non dare per scontato qualcosa che invece è straordinario. Il Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, è uno dei testi più densi e profondi di tutto il Nuovo Testamento. Giovanni non racconta l'ultima cena come fanno gli altri evangelisti, i sinottici. Non ci dà le parole del pane e del calice, ma ci offre qualcosa di ancora più radicale, un lungo discorso di Gesù in cui lui stesso si presenta come il pane vivo disceso dal cielo. E dice una cosa che sorprende: il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Quando Gesù parla di questo pane, non sta facendo poesia, sta parlando di sé, della sua vita donata, del suo corpo immolato sulla croce. E gli ascoltatori lo capiscono benissimo, tant'è che reagiscono con scandalo. Come può costui darci da mangiare la sua carne? È una domanda onesta. È la domanda che forse anche tu, forse anche io, ci poniamo qualche volta. C'è però una cosa che nella traduzione italiana non si vede, ma che nel testo greco originale è molto importante. Gesù usa dapprima il verbo phagein, che significa semplicemente mangiare, ma poi, quando parla della propria carne, cambia verbo. Usa trogein, che significa masticare, un verbo fisico, concreto, quasi ruvido. E lo ripete per 4 volte, come per dirci: non sto parlando di qualcosa di astratto, di spirituale soltanto. Sto parlando di qualcosa di reale, di incarnato, di presente. Questo ci dice 2 cose fondamentali. La prima, il primo nutrimento che Gesù ci offre è la sua parola, la Bibbia, il Vangelo, la parola di Dio. Questo è il nostro pane quotidiano. Una parola che non è solo scritta, ma viva e vivente, che continua a parlare nella nostra storia, nelle nostre famiglie, nelle nostre gioie e nelle nostre fatiche. La seconda, l'Eucaristia non è un simbolo, ma un incontro reale con Cristo. Quando ci accostiamo a ricevere il pane consacrato, non stiamo compiendo un gesto rituale, ma stiamo accogliendo Gesù, Gesù stesso, che entra nella nostra vita e dice: io rimango con te. È la sua decisione di essere e stare con noi. Quanto è bello! Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Gesù non vuole stare lontano da noi, vuole abitare in noi, trasformarci addirittura dall'interno, essere quella sorgente della nostra vita, che non cessa mai di nutrirci e di donarci la sua luce, la sua vita. Oggi in questa solennità ti invito a fare una cosa concreta. Quando ricevi l'Eucaristia, fermati un momento, almeno qualche secondo, e digli a Gesù: Signore, tu sei entrato in me, rimani, cambiami, cambia il mio cuore, fammi assomigliare a te. Quella è la preghiera più potente che tu possa fare. E se oggi non puoi ricevere la comunione, cibati almeno della sua parola. Apri il Vangelo, leggi qualche versetto, lascia che quelle parole ti nutrano, perché anche questo è pane vivo. Anche questo è Gesù che entra nella tua vita. E allora ti invito insieme a me a ringraziarlo, a pregare per questo Vangelo, a pregare per questa solennità e digli: Signore Gesù,
Grazie per il dono del tuo corpo e del tuo sangue. Grazie perché non ci hai lasciati soli, ma hai trovato il modo di restare con noi, dentro di noi, ogni giorno. Aiutaci a riconoscerti nel pane spezzato, a nutrirci della tua parola, a portare il tuo amore nel mondo. Aiutaci giorno dopo giorno a riscoprire nella tua parola che tu sei vivo e ad incontrarti nel Vangelo e in quei versetti che tu mi doni quotidianamente. Aiutami ad amarti, aiutami a mettere in pratica la tua parola e ad essere un testimone vivente del tuo amore e del tuo corpo. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi, che il Signore oggi vi benedica e vi doni di fare questa esperienza. Chi mangia il pane che Gesù stesso darà vivrà in eterno. Cibiamoci quindi di Lui e la nostra vita cambierà. Buona domenica.

Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Argenton.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

Perché ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorresti.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Cade il sole a picco sulla strada.

0: Religione e cultura, incontri e approfondimenti.
1: Dunque, questo tema nasce da questa nostra riflessione, che il tempo di oggi è un tempo che espone gli uomini e le donne quasi a una costrizione, a dover essere sempre sulla cresta dell'onda, performanti, come se il sottotitolo dice restare umani, cioè un po' imperfetti, poter sbagliare senza eccessivi traumi, anche un po' fragili in certi giorni. Per cui, da una parte, in questo senso, vita imperfetta non è l'elogio della pigrizia o della tiepidezza, piuttosto il dire basta con questo, almeno questa è la nostra riflessione, il nostro punto di partenza. Cominciamo con un approccio teologico, abbiamo invitato Roberto Pasolini, grazie per essere venuto.
2: Grazie. Allora, grazie di questo invito, sono felice di essere qui. In realtà è più facile stare davanti al Papa e ai cardinali, perché loro, insomma, mi hanno assunto per quel compito. Allora, io ho pensato di dividere, di articolare una riflessione su questi punti, ve li dico così poi tento anche di rispettarli. Allora, innanzitutto chiarire un po' che cosa intendiamo dire quando parliamo di perfezione e di imperfezione, cercando subito di affrontare un equivoco che io credo tutti in qualche modo sperimentiamo nella nostra vita. Avendo fatto poi questo, sposterò la vostra attenzione su Dio, visto che sono un teologo,